0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 3 minuti.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere, e la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppellivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie, e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000, e i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso, più che magia, è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: 出，哦，全家出，哦，全家出，哦，全家出，哦，全家出。
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.33, ora legale. La luna sorge alle 2.06 e tramonta alle 16.34, luna calante. La chiesa ricorda San Bruno e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre del 1927 negli Stati Uniti veniva proiettato in pubblico il primo film interamente sonoro della storia. Lo aveva realizzato la casa produttrice cinematografica Warner Brothers. Si trattava di Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla contro l'insonnia. La tintura si prepara con 20 g di fiori di camomilla e 100 g di alcol a 60 gradi. Si lasciano i fiori di camomilla al macero nell'alcol per 5 giorni. Si filtra e si conserva il composto in una bottiglia di vetro scuro ben chiusa. Si prende un cucchiaino della tintura diluito in acqua il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. La camomilla, grazie alle sue virtù sedative, contribuisce a conciliare il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Preparare un decotto. Per chi non sa come si prepara un decotto, ecco come procedere. Si versa nell'acqua bollente la pianta, fiori o foglie, o la radice, oppure i semi, e facendo continuare la bollitura per un tempo diverso, a seconda del tipo di erba o radice o seme, comunque sempre dai 5 ai 20 minuti. Alla fine si filtra con un colino. È possibile aggiungere piccole quantità di acqua per compensare la perdita dovuta all'evaporazione. Perché il decotto sia efficace, si deve consumare entro 24 ore.
0: Hanno detto?
1: Non cercare di avere l'ultima parola. Potresti ottenerla. Robert Anson Heinlein. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 6 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bruno e i Renato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 ottobre Edoardo V d'Inghilterra nel 1470, il tuffatore Klaus Di Biasi storico e il grandissimo Ivan Graziani. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della bilancia, potresti facilmente riuscire come attore, avendo un innato senso per la recitazione. Anche nella vita di tutti i giorni rilevi questa tendenza. È facile per te impersonare diversi tipi, tanto che a volte le persone che ti circondano non sanno distinguere la realtà dalla posa. Ami fare bella figura e sei un po' retorico, insomma ti piace colpire. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 6 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Il transito della Luna in Leone conferisce tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte, buone opportunità per incontrare gente, praticare attività fisica e chiudere fuori dalla porta i grattacapi. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Le ore procedono a sbalzi tra momenti di agitazione e altri di calma piatta e l'umore si regola di conseguenza. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Atmosfera propizia per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata di denaro da investire nei progetti che ci stanno a cuore. Leone, la Luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendo coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Emaniamo carisma e simpatia, abbiamo le carte in regola per venire notati. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Arrivano però ispirazioni creative, da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. Guardiamo lontano e non perdiamoci nei più o meno piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Bilancia, oggi siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. La Luna esorta ad allentare i cordoni della borsa per una spesa voluttuaria senza sentirci in colpa. Scorpione, oggi la Luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti soprattutto negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato bene, parliamo meno possibile. Sagittario, martedì radioso con la Luna in Leone, carisma e un'energia di fuoco realizzano nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci, miriamo alto e riusciremo a concretizzare i sogni. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione. Acquario, schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Per catturare l'attenzione del prossimo non c'è bisogno di fare gli stravaganti, puntiamo sulla credibilità. Pesci, procediamo coi piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore, una rottura pur dolorosa, sgombra il campo a un nuovo incontro felice. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: a volte le parole ti abbracciano meglio delle persone. Pablo Neruda.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000, e i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli, che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.33, ora legale. La luna sorge alle 2.06 e tramonta alle 16.34, luna calante. La chiesa ricorda San Bruno e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre del 1927 negli Stati Uniti veniva proiettato in pubblico il primo film interamente sonoro della storia. Lo aveva realizzato la casa produttrice cinematografica Warner Brothers. Si trattava de Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla contro l'insonnia. La tintura si prepara con 20 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di alcol a 60 gradi. Si lasciano i fiori di camomilla al macero nell'alcol per 5 giorni. Si filtra e si conserva il composto in una bottiglia di vetro scuro ben chiusa. Si prende un cucchiaino della tintura diluito in acqua il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. La camomilla, grazie alle sue virtù sedative, contribuisce a conciliare il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Preparare un decotto. Per chi non sa come si prepara un decotto, ecco come procedere. Si versa nell'acqua bollente la pianta, fiori o foglie, o la radice, oppure i semi, e facendo continuare la bollitura per un tempo diverso, a seconda del tipo di erba o radice o seme, comunque sempre dai 5 ai 20 minuti. Alla fine si filtra con un colino. È possibile aggiungere piccole quantità di acqua per compensare la perdita dovuta all'evaporazione. Perché il decotto sia efficace, si deve consumare entro 24 ore.
0: Hanno detto?
1: Non cercare di avere l'ultima parola. Potresti ottenerla. Robert Anson Heinlein. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 6 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bruno e ai Renato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 ottobre Edoardo V d'Inghilterra nel 1470, il tuffatore Klaus di Biasi storico e il grandissimo Ivan Graziani. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della bilancia, potresti facilmente riuscire come attore, avendo un innato senso per la recitazione. Anche nella vita di tutti i giorni rilevi questa tendenza. È facile per te impersonare diversi tipi, tanto che a volte le persone che ti circondano non sanno distinguere la realtà dalla posa. Ami fare bella figura e sei un po' retorico, insomma ti piace colpire. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 6 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Il transito della Luna in Leone conferisce tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare attività fisica e chiudere fuori dalla porta i grattacapi. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti, che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Le ore procedono a sbalzi tra momenti di agitazione e altri di calma piatta, e l'umore si regola di conseguenza. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Atmosfera propizia per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata di denaro da investire nei progetti che ci stanno a cuore. Leone, la Luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendo coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Emaniamo carisma e simpatia, abbiamo le carte in regola per venire notati. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Arrivano però ispirazioni creative, da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. Guardiamo lontano e non perdiamoci nei più o meno piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Bilancia, oggi siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. La Luna esorta ad allentare i cordoni della borsa per una spesa voluttuaria senza sentirci in colpa. Scorpione, oggi la Luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti soprattutto negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato bene, parliamo meno possibile. Sagittario, martedì radioso con la Luna in Leone, carisma e un'energia di fuoco realizzano nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci. Miriamo alto e riusciremo a concretizzare i sogni. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione. Acquario, schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Per catturare l'attenzione del prossimo non c'è bisogno di fare gli stravaganti, puntiamo sulla credibilità. Pesci, procediamo coi piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore, una rottura pur dolorosa, sgombra il campo a un nuovo incontro felice. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: a volte le parole ti abbracciano meglio delle persone. Pablo Neruda.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 e 106.1.

0: e torna Radici Ricette a deliziarvi nel palinsesto di Radio Fly. E mai deliziarvi fu un termine tanto corretto come in questo caso. Oggi sono qui ovviamente sempre con la mia amica Daniela. Ciao Dani.
1: Buongiorno, ben ritrovati in questo mese di febbraio scintillante.
0: Mese pazzerello, è il mio mese.
1: Eh sì, anzi auguri Vale.
0: Oh, grazie mille Daniela, mese di raffreddori.
1: Sì.
0: Va bene, compleanno per me.
1: Eh sì.
0: Amore. Che c'è anche San Valentino.
1: Infatti è stato il mio anniversario di matrimonio.
0: Ah, vero? Auguri.
1: Grazie. È il nostro mese,
0: dai,
1: diciamo.
0: È anche il mese in cui le giornate si allungano.
1: Sì.
0: Si dice un po' piano piano, sussurrandolo, addio all'inverno. È il mese poi in cui si cerca di fare le previsioni. Sai che con Giuseppe abbiamo un po' visto la leggenda della marmotta, della candelora, quindi in cui si cerca di capire ma quanto manca alla fine di quest'inverno.
1: Eh beh, anche perché si sta arrivando alla fine di questi mesi intensi, insomma, di brutto tempo.
0: Però a tavola ancora ci godiamo l'inverno.
1: Sì.
0: A tavola ancora ci godiamo l'inverno e oggi lo faremo proprio attraverso un prince, no, ma che dico, un sovrano assoluto dei mesi invernali. Così
1: sì.
0: Con lui, proprio con il capostipite anche della nostra infanzia, perché a me mi viene subito in mente anche proprio il pranzo di Natale, della domenica, dalla nonna. E quindi il protagonista di oggi sarà il cardo, che per noi è il gobbo.
1: Perfetto. E qui insomma si entra in un bel dibattito, perché il gobbo veramente lo puoi cucinare in tutte le maniere possibili.
0: Sì, esatto, e vedremo anche che in base a come lo cucini anche il valore nutrizionale cambia molto.
1: Sì. Sì.
0: Ma tanto,
1: cambia tanto, poi io ti smonterò le tue ricette.
0: Ma tanto, perché insomma si cela un mondo dietro a un vegetale che anche lui è della stessa famiglia dei carciofi,
1: sì,
0: con cui condivide un bellissimo fiore. Lo facciamo vedere?
1: Sì.
0: Lo facciamo vedere subito per i nostri amici.
1: Che viene utilizzato anche dai, insomma, nelle decorazioni floreali, questo fiore.
0: Sì, perché è veramente bello,
1: sì.
0: Eccolo qua. Questo è il fiore del cardo.
1: Sì.
0: E anche per il carciofo, appunto, avevamo visto proprio che ha dei bellissimi fiori.
1: Sì, però c'è una differenza di colore. Il cardo è più sul rosa, il carciofo è un pochino più sul blu violaceo.
0: Vero.
1: Quindi, però messi insieme, guarda, che fanno tanta figura.
0: Esatto, e si vede che sono della stessa famiglia. Le spine condivide. Infatti.
1: Ecco, quelle famigerate spine.
0: Esatto, e anche la difficoltà di pulitura.
1: Infatti, e poi sempre quel colore che comunque sia che ti macchia le mani.
0: Infatti vedremo come evitare, perché anche sui carciofi, ma sui cardi quell'effetto ossidato è immediato.
1: Sì, è vero,
0: cioè,
1: anche dopo la cottura.
0: Sì, infatti sempre va usata sempre dell'acqua acidula.
1: Sì,
0: perché
1: sempre.
0: Perché altrimenti...
1: Il limone deve essere sempre accompagnato, ma proprio perché, dimmi se sbaglio, ma c'è proprio quell'elemento focale che ti fa scaturire questo colore, quindi il ferro.
0: Esatto.
1: Il ferro magicamente
0: Ti
1: fa macchiare.
0: Sì, assolutamente, infatti ricchissime di ferro. Ma vediamola bene, no? Svisceriamo un po' questa pianta. È appunto della stessa famiglia del carciofo. La parte edibile in questo caso sono le coste.
1: Sì.
0: E ci sono due tipologie, il cardo spinoso e inerme, e varietà anche più pregiate, più particolari, come il cardo gobbo di Nizza a Monferrato, che è un cardo un po' più particolare, un po' addirittura un po' più grosso di quello che siamo abituati a vedere.
1: Sì, però noi diciamo che in Toscana
0: noi
1: abbiamo quello normale,
0: esatto,
1: tra virgolette.
0: Esatto. Che pianta è? È una pianta particolare, guarda che è una pianta un po' insidiosa, perché non è le rape che prendi e butti lì, perché il cardo tollera il freddo ma teme le gelate.
1: Sì.
0: E infatti c'è una cosa che si fa molto particolare, ovvero l'imbiancamento.
1: gli si toglie la luce sostanzialmente.
0: Esatto, e si ripara anche dalle gelate.
1: Sì.
0: Perché vengono proprio avvolti con dei giornali, con del tessuto non tessuto.
1: Un po' come
0: si fa con
1: il carciofo, no?
0: Eh sì.
1: La cosa buffa è vedere questi cardi interrati proprio.
0: Interrati, esatto. L'alternativa è interrata. Predilige i climi temperati e ama i terreni ben drenati, profondi e molto organici, molto, molto fertili. E è sensibile però molto ai ristagni idrici. Infatti quest'anno non è stata una buona annata per i cardi.
1: No,
0: perché quest'anno non far ristagnare l'acqua nel campo
1: è
0: difficile. Penso che sia stato sfidante per tutti. Cioè, sì. Proprio
1: solo nelle serre, dai, lo potevano fare.
0: È un miracolo
1: fare,
0: se non ci ha ristagnato in casa l'acqua.
1: Sì, qua si è avuto queste due giornate di sole che sembravano l'olio nel lume, gente fuori, infatti sono andata a fare delle camminate e ci si incontrava, era affollatissimo fuori, tutti fuori a camminare.
0: Sì, assolutamente.
1: Giustamente, perché il sole ci procura la vitamina D, cosa insostituibile, quindi insomma ci fa bene, ecco, speriamo che questo da oggi in poi arrivino delle bellissime giornate.
0: Speriamo di portarlo noi.
1: Sì.
0: Allora, una pianta rustica ma molto ingombrante, richiede un grande spazio, circa un metro per ogni pianta. Il problema principale è che le radici appunto marciscano, perché proprio soffre lo stress idrico, e invece ha una buona adattabilità, cioè se il terreno è ben drenato, ben fertilizzato, lui cresce molto lentamente, però insomma
1: ci dà delle buone soddisfazioni.
0: Sì, sì. Allora, dal punto di vista nutrizionale, Dani, io ti dirò questa cosa e tu mi dirai impossibile, però ti dico che è un vegetale molto molto ipocalorico. Infatti ogni 100 grammi ha dalle 15 alle 20 kilocalorie, ricchissimo di fibra, si vede già mentre si pulisce che è fibroso, infatti vanno tolte le fibre più dure che sono proprio quei filamenti tipici, e ha un ottimo contenuto di potassio, calcio, magnesio, vitamina C e tutti appunto i fenoli.
1: Un integratore.
0: Quindi, grazie a tutta questa ricchezza, favorisce la digestione e la funzionalità epatica, proprio come il carciofo.
1: Sì, perché vengono dalla stessa famiglia.
0: Esatto, ha un effetto prebiotico proprio grazie all'alto contenuto di fibre, supporta il controllo della glicemia, anche qui mi viene un po' da ridere, però
1: sì.
0: supporterebbe il controllo glicemico e avrebbe una potenziale azione antiossidante. Allora, questo
1: dipende come lo mangi, però
0: potrebbe risultare pesante per chi ha un intestino sensibile a causa della fibra elevata, però cosa pensavi?
1: Io pensavo più ad un'altra roba, sì.
0: E allora io, dopo averti fatto tutta questa solfa su tutti questi poteri nutrizionali, ti dico come andrebbe mangiato il cardo, proprio per beneficiare di tutto questo popò di
1: nutrienti,
0: di tesoro nutritivo. Andrebbe bollito. Semplicemente perché, ecco, a differenza di tanti altri ortaggi di cui abbiamo consigliato il consumo crudo oppure di cuocerli direttamente in padella per non perdere niente, il cardo va bollito perché altrimenti
1: no, è impossibile
0: rimane
1: mangiarlo
0: troppo
1: crudo.
0: Tenace, quindi né crudo né cotto direttamente in padella,
1: no.
0: In forno va bollito e va bucato con la forchetta, che deve rimanere croccante, non essere spatto, ma perdere quella tenacia fibrosa che ha, quindi
1: mezz'ora buona,
0: esatto, sì. Va fatto bollire per una mezz'oretta con il sale nell'acqua
1: e il limone,
0: perché altrimenti appunto quando lo pulite va buttato direttamente in acqua acidulata o con il limone o con un po' di aceto, e questo va continuato anche dopo. Una volta bolliti, visto che assorbono molta acqua, vanno tenuti qualche minuto nello scolapasta e dopodiché conditi con semplicemente sale, olio della Daniela possibilmente e qualche goccia di limone di nuovo, e così avrete un contorno che mantiene veramente tutti i valori nutrizionali del cardo. Ma questa è fantascienza,
1: utopia in Toscana.
0: Utopia, però io ve lo faccio vedere lo stesso.
1: Sì, dai, vediamolo, che almeno è bellino.
0: Qui vediamo la pianta del nostro cardo, che insomma in Toscana tutti conosciamo, perché è veramente un re. E qui ecco la tristezza del cardo
1: bollito. La tristezza e l'utopia in Toscana del cardo
0: bollito.
1: Bollito, sì. Però noi in Toscana siamo molto fantasiosi e l'abbiamo detto in queste 5 puntate, l'abbiamo ripetuto sempre, che noi in Toscana,
0: le verdure
1: ci piacciono rifatte,
0: cioè ci piacciono prima fritte.
1: Certo, ovvio, questo sì. Allora, il cardo ha devi fare tre passaggi
0: tre
1: con il cardo.
0: La
1: bollitura per mezz'ora, la frittura e il rifatto, punto. Cioè, non si discute, non si discute.
0: Però io, Dani, ora vorrei spezzare una lancia a favore di quest'usanza. Mm-hmm. Va bene, perché noi oggi parliamo di quest'usanza un po' come un piatto pesante. Certo, è fritto, è pure rifatto, certo che è pesante. Però, insomma, il tempo in cui affonda le radici questo piatto è un tempo molto diverso da quello di oggi, in cui le persone non facevano la vita sedentaria che facciamo noi.
1: Bravissimo.
0: E soprattutto non lo usavano come contorno.
1: No, era un piatto completo. Sì.
0: Esatto, e quindi questi cardi di cui c'era grande abbondanza in questo periodo venivano prima mangiati fritti, e poi, visto che il fritto il giorno dopo comunque rimane un po' difficile da mangiare, veniva rifatto. Ora tu spiegaci che cosa vuol dire per chi magari ci ascolta da fuori la Toscana, perché ad Arezzo si sa molto bene.
1: Sì, appunto, come dicevo, le tre cotture: all'inizio si bolle, si pulisce, si aiuta anche con un pelapatate, perché le fibre insomma sono abbastanza dure.
0: E i guanti qui servono.
1: E i guanti, sì. E poi dopo si fa bollire per mezz'ora, si tengono nello scolapasta, nel frattempo si sbatte l'uovo.
0: Perché non è che si fa la frittura
1: no, così insomma
0: la
1: con
0: tempura
1: una,
0: insomma.
1: Ma che no, noi siamo di quelli proprio tosti. Si sbatte l'uovo con un pochino di sale, si mette in una ciotola l'uovo, in un'altra ciotola la farina, quindi si passa praticamente prima nell'uovo poi nella farina, o viceversa, insomma gli si fa due o tre passate belle toste, si mette in frittura, si toglie
0: olio di
1: oliva,
0: olio
1: extra
0: di oliva.
1: Vergine di oliva,
0: frittura in olio di oliva,
1: sì, anche perché la frittura in olio extravergine d'oliva, a dispetto di tanti altri oli usati, è vero che sono più leggeri, ma quando vai a friggere nell'olio d'oliva si trattiene i nutrienti dell'olio.
0: Ecco, vedi?
1: Quindi risulta comunque sia una cottura un pochino più sana, una frittura un pochino più sana. È vero che trattiene di più, quindi comunque sia un pochino più unto.
0: Ma tanto poi ci verrà aggiunto unto, quindi...
1: Brava, cioè quindi non è che succede niente di grave. In più si scolano su un foglio, insomma, da frittura per trattenere un pochino l'olio. Nel frattempo si prepara il nostro rifatto. Che cosa vuol dire? Olio extravergine.
0: Possiamo anche farlo in due step, appunto, mangiarli il primo, se ne abbiamo tanti, mangiarli il primo giorno così
1: fritti,
0: buonissimi, appena fritti.
1: Sì.
0: E il giorno dopo, perché la sera cena diventa impegnativo.
1: Sì, e il giorno dopo magari a pranzo, così almeno avete tutto il giorno per digerirli.
0: Esatto.
1: E praticamente fate un soffritto con dell'aglio in olio. Buttate questi, diciamo, il pomodoro, quindi si predilige pelati, si fanno andare con un goccio di sale, si fanno proprio, si devono
0: anche
1: un po'
0: di peperoncino se vi piace.
1: Per chi gli piace sì, e praticamente si fa proprio sciogliere, si fa venire fuori un sugo e poi si butta il cardo. Quando è che si vede che è pronto il cardo? Quando ha praticamente, diciamo... assorbito questo sugo al pomodoro. A quel punto è pronto, si spegne e si mangia.
0: Eccolo qua. Eccolo
1: allora
0: qua.
1: Per i più golosi ci si può mettere anche un po' di formaggio sopra, che fa un po' una
0: filatura. Sì, le nostre nonne facevano questa cosa e poi lo mettevano in una teglia.
1: Brava,
0: diventava
1: sì.
0: tipo una parmigiana, diciamo. Sì. Lo mettevano in una teglia e lo rimettevano in forno con il parmigiano sopra.
1: E un pochino di burro, chi ce l'aveva. Poi chi non ce l'aveva magari certo. buttava il parmigiano e via, lo metteva a
0: gratinare. O il pane grattato.
1: Sì, oppure pane grattato e parmigiano, che viene fuori quella crosticina molto molto gustosa.
0: Esatto, e questa è la ricetta.
1: Questa, sì.
0: Ecco, a questo punto quelle 15 calorie ogni 100 grammi non esistono più, ovviamente.
1: Ma saranno 50, 100, ma quindi non è quantificabile, capito?
0: Però, senti, non solo di calorie viviamo.
1: No,
0: quindi,
1: no.
0: Ecco, magari...
1: Però possiamo fare come i nostri nonni,
0: brava,
1: che lo utilizzavano come
0: brava,
1: piatto unico.
0: Brava, riportato
1: quindi...
0: alla vita di oggi ancora
1: brava,
0: di più.
1: Sì.
0: Cioè, uno se le mangia, una bella porzione, che ti danno, ti rendono felice anche se le calorie sono un po' di più.
1: Sì, va. Poi basta una passeggiata, dai, dopo pranzo andate
0: esatto,
1: a farvi una bella
0: esatto.
1: camminata, lo fate di domenica, così almeno avete
0: il
1: tempo.
0: Però un piatto veramente veramente squisito, incredibile,
1: sì,
0: squisito, sì.
1: Sì. Sono quei piatti della nostra tradizione che
0: sì.
1: purtroppo si sta anche a volte anche perdendo tra i giovani, no?
0: Anche perché, insomma, si parla di una preparazione lunga,
1: abbastanza lunga.
0: Sì. Cioè, è facile, molto facile, però insomma.
1: Però ci sono piatti che sono ancora più lunghi rispetto
0: sì.
1: alla preparazione
0: sì,
1: del
0: sì,
1: cardo.
0: Sì,
1: cioè, quindi
0: vero.
1: Se ci pensi bene.
0: Perché ha dei tempi comunque di riposo.
1: Brava,
0: ecco.
1: Sì. sì. Volendo ti puoi anche preparare il giorno prima per
0: i bolli,
1: il giorno dopo.
0: Esatto,
1: quindi,
0: sì. Anzi, allora si potrebbe fare così, fai anche proprio un'escalation calorica, no? Il primo giorno li mangi bolliti,
1: brava, sì.
0: Il secondo giorno li mangi fritti e il terzo giorno
1: rifatti. Fantastica,
0: che
1: sì, questa
0: secondo
1: mi piace.
0: Me è veramente quello che facevano i nostri nonni.
1: Penso proprio di sì, anche forse. Perché se pensiamo che nell'orto i cardi loro ne coltivavano, no? Una pianta sola.
0: No,
1: ma,
0: tantissimi.
1: Quindi comunque tantissimi. Sia le dovevano rimettere in tavola e mangiare
0: sì.
1: quello che avevano. Le uova ce le avevano perché avevano tutte le galline.
0: Certo, e poi dà veramente completezza al piatto.
1: Brava, sì. E poi, visto che siamo a carnevale.
0: Sì, dai, questo mio mese, infatti il nostro sfondo è carnevalesco, perché insomma febbraio è anche carnevale, travestimenti, scherzi,
1: ovvio.
0: E anche dolci fritti.
1: Certo, perché noi dal fritto si
0: esatto,
1: passa al fritto.
0: Oggi abbiamo voluto, cioè siamo fritti.
1: Oggi siamo fritti.
0: A febbraio siamo tutti fritti.
1: Sì, ma fritti e rifatti, però. Perché con quanto si mangia a febbraio, veramente. Siamo
0: infatti,
1: anche rifatti.
0: I dolci tipici di carnevale, notoriamente.
1: Il nostro dolce tipico sono gli stracci.
0: Sì.
1: E questi sono veramente il re del dolce di febbraio.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Ma sono anche questi sono molto semplici, però, da
0: ognuno
1: fare.
0: Ha la sua ricetta, poi ci sono
1: sì.
0: quelli più morbidi, quelli più friabili, quelli ripieni.
1: Ma sai, il morbido e il friabile te lo fa di quanto lo stendi la pasta, nel senso, se la stendi proprio fina,
0: vero.
1: Sono friabili.
0: Col mattarello
1: sono più morbidi,
0: fino a farli diventare tipo dei maccheroni.
1: Brava, sì, quelli ti danno la morbidezza perché in cottura si alzano, quindi diciamo che lievitano in cottura, no?
0: Sì.
1: E quindi si alzano e sono un pochino più morbidi. Io per esempio ho la mia ricetta che li faccio ripieni di Nutella.
0: Lo sapevo che la Daniela li riempiva.
1: Io sì, quindi è una preparazione ancora più lunga dello straccio normale, perché li stendo, poi li faccio tipo raviolo, no? Quando
0: sì.
1: fai ravioli,
0: sì.
1: ci metto i cucchiaini di Nutella, che poi vabbè, un cucchiaino lì e forse un cucchiaino anche da qualche altra parte. Poi
0: vedi, la Daniela è una che assaggia
1: sì.
0: mentre cucina.
1: A me mi piace da morire, perché c'è un cucchiaino per me, un cucchiaino per
0: i fiocchi.
1: Fiocchi.
0: Giusto.
1: E quindi niente, li faccio come i ravioli, quindi
0: okay.
1: ripieno di Nutella, li ricopro, però quando li vado a chiudere utilizzo dell'acqua.
0: Sì. Sì.
1: Nei bordi l'utilizzo
0: per sigillarli bene.
1: Sigillo e poi con la rotellina li passo da tutte le parti, perché
0: sì.
1: ripasso comunque sia nei bordi e
0: certo.
1: li richiudo con
0: olio
1: le dita.
0: Bollente.
1: olio bollente, però c'è un trucco nei fiocchi.
0: Sentiamolo.
1: Nei fiocchi, allora, intanto bisogna, li potete friggere sia con olio extravergine d'oliva, io l'ho provato in tutti i modi, mm-hmm. oppure con olio d'arachide, che è quello che trattiene meno
0: sì,
1: in cottura.
0: Rimangono un po' più asciutti.
1: Rimangono più asciutti. Sono buonissimi anche in olio d'oliva. L'unica cosa, bisogna stare attenti, come tutti gli oli, quando al momento dell'edibilità dell'olio, nel senso, a un certo punto arriva che l'olio è esausto, non bisogna continuare, cambiamo padella e ributtiamo olio nuovo.
0: Sì.
1: Magari utilizzate meno olio in una padella, così almeno, anche se è più piccina, così almeno avete meno spreco.
0: Sì, e anche meno fiocchi, perché poi dopo fanno veloce.
1: Fanno subito, perché quando l'olio arriva in temperatura, un attimo, li butti e li togli.
0: Quindi se ne buttate troppi, vi incasinate.
1: Brava,
0: la padella. Sì.
1: Sì.
0: Non sapete più quale togliere, quale girare, diventa un momento molto
1: catartico.
0: Concitato. Sì.
1: In più dovete stare attenti alla farina che vi rimane attaccata, quindi cercate di toglierla il più possibile,
0: sì.
1: Ma soprattutto nell'impasto, perché l'impasto è formato da uovo, farina, zucchero e un liquore. Il liquore fa sì che in cottura quell'olio non venga assorbito dallo straccio.
0: E si molto può utilizzare. Tipico il vinsanto, vero?
1: Il vinsanto è quello più tipico, ma si utilizza anche la grappa.
0: Anche perché è più alcolica.
1: Perché è più alcolica, quindi fa sì che non venga trattenuto l'olio. Ovvio, il vinsanto dà diciamo un sapore molto più
0: che a
1: toscano,
0: noi piace molto, no?
1: Toscano, è la toscanità in qualche modo dei nostri dolci, però la grappa fa il suo, diciamo che fa il suo dovere.
0: Ecco.
1: Tutte e due, devo dire tutte e due. E io quando li faccio ripieni, ovviamente devo girarli, perché mentre lo straccio, tutti gli stracci vanno girati, ma soprattutto quelli ripieni, perché devono essere cotti,
0: perché
1: da tutti e due lati.
0: C'è qualcosa in mezzo, quindi.
1: Sì, però devo dire che tanta roba. E lì le calorie si sprecano.
0: Ormai cioè, abbiamo parlato del cardo all'inizio, le calorie, dopo le abbiamo perso il conto.
1: Ecco, sì, cioè, ma a febbraio togliamole queste calorie, cioè, non contiamole
0: ma
1: proprio.
0: Ma sì, ma anche perché tanto è un mese corto, no? Quindi
1: Brava.
0: Si mangia comunque 3 giorni in meno, quindi anche se si assumono più calorie va bene.
1: La dieta da marzo, ecco, mettiamola così.
0: Cioè, è breve.
1: Breve, insomma, veloce, ecco. Godiamoci almeno queste ricette nella nostra tavola.
0: Sì,
1: perché
0: vero,
1: e
0: vero.
1: Poi dai, con tutti questi, diciamo, coriandoli, queste stelle filanti, tutti questi colori, questi abiti.
0: Sì, sì,
1: dai.
0: Si invogliano,
1: sì,
0: si invogliano.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, Daniela, grazie mille. Questa puntata è stata veramente divertente. Mi è venuta anche un po' fame.
1: Anche a me, ma come tutte le puntate, non ce n'è una dove non esco che ho fame.
0: Esatto. Che chissà i nostri ascoltatori, anzi un mio amico l'ultima volta che ascoltava la nostra puntata mi ha detto: guarda, mi hai fatto proprio venir voglia di carciofi.
1: Oh, bene.
0: Dico, ma crudi? No, fritti.
1: Vabbè. Certo, ma che normale.
0: Vabbè,
1: anzi
0: però,
1: bisogna salutare il nostro telespettatore Luciano,
0: affezionatissimo.
1: Sì,
0: è vero.
1: Quindi ciao Luciano,
0: ciao Luciano,
1: e continua a guardarci, mi raccomando.
0: Sì.
1: E chi ci vuole
0: dici cosa ne pensi.
1: Brava, magari anche sotto le nostre puntate scriveteci quello che volete vedere, quale verdura volete di cui si parli, così almeno insomma si fanno
0: o quale metodo di cottura
1: o quale metodo di cottura vi piace di più.
0: Esatto.
1: Certo,
0: sì.
1: Aspettiamo voi.
0: Dani, grazie mille,
1: grazie,
0: ci vediamo a
1: te.
0: A marzo.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 6:38.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000. E i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e le nere e i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli, che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manomana. Manomana. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.33, ora legale. La luna sorge alle 2.06 e tramonta alle 16.34, luna calante. La chiesa ricorda San Bruno e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre del 1927 negli Stati Uniti veniva proiettato in pubblico il primo film interamente sonoro della storia. Lo aveva realizzato la casa produttrice cinematografica Warner Brothers. Si trattava di Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla contro l'insonnia. La tintura si prepara con 20 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di alcol a 60 gradi. Si lasciano i fiori di camomilla al macero nell'alcol per 5 giorni. Si filtra e si conserva il composto in una bottiglia di vetro scuro ben chiusa. Si prende un cucchiaino della tintura diluito in acqua il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. La camomilla, grazie alle sue virtù sedative, contribuisce a conciliare il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Preparare un decotto. Per chi non sa come si prepara un decotto, ecco come procedere. Si versa nell'acqua bollente la pianta, fiori o foglie, o la radice, oppure i semi, e facendo continuare la bollitura per un tempo diverso, a seconda del tipo di erba o radice o seme, comunque sempre dai 5 ai 20 minuti. Alla fine si filtra con un colino. È possibile aggiungere piccole quantità di acqua per compensare la perdita dovuta all'evaporazione. Perché il decotto sia efficace, si deve consumare entro 24 ore.
0: Hanno detto?
1: Non cercare di avere l'ultima parola, potresti ottenerla. Robert Anson Heinlein. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Fizz in the morning.
4: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

palle, il ritmo è preso e il caffè sta facendo quello che è il suo dovere, già mi immagino, no? Il sapore, il profumo del caffè nelle vostre case. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team, ma soprattutto dal Fizz in the Morning. Se stamattina il traffico vi sembra un mostro a due teste, fate un bel respiro, ragazzi, eh? Alziamo il volume della musica e lo domiamo insieme. Ecco il consiglio di oggi per salvarvi però la giornata, la regola dei due minuti, la conoscete? Insomma, se c'è una commissione o una email che richiede meno di due minuti per essere fatta, fatela subito, appena arrivate in ufficio, vi libererà la mente per tutto il giorno, insomma. E allora, siamo pronti invece per ricordarvi quelli che sono i collegamenti di questa nostra seconda puntata ufficiale dell'inizio della stagione. Tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno in compagnia di Armando Accardi, collegato con tutti voi da Milano, il nostro amico responsabile di Milano Meravigliosa, questo portale dedicato alla città e non solo, con tante notizie curiose da sapere per tenervi aggiornati su quello che succede, insomma, proprio lì, ma anche tante chicche che potete trovare proprio all'interno di questo portale. Armando ci racconta, no, del santo, della santa del giorno, della cultura del nostro paese, ma anche tante cose che abbiamo magari lasciato lì nel dimenticatoio della nostra storia di vita, ma che ci piace ricordare proprio con questo spazio. Poi avremo invece la preparazione atletica, il benessere psicofisico con il nostro amico nutrizionista e preparatore atletico, un collegamento speciale da anni a questa parte nel Fizz in the Morning con il professor Pierluigi De Pascalis. E poi andremo a battezzare la prima notizia della stagione. Ci teniamo a tenervi aggiornati, parleremo di salute, parleremo di informazione spicciola, i consumi, insomma tante cose utili da sapere passeranno proprio qui all'interno del vostro Fizz in the Morning tutti i giorni, lo ricordo, siamo in onda dal lunedì al venerdì. Allora, direi che in arrivo tra poco ci sarà la musica più carica della nostra radio e insomma il meteo di oggi, anche per farvi capire come vestirvi attraverso la nostra redazione e i nostri notiziari. Intanto restate sintonizzati, partiamo subito, l'energia è qui.

0: si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fizz in the Morning.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fits in the morning.

0: is crossed.
1: L'almanacco del Fitz in the Morning.
2: L'almanacco.
3: Rientriamo in studio, l'appuntamento con l'almanacco del giorno. Come avete sentito, nuova sigla e nuovo appuntamento per questa nostra seconda giornata. È il 6 ottobre, qui con noi c'è Ermanno Accardi, al quale auguro ovviamente una buona giornata. Ben trovato.
4: Grazie Alessandro, buona giornata anche a te, buona giornata a tutti, buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno. La Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell'Ordine dei Certosini. Uomo di grande cultura e spiritualità, scelse una vita di silenzio e contemplazione, lasciando un'impronta profonda nella storia del monachesimo occidentale. La giornata odierna è dedicata alla giornata mondiale della paralisi cerebrale, occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti, l'inclusione e la qualità della vita delle persone che convivono con questa condizione. Accade oggi, 6 ottobre 1889, aprì a Parigi il celebre Moulin Rouge, destinato a diventare uno dei simboli della Belle Époque. Il 6 ottobre 1924 iniziarono ufficialmente le trasmissioni radiofoniche italiane attraverso l'URI, antenata della RAI. Una data particolarmente significativa per chi ama e vive il mondo della radio, come noi, caro Alessandro. Il 6 ottobre 1973 ebbe inizio la guerra del Kippur, uno dei conflitti più importanti della storia contemporanea del Medio Oriente. Tra i personaggi nati oggi ricordiamo Le Corbusier, uno dei più influenti architetti del Novecento, nato nel 1887. Il proverbio del giorno recita: chi va piano va sano e va lontano. Una frase semplice che ricorda il valore della costanza e della pazienza. Mi fermo qui, buon proseguimento di giornata a noi Alessandro e buon proseguimento di giornata a tutti, ovviamente.
3: Grazie, grazie Ermanno, ci risentiamo domani.
2: L'almanacco.
1: L'almanacco del Fitz in the Morning.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.33, ora legale. La luna sorge alle 2.06 e tramonta alle 16.34, luna calante. La chiesa ricorda San Bruno e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre del 1927 negli Stati Uniti veniva proiettato in pubblico il primo film interamente sonoro della storia. Lo aveva realizzato la casa produttrice cinematografica Warner Brothers. Si trattava de Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla contro l'insonnia. La tintura si prepara con 20 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di alcol a 60 gradi. Si lasciano i fiori di camomilla al macero nell'alcol per 5 giorni. Si filtra e si conserva il composto in una bottiglia di vetro scuro ben chiusa. Si prende un cucchiaino della tintura diluito in acqua il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. La camomilla, grazie alle sue virtù sedative, contribuisce a conciliare il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Preparare un decotto. Per chi non sa come si prepara un decotto, ecco come procedere. Si versa nell'acqua bollente la pianta, fiori o foglie, o la radice, oppure i semi, e facendo continuare la bollitura per un tempo diverso a seconda del tipo di erba o radice o seme, comunque sempre dai 5 ai 20 minuti. Alla fine si filtra con un colino. È possibile aggiungere piccole quantità di acqua per compensare la perdita dovuta all'evaporazione. Perché il decotto sia efficace, si deve consumare entro 24 ore.
0: Hanno detto?
1: Non cercare di avere l'ultima parola. Potresti ottenerla. Robert Anson Heinlein. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 6 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bruno e ai Renato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 ottobre Edoardo V d'Inghilterra nel 1470, il tuffatore Klaus Di Biasi storico e il grandissimo Ivan Graziani. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della bilancia, potresti facilmente riuscire come attore, avendo un innato senso per la recitazione. Anche nella vita di tutti i giorni rilevi questa tendenza. È facile per te impersonare diversi tipi, tanto che a volte le persone che ti circondano non sanno distinguere la realtà dalla posa. Ami fare bella figura e sei un po' retorico, insomma ti piace colpire. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 6 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Il transito della Luna in Leone conferisce tono e mordente, conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare attività fisica e chiudere fuori dalla porta i grattacapi. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Le ore procedono a sbalzi tra momenti di agitazione e altri di calma piatta e l'umore si regola di conseguenza. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Atmosfera propizia per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata di denaro da investire nei progetti che ci stanno a cuore. Leone, la Luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendo coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Emaniamo carisma e simpatia, abbiamo le carte in regola per venire notati. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Arrivano però ispirazioni creative, da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. Guardiamo lontano e non perdiamoci nei più o meno piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Bilancia, oggi siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. La Luna esorta ad allentare i cordoni della borsa per una spesa voluttuaria, senza sentirci in colpa. Scorpione, oggi la Luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti soprattutto negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato bene, parliamo meno possibile. Sagittario, martedì radioso con la Luna in Leone, carisma e un'energia di fuoco realizzano nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci. Miriamo alto e riusciremo a concretizzare i sogni. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione. Acquario, schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Per catturare l'attenzione del prossimo non c'è bisogno di fare gli stravaganti, puntiamo sulla credibilità. Pesci, procediamo coi piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore, una rottura pur dolorosa, sgombra il campo a un nuovo incontro felice. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna dice così: a volte le parole ti abbracciano meglio delle persone. Pablo Neruda.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: Ed è un piacere all'interno del Fitz in the Morning, il nostro primo collegamento della stagione, insieme a Risveglio Muscolare, il professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico esperto in preparazione atletica e nutrizione. Ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, buongiorno Pierluigi, ovviamente come sempre è bello ricominciare la stagione anche insieme a te con i tanti consigli utili per il nostro pubblico ed iniziamo oggi, proprio in questo 6 ottobre, con il lato amaro di una dieta sana.
1: Esatto, e attenzione a non interpretare male il concetto di lato amaro, perché parliamo di una caratteristica del cibo in questo caso, una caratteristica che di solito non compare quando facciamo le varie linee guida, di solito pensiamo alle calorie, alle fibre, tutto quanto il resto. In questo caso si tratta di tutt'altro, è un lavoro pubblicato sul Nutrition Research del 2026 che ha analizzato oltre 8.000 adulti, quasi 9.000, e i ricercatori sono andati a individuare cosa accadeva in quei soggetti che introducevano alimenti dal gusto più amaro. E le persone che hanno avuto un punteggio di amarezza, chiamiamolo così, più alto, consumavano tendenzialmente il 30% di verdura in più, il 34% di frutta in più, sino al 36% di cereali integrali in più rispetto a quelli che avevano un punteggio più basso, che invece tendenzialmente consumavano per esempio alimenti più raffinati. Ecco, questo tipo di caratteristica, questo tipo di tendenza fa sì che normalmente i prodotti che introduciamo abbiano un livello qualitativo significativamente migliore e quindi una dieta più sana.
0: Ecco, a questo punto ti faccio la domanda: ma dovremmo allenarci a mangiare più amaro per migliorare la qualità della dieta?
1: Allora, non è automatico, il messaggio è un po' più articolato. Certamente non dobbiamo trasformare il concetto di amaro in una sorta di nuovo superfood, perché noi ormai cerchiamo soltanto i super cibi come se avessero delle proprietà il singolo alimento. Ma in realtà certamente soggetti che si sono allenati anche al gusto, eliminando, riducendo il bisogno del dolce, hanno tendenzialmente come conseguenza una minore introduzione per esempio di snack ultraprocessati, di dolci e zuccheri aggiunti, e invece hanno una migliore propensione ad alimentarsi naturalmente, quindi fisiologicamente, con prodotti che invece fanno normalmente bene alla nostra salute. Quindi la conclusione non è tanto dobbiamo mangiare amaro perché l'amaro in quanto tale fa bene, ma perché se abbiamo questa tendenza, se abbiamo riallenato i gusti in questa direzione, verosimilmente apprezzeremo molto di più quelli che sono i sapori, permettetemi il termine, naturali, quindi ripeto, delle verdure, dei cereali integrali e via discorrendo, della frutta secca e quant'altro, senza dover ricorrere ogni volta a una grande quantità di zuccheri o di salse o di condimenti che purtroppo hanno dei problemi dall'altra parte. Quindi questo ci consente di eliminare alcune cose e di aggiungerne delle altre.
0: Ringraziamo come sempre Pierluigi De Pascalis per essere stato insieme a noi. L'appuntamento con il Risveglio Muscolare è per martedì prossimo. Una buona giornata.
1: Una buona giornata martedì.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del Premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio è di Laura Supino.
3: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali.
2: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Intanto, all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev, arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed ex Ilva, due crisi industriali vicine a due punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL.
5: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerret, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
4: Nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2500 licenziamenti.
2: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto intervenuti diversi mezzi del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia. Evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio, abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1. Una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Erano passati solo 10 giorni dal brutto capo interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il capo del Belgio in casa dei francesi. Al Dall'Ara, rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
7: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
6: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
7: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
6: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
15: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
16: It's in the morning.

0: vola via una bolla.
1: Volete ringiovanire di ben 3 anni senza ricorrere a creme miracolose o a ritocchini? La ricetta è più semplice del previsto, insomma. Stasera tutti al cinema, a teatro o anche a vedere una mostra d'arte. Lo dice chi, Alessandro Fizzotti? No, lo dice la scienza, con un nuovo studio dell'Istituto di Scienza di Tokyo, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health. I ricercatori hanno monitorato quasi 2000 over 50, analizzando quei parametri fisiologici chiave, come per esempio la pressione, il colesterolo, la forza fisica e persino la velocità del camminare. Quali sono i risultati? Chi frequenta con regolarità eventi culturali ha un organismo mediamente più giovane di 3 anni rispetto ai coetanei più pigri e casalinghi. Per la precisione, l'età fisiologica media scende da circa 70 anni a 67 per i più attivi. Il calcolo comunque è matematico. Ogni evento culturale in più vi regala circa un mese di giovinezza fisiologica. Il segreto? La cultura mantiene attiva la mente, combatte la solitudine e stimola uno stile di vita più dinamico. Quindi...

Si chiude la puntata del Fizzone Morning di oggi. Abbiamo fatto una bella pubblicità alla cultura anche per la nostra giovinezza, insomma, facciamolo per far girare la cultura italiana, ma anche e soprattutto per noi, per la nostra salute. Ci fa bene alla mente stare in movimento e andare a vedere le tante mostre, i musei che ci sono nel nostro paese anche in questo bell'autunno che abbiamo appena iniziato a vivere anche alla radio con il Fizzone Morning. Torneremo domani in diretta sulla nostra emittente, insieme a noi ovviamente Ermanno Accardi, Paola Dall'Olio e tutti voi, come sempre puntuali alla stessa ora. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e alla buona musica della nostra

0: Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

lasciato alle spalle, il ritmo è preso e il caffè sta facendo quello che è il suo dovere. Già mi immagino, no? Il sapore, il profumo del caffè nelle vostre case. Buongiorno da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro team, ma soprattutto dal Fizz in the Morning. Se stamattina il traffico vi sembra un mostro a due teste, fate un bel respiro, ragazzi, eh? Alziamo il volume della musica e lo domiamo insieme. Ecco il consiglio di oggi per salvarvi però la giornata, la regola dei due minuti, la conoscete? Insomma, se c'è una commissione o una email che richiede meno di due minuti per essere fatta, fatela subito, appena arrivate in ufficio, vi libererà la mente per tutto il giorno, insomma. E allora, siamo pronti invece per ricordarvi quelli che sono i collegamenti di questa nostra seconda puntata ufficiale dell'inizio della stagione. Tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno in compagnia di Armando Accardi, collegato con tutti voi da Milano, il nostro amico responsabile di Milano Meravigliosa, questo portale dedicato alla città e non solo, con tante notizie curiose da sapere per tenervi aggiornati su quello che succede, insomma, proprio lì, ma anche tante chicche che potete trovare proprio all'interno di questo portale. Armando ci racconta, no, del santo, della santa del giorno, della cultura del nostro paese, ma anche tante cose che abbiamo magari lasciato lì nel dimenticatoio della nostra storia di vita, ma che ci piace ricordare proprio con questo spazio. Poi avremo invece la preparazione atletica, il benessere psicofisico con il nostro amico nutrizionista e preparatore atletico, un collegamento speciale da anni a questa parte nel Fizz in the Morning con il professor Pierluigi De Pascalis. E poi andremo a battezzare la prima notizia della stagione. Ci teniamo a tenervi aggiornati, parleremo di salute, parleremo di informazione spicciola, i consumi, insomma tante cose utili da sapere passeranno proprio qui all'interno del vostro Fizz in the Morning tutti i giorni, lo ricordo, siamo in onda dal lunedì al venerdì. Allora, direi che in arrivo tra poco ci sarà la musica più carica della nostra radio e insomma il meteo di oggi, anche per farvi capire come vestirvi attraverso la nostra redazione e i nostri notiziari. Intanto restate sintonizzati, partiamo subito. L'energia è qui.

0: Il buongiorno si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning.

0: Sono le 9.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta

0: Della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica, ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese. Un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio: un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Fits in the morning.

0: cross.
1: L'almanacco del Fitz in the Morning.
2: L'almanacco.
3: Rientriamo in studio, l'appuntamento con l'almanacco del giorno. Come avete sentito, nuova sigla e nuovo appuntamento per questa nostra seconda giornata. È il 6 ottobre, qui con noi c'è Ermanno Accardi, al quale auguro ovviamente una buona giornata, ben trovato.
4: Grazie Alessandro, buona giornata anche a te, buona giornata a tutti, buongiorno, buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno. La Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell'Ordine dei Certosini. Uomo di grande cultura e spiritualità, scelse una vita di silenzio e contemplazione, lasciando un'impronta profonda nella storia del monachesimo occidentale. La giornata odierna è dedicata alla giornata mondiale della paralisi cerebrale, occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti, l'inclusione e la qualità della vita delle persone che convivono con questa condizione. Accade oggi, 6 ottobre 1889, aprì a Parigi il celebre Moulin Rouge, destinato a diventare uno dei simboli della Belle Époque. Il 6 ottobre 1924 iniziarono ufficialmente le trasmissioni radiofoniche italiane attraverso l'URI, antenata della RAI. Una data particolarmente significativa per chi ama e vive il mondo della radio, come noi, caro Alessandro. Il 6 ottobre 1973 ebbe inizio la guerra del Kippur, uno dei conflitti più importanti della storia contemporanea del Medio Oriente. Tra i personaggi nati oggi ricordiamo Le Corbusier, uno dei più influenti architetti del Novecento, nato nel 1887. Il proverbio del giorno recita: chi va piano va sano e va lontano. Una frase semplice che ricorda il valore della costanza e della pazienza. Mi fermo qui, buon proseguimento di giornata a noi Alessandro e buon proseguimento di giornata a tutti, ovviamente.
3: Grazie, grazie Ermanno, ci risentiamo domani.
2: L'almanacco.
1: L'almanacco del Fitz in the Morning.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Ben trovati alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Cominciamo con il Corriere della Sera, che oggi titola Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, Malan, possibile urne a maggio. Il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, l'UE, monitoriamo, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. Garlasco il comandante Luongo, l'arma, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. Passiamo ora alla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010. Affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico. La stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte. La cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio. La ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità. Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi, la sfida di Sanchez. Passiamo ora al Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno. No da Lega e Forza Italia. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Passiamo adesso al Messaggero. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato, pagherà. DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Alle urne il 29 novembre, destre favorite, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. L'Italia vince 2 volte. Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'Under 21 va agli europei. Il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, elezioni anticipate il 29 novembre, il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa, i sondaggi danno in testa popolari ed estrema destra, Francia, studenti di nuovo in piazza. Truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. La verità. Cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea. La sinistra invoca il caos in Italia. Il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL, ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. L'ipotesi di diventare federatore del campo largo, Gualtieri, primarie, io amo Roma, la mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma. Passiamo ora al tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello icona della sinistra italiana. Elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio. Libero, primo stop a Ranucci. La RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido, interessato al sondaggio politico su di lui. Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco. Le voci, si vota a maggio, anzi no, Vannacci giù. Avvenire, casa senza governo. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez. Caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Passiamo ora ai quotidiani della Toscana. Iniziamo con il Tirreno da Livorno. Ecco la ZTL in via Roma da novembre contro il caos notturno nel weekend. Tunnel finito, la terza corsia s'avvicina. Viareggio, malore fatale a 24 anni, la sua vita cambiata dopo un incidente sugli sci. Pisa, bus a scrocco, condannati, azienda di trasporti senza autorizzazione per ben 70 volte. Cascina, donati gli organi della piccola Zoe, il gesto dei genitori. San Miniato, grafico di 34 anni, fa il bagno in mare e muore annegato. Sempre il Tirreno da Grosseto, inquilini a sua insaputa, casa in affitto, ma è una truffa online. Scarlino, maxi agrivoltaico da più di 150 ettari, è battaglia al TAR. Sempre da Grosseto, verso il cantiere Marraccini, uffici comunali nell'ex cinema, 20 anni di polemica, per ora si sistema il foyer. E andiamo adesso a Firenze con la Repubblica, i sindacati, guidare bus in città, vita impossibile, 50 dimissioni, atto d'accusa per i ritardi, le corse saltate, le aggressioni dei passeggeri infuriati, comune e regione promettono di riprendere la trattativa per rivedere tempi di percorrenza. RSA, le civette a rischio, l'assist di Palazzo Vecchio, non ci rinunciamo. Diamo un'occhiata ora al Corriere di Siena, Palasport fuori dal Consiglio. Ritirato l'atto collegato al DUP per l'acquisto della struttura da parte del Comune. Opposizione in pressing. L'errore in TV, Benigni regala un giorno di vita a San Francesco. Con la Nazione, lavoro e giovani, troppa distanza. Il nostro forum con le categorie professionali, scuole, famiglie e imprese. Necessario cambiare mentalità. La Nazione di Firenze titola: agguato in casa, 21enne violentata, assalita in camera dopo la serata in discoteca con un uomo di 30 anni. Il fratello della vittima lo affronta, arrestato l'aggressore, conosceva già la giovane e per questo la ragazza si era fidata di lui. Bombola del gas e fili al piazzale arrivano, gli artificieri, caos traffico, scatta il piano di sicurezza. Diamo un'occhiata ora alla cronaca locale con il Corriere d'Arezzo. La cura del sindaco Comanducci per ridare vita al quartiere. Intanto i lavori in piazza dividono residenti e commercianti. Sconti per gli eventi a Saioni. Ritrovato il gatto con la sensitiva. Pressing sul dormitorio. Chiesta l'apertura anticipata per chi è senza tetto. Coppia dona lista di nozze alla fraternità. Passiamo ora alla Nazione di Arezzo. Perde casa e famiglia, vive in strada, è uno dei senza tetto ai quali vengono distribuite coperte. Appello della fraternità Bindi, un dormitorio tutto l'anno. Orfani del panno perdono il lavoro, i licenziamenti chiudono la storia. Al capolinea, uno dei gioielli del Made in Italy, macchine ferme da mesi e vendute, promesse tradite, siamo stati lasciati soli, dice il responsabile. Un gruppo pratese rileva gli impianti e lavora per la continuità. Mercatissimo, operazione milionaria, in arrivo banchi da Russia e Ucraina, torna l'evento dei 300.000, 90 aziende aretine, 60 assunzioni, da giovedì stop al traffico. Dorme in strada, ha perso tutto, dalla famiglia alle notti al freddo, un rifugio ci vuole tutto l'anno. La fraternità Bindi chiede che i letti al coperto siano garantiti non solo durante la stagione invernale. Distribuiamo coperte, ma non bastano. Oltre ai rigori della stagione, lanciano anche l'allarme sicurezza. Buongiorno alla figlia perduta. I genitori che ne postano le foto, mobilitati contro la malattia. Jasmine è morta a 24 anni per il sarcoma di Hedwig. La famiglia lancia un'associazione nel suo nome. Chiedono a tutti di inviare immagini e video della ragazza, il fidanzato. Lei è il motore di tutto. È tutto per la rassegna stampa di oggi e ci diamo appuntamento alle prossime edizioni.
0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ed è un piacere all'interno del Fit in the Morning, il nostro primo collegamento della stagione, insieme a Risveglio Muscolare, il professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico esperto in preparazione atletica e nutrizione. Ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, buongiorno Pierluigi, ovviamente come sempre bello ricominciare la stagione anche insieme a te con i tanti consigli utili per il nostro pubblico ed iniziamo oggi proprio in questo 6 ottobre con il lato amaro di una dieta sana.
1: Esatto, e attenzione a non interpretare male il concetto di lato amaro, perché parliamo di una caratteristica del cibo in questo caso, una caratteristica che di solito non compare quando facciamo le varie linee guida, di solito pensiamo alle calorie, alle fibre, tutto quanto il resto. In questo caso si tratta di tutt'altro, un lavoro pubblicato sul Nutrition Research del 2026 che ha analizzato oltre 8.000 adulti, quasi 9.000, e i ricercatori sono andati a individuare cosa accadeva in quei soggetti che introducevano alimenti dal gusto più amaro, e le persone che hanno avuto un punteggio di amarezza, chiamiamolo così, più alto, consumavano tendenzialmente il 30% di verdura in più, il 34% di frutta in più, sino al 36% di cereali integrali in più rispetto a quelli che avevano un punteggio più basso, che invece tendenzialmente consumavano per esempio alimenti più raffinati. Ecco, questo tipo di caratteristica, questo tipo di tendenza fa sì che normalmente i prodotti che introduciamo abbiano un livello qualitativo significativamente migliore e quindi una dieta più sana.
0: Ecco, a questo punto ti faccio la domanda, ma dovremmo allenarci a mangiare più amaro per migliorare la qualità della dieta?
1: Allora, non è automatico, il messaggio è un po' più articolato. Certamente non dobbiamo trasformare il concetto di amaro in una sorta di nuovo superfood, perché noi ormai cerchiamo soltanto i super cibi come se avessero delle proprietà il singolo alimento, ma in realtà certamente soggetti che si sono allenati anche al gusto, eliminando, riducendo il bisogno del dolce, hanno tendenzialmente come conseguenza una minore introduzione per esempio di snack ultraprocessati, di dolci e zuccheri aggiunti, e invece hanno una migliore propensione ad alimentarsi naturalmente, quindi fisiologicamente, con prodotti che invece fanno normalmente bene alla nostra salute. Quindi la conclusione non è tanto dobbiamo mangiare amaro perché l'amaro in quanto tale fa bene, ma perché se abbiamo questa tendenza, se abbiamo riallenato i gusti in questa direzione, verosimilmente apprezzeremo molto di più quelli che sono i sapori, permettetemi il termine, naturali, quindi ripeto, delle verdure, dei cereali integrali e via discorrendo, della frutta secca e quant'altro, senza dover ricorrere ogni volta a una grande quantità di zuccheri o di salse o di condimenti che purtroppo hanno dei problemi dall'altra parte. Quindi questo ci consente di eliminare alcune cose e di aggiungerne delle altre.
0: Ringraziamo come sempre Pierluigi De Pascalis per essere stato insieme a noi. L'appuntamento con il Risveglio Muscolare è per martedì prossimo. Una buona giornata.
1: Una buona giornata, martedì.

0: abbia una bolla.
1: Volete ringiovanire di ben 3 anni senza ricorrere a creme miracolose o a ritocchini? La ricetta è più semplice del previsto, insomma. Stasera tutti al cinema, a teatro o anche a vedere una mostra d'arte. Lo dice chi, Alessandro Fizzotti? No, lo dice la scienza, con un nuovo studio dell'Istituto di Scienza di Tokyo, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health. I ricercatori hanno monitorato quasi 2000 over 50, analizzando quei parametri fisiologici chiave, come per esempio la pressione, il colesterolo, la forza fisica e persino la velocità del camminare. Quali sono i risultati? Chi frequenta con regolarità eventi culturali ha un organismo mediamente più giovane di 3 anni rispetto ai coetanei più pigri e casalinghi. Per la precisione, l'età fisiologica media scende da circa 70 anni a 67 per i più attivi. Il calcolo comunque è matematico. Ogni evento culturale in più vi regala circa un mese di giovinezza fisiologica. Il segreto? La cultura mantiene attiva la mente, combatte la solitudine e stimola uno stile di vita più dinamico. Quindi, meno divano

Si chiude la puntata del Fizzone Morning di oggi. Abbiamo fatto una bella pubblicità alla cultura anche per la nostra giovinezza, insomma, facciamolo per far girare la cultura italiana, ma anche e soprattutto per noi, per la nostra salute. Ci fa bene alla mente stare in movimento e andare a vedere le tante mostre, i musei che ci sono nel nostro paese anche in questo bell'autunno che abbiamo appena iniziato a vivere anche alla radio con il Fizzone Morning. Torneremo domani in diretta sulla nostra emittente, insieme a noi ovviamente Ermanno Accardi, Paola Dall'Olio e tutti voi, come sempre puntuali alla stessa ora. Vi lasciamo alle altre trasmissioni e alla buona musica della nostra radio.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.02, tramonta alle 18.33, ora legale. La luna sorge alle 2.06 e tramonta alle 16.34, luna calante. La chiesa ricorda San Bruno e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Accadde oggi.
1: Il 6 ottobre del 1927 negli Stati Uniti veniva proiettato in pubblico il primo film interamente sonoro della storia. Lo aveva realizzato la casa produttrice cinematografica Warner Brothers. Si trattava di Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla contro l'insonnia. La tintura si prepara con 20 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di alcol a 60 gradi. Si lasciano i fiori di camomilla al macero nell'alcol per 5 giorni. Si filtra e si conserva il composto in una bottiglia di vetro scuro ben chiusa. Si prende un cucchiaino della tintura diluito in acqua il pomeriggio e la sera prima di andare a dormire. La camomilla, grazie alle sue virtù sedative, contribuisce a conciliare il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Preparare un decotto. Per chi non sa come si prepara un decotto, ecco come procedere. Si versa nell'acqua bollente la pianta, fiori o foglie, o la radice, oppure i semi, e facendo continuare la bollitura per un tempo diverso, a seconda del tipo di erba o radice o seme, comunque sempre dai 5 ai 20 minuti. Alla fine si filtra con un colino. È possibile aggiungere piccole quantità di acqua per compensare la perdita dovuta all'evaporazione. Perché il decotto sia efficace, si deve consumare entro 24 ore.
0: Hanno detto?
1: Non cercare di avere l'ultima parola. Potresti ottenerla. Robert Anson Heinlein. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:01.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi 2 anni, ha causato

0: Almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa una fuga di gas, una 50 le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento di ottobre. Oggi infatti sono il primo ottobre 2026 e noi siamo qua. Ci siamo stati a settembre e adesso ci saremo ad ottobre. Chissà come sarà il tempo, chissà che cosa succederà in questo primo d'ottobre e soprattutto chissà che cosa avrà da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Claudio Giuseppe. Oggi non è il primo ottobre.
0: Ma madonna, ma sbaglio sempre.
1: Oggi è il 61 agosto.
0: Lì sì, buonanotte.
1: È il 61 agosto, sì, con questa stagione, con questo caldo.
0: 61 di conta novembre con aprile, giugno, settembre, viene da dire. Ma che dici?
1: Ma senti un po', provi un po' di nostalgia quando senti la parola primo ottobre. Quando eri ragazzo, che succedeva al primo ottobre?
0: No, le scuole erano già iniziate.
1: No, iniziavano il primo ottobre le scuole.
0: No, forse ai tuoi tempi, ai miei tempi no.
1: Basta,
0: forse.
1: Alzo e me ne vado. Di fronte a questo affronto mi alzo e me ne vado.
0: Perché mi dici questo?
1: Ma vuoi che guardi quando hanno iniziato il 15 settembre? Eri già grande.
0: Io?
1: Sì. O sei bocciato 10 volte la prima
0: ti
1: ho toccato.
0: Ho bocciato una volta sola nelle superiori, ma perché avevo nelle...
1: Non avevi altre cose per la testa.
0: Avevo altre cose per la testa, sì.
1: Ecco. Capito? Il primo ottobre mi ha continuato per una vita.
0: È vero, il primo ottobre c'era le scuole?
1: Sì.
0: E perché dopo tutta questa differenziazione? Poi una regione prima, una dopo, perché?
1: Perché ora c'è la libertà. Siamo in un paese libero, possiamo fare quello che vogliamo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Insomma, siamo andati un po' che oltre.
1: Sei un po' esagerato.
0: Sì, insomma, botte, coltellate, ai cose.
1: A chi passa?
0: A chi capita lì?
1: A chi capita?
0: Tutto, sì.
1: Gente che viaggia con picconi per le strade e picchia la gente.
0: No, che vuoi fare?
1: Donne che vengono messe al muro e fanno di tutti i colori.
0: Va bene. Poi il giorno dopo trovi chi l'ha fatto fuori, tranquillo.
1: Sì,
0: senti, caro Ivo, ma
1: siamo un grande paese.
0: Io ho una domanda per te adesso. C'è una domanda che te la devo fare in tutti i modi. È stata una settimana particolarmente particolare. Senti qua, particolarmente particolare, no? Perché? Perché la domanda che mi sorge spontanea: ma tu ci sei andato a fare gasolio benzina?
1: No, l'ho saltato questa settimana.
0: Non ci sei andato?
1: No.
0: No, per sapere dove vai a fare benzina e gasolio, per curiosità.
1: Allora, senti, io vado al distributore davanti a casa mia, che è un IP, quindi non ho problemi, né prima né ora.
0: Sì?
1: Anzi, è il distributore con i prezzi più bassi di Arezzo.
0: No, è 299, devono essere quelli Enilive, IP, forse ancora la Kuwait vorrà fare qualcosa.
1: La Kuwait da oggi.
0: No, perché io sono curioso di sapere, tutti quelli che dicono, tutti quelli che abbaiano già avevano abbaiato per il bollo, se adesso vanno a fare gasolio e benzina nei distributori che è 2,4, quanto? Coerenza vorrebbe fosse così, insomma. No?
1: Infatti, ci mancherebbe altro.
0: Però su questo aspetto dei distributori Enilive c'è qualcosa che non mi torna.
1: O cosa che non ti torna?
0: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Dimmelo.
0: C'è qualcosa
1: visto
0: che non
1: che
0: mi torna.
1: Tutto.
0: No, perché io non posso pensare che vada a fare il rifornimento in un Enilive e dicono: ma io mi serve la fattura. Ma noi non abbiamo la connessione. Sì, ma le macchinette per fare cose ci
1: come
0: si paga solo i contanti.
1: Connessione?
0: Come no? Però ai distributori automatici perché non c'è
1: solo
0: non ti
1: Leni?
0: Fanno il servizio io l'ho fatta Leni Live quindi super però, te la ricordi il super corte maggiore?
1: Come no? Però ti posso, ti posso
0: dire anche qualcosa
1: se
0: non
1: vuoi,
0: hai la connessione però le cosine ti funzionano
1: se
0: fuori,
1: vuoi ti posso indicare un distributore del gruppo
0: secondo me c'è qualcuno e un signore mi ha detto un mio cliente che ho incontrato proprio lì ha detto guarda non la fa nessuno perché non hanno voglia di mettersi a fare cose ora queste sono dichiarazioni
1: io credo che sia una cosa illegale.
0: Io credo che dire che a me
1: io
0: non c'hai connessione e io infatti non l'ho fatto carburante lì perché io avevo il mezzo della ditta se permetti lo devo fatturare
1: che costi 2,4 200
0: sì,
1: devi fatturare
0: ma secondo me su questo aspetto bisognerebbe che qualcuno ci mettesse gli occhi
1: per esempio la guardia di finanza
0: ma secondo me bisognerebbe che uno va lì e dice guardi io ho bisogno così no perché dice no la fattura no non c'è
1: credo
0: si
1: che
0: paga
1: no.
0: solo contanti le
1: credo
0: sue
1: che
0: parole
1: siano...
0: che lei caro signore ha detto a me quindi
1: contanti nemmeno carta di credito?
0: Solo contanti. Poi in realtà fuori col cosino c'era la carta di credito, cioè le usavano.
1: Al banco, insomma,
0: io ci ho visto poco. Io sbaglio, quello probabilmente non aveva la connessione, perché oggi la connessione non c'è, allora mi dovete spiegare come facevano le macchinette lì a funzionare, perché in giro ci prenderete qualcun altro. Secondo me c'è qualcosa che su questa cosa. Perché sai cosa mi viene da dire? Quando c'è l'opportunità.
1: Io penso di sapere qual
0: è. Io penso che quando c'è l'opportunità, poi la gente se ne approfitta.
1: È probabile.
0: Sbaglio?
1: No,
0: sbaglio.
1: Assolutamente.
0: Allora, fate caso, se andate ai distributori Anylive IP, quelli, e avete bisogno della fattura, fatevela fare. Vediamo se c'è l'omino che...
1: Io conosco gente che la fa.
0: Bene.
1: Conosco gente che la fa. Anzi, visto che la conosco, posso anche fare il nome e cognome.
0: A me l'altra sera è successo questo e io non sono stato a discutere, ma dopo sono stato lì, tra l'altro mi si è fermato il furgone, senti.
1: Eri senza gasolio?
0: No, la batteria a terra, quindi ho aspettato mia moglie che è venuta con la batteria.
1: È un bel paio di cavi?
0: Sì, no, ma l'avevo pronta prima perché io l'avevo fatta prima, non mi ricordavo che...
1: Sì.
0: Quindi ho anche visto quanta gente, cosa faceva la gente lì, quindi secondo me, ma io qua non ci ho visto...
1: Secondo me, io penso che siano casi isolati, ti dico la verità.
0: Isolato.
1: No, casi,
0: io,
1: ho detto al plurale.
0: Io, ma le parole furono quelle.
1: Lo credo.
0: Fattura,
1: ma su questo
0: fattura,
1: che tu...
0: Ah, no, guardi, no, io non ho la connessione, se c'è tu, connessione se paga tu solo
1: mi,
0: contanti.
1: Se tu mi racconti un caso così, io ti credo al 2000%, perché ti conosco.
0: È successo a me, quindi...
1: Ti conosco, però non credo che sia... che sia un caso diffuso.
0: Speriamo.
1: Però.
0: Guarda, ti dico la verità, oggi volevamo fare una sorta di tipo di ride in questo senso, lo faremo in settimana, perché sì, sono sì. A me queste cose, se sì, uno sì. Se c'è una cosa e uno se ne approfitta, io non dico che lui se ne approfitti,
1: no,
0: per carità,
1: no.
0: Però andiamo a vedere come funziona.
1: Al di là dell'approfittarsi o meno, oggi un distributore è tenuto a fare la fattura di un
0: certo,
1: cliente che la vuole. Come tenuto a darti lo scontrino
0: questo,
1: se lo
0: questo
1: vuoi.
0: Questo mio cliente che è arrivato lì ha detto, non la fa nessuno, dice tutti... E che vuol dire questo? Ma stiamo scherzando?
1: No.
0: Spero che lui abbia detto una cavolata, quindi me ne occuperò personalmente con tanto di date alla mano, perché le cose... Però a me è successo questo, io lo testimonio, così come testimonio un'altra cosa. Hai visto che inizio settimana abbiamo avuto un bel incendio su Santa Flora?
1: Sì.
0: Che cos'è? Autocombustione?
1: Sì, l'ho visto.
0: Perché non c'è stato l'incendio in tutta l'estate adesso che possono ribruciare, c'è stato l'incendio? Chi paga adesso? C'è andato anche l'elicottero per spengerlo. Chi li paga sti danni? Chi li paga?
1: Si dovrebbe pagare se si trova un responsabile.
0: Il responsabile, se sei lì a pulire l'olivi e ti scappa il fuoco, scusate se lo dico senza da mezzi termini, e poi ti prende il fuoco il bosco, qualcuno deve pagare, secondo me. Oppure vogliamo finta di non vederle ste cose. Oppure l'autocombustione.
1: Ma che autocombustione?
0: No, ecco, perché allora...
1: Non c'è stata con 40 gradi.
0: Allora è bene che questi signori si facciano un'assicurazione e comunque rendano conto di queste cose, perché alla fine, insomma, chi paga gli interventi di gel fuoco? C'è andato un
1: poi non
0: di...
1: è solo un
0: chi
1: problema, non è anche solo un problema di soldi, è un problema di impiego di personale, di mezzi,
0: stamattina,
1: di cose.
0: Stamattina a casa mia non si respirava, apri la finestra e le porte per andare fuori, una coltre di fumo, maleducati in cima. Che non siete altro per bruciare i vostri figli. Non smetterò mai di dire che è una vergogna, che è una cosa troglodita e che siete degli incivili. Punto.
1: È una vergogna.
0: Partiva da un fondo a Capo di Monte, arrivava a coso, arrivava al Bagnoro. Dimmi se si può respirare l'aria così. E non mi venire a dire contadini non contadini.
1: Ora è cambiato il comandante.
0: Adesso ce ne occuperemo.
1: Con quello di prima non sei riuscito a...
0: ci provochi Nelli con il fatto di dire vediamo, andiamo, facciamo smaltire a Laisa giù, no? Poi dice che non funzionava questo servizio. Vediamo se, insomma, è l'ora di finirla, insomma, no? Anche perché il poco si tollera, il troppo...
1: Stroppia.
0: E la maleducazione a tutti voi che fate queste cose, ve ne fregate che il fumo va a casa delle persone, perché poi bruciano che c'è le abitazioni, che possiate trovare la gente che al supermercato salta la fila davanti a voi, che vi passa davanti con la macchina al distributore e infisce la benzina prima di voi, cioè tutte quelle piccole cose per rendere la vita incivile come siete voi, punto. E oggi so così.
1: Ti fa bene.
0: È vergogna, dai, basta.
1: Ti illumina gli occhi quando sei così.
0: Sono
1: preoccupato per fare quest'altra trasmissione.
0: Quando parti
1: così gasato.
0: No,
1: comunque, guarda, hai detto una serie di episodi tutti quanti gravi, punto.
0: Questo è.
1: Poi ovviamente se uno mette sotto una persona sulle strisce è ancora più grave, ma questi sono gravi ugualmente, perché poi sono reiterati, si fanno di continuo. Per esempio, chi non ti ha fatto la fattura è una cosa allucinante.
0: No, ma io non l'ho fatto, quando mi ha detto che devo pagare solo contanti, tra l'altro la fattura no perché non ho connessione, io ho detto guarda, non la faccio la cosa. Poi non mi è ripartito il furgone, quindi vabbè.
1: Va a capire quanta partita vedete lì fermo col furgone lì davanti che...
0: No, pensavo che venisse a dirmi ora devi pagare il parcheggio.
1: Sarebbe giusto.
0: Sì, vabbè.
1: E ti faceva anche la ricevuta.
0: Sì, ma internet ce l'aveva allora.
1: col telefonino.
0: No, dai, dai, no, no. Io spero che su questa cosa la prossima settimana
1: ci lavoriamo.
0: Facciamo un giornalismo di inchiesta.
1: Facciamo il famoso testimone cronista.
0: Vai. Però adesso dobbiamo tornare sulla prima parte di questa settimana che ha visto delle cose veramente particolari, soprattutto quell'episodio che poi andremo a trattare dopo. Quindi Ivo,
1: lo trattiamo subito perché diciamo l'episodio del giorno è successo ieri, ma è del giorno ancora, non è un argomento chiuso, anche perché non è facile risalire esattamente alla verità, perché è vero, come mi dicevi prima, che dentro una cabina di pilotaggio ci sono i microfoni, è tutto registrato, c'è la scatola nera, c'è tutto registrato. Però tu sai, l'aereo partito da Dubai doveva andare a Tel Aviv. Esatto. Ad un certo punto i passeggeri, 172 persone più il personale dell'equipaggio, hanno sentito l'aereo perdere quota improvvisamente, cadere, grande paura. Tu pensa, in 32 secondi sono passati da 8.500 a 4.000 metri.
0: 4.000 metri.
1: Quindi una caduta verticale che ha fatto sta male tutti, gente che era battuto dall'una e dall'altra parte, perché poi era incontrollato. Non so se hai visto le immagini dell'aereo una volta atterrato, addirittura il timone di dietro si era spezzato in tre punti.
0: Dalla velocità con cui è sceso.
1: Quindi è evidente che lì poteva a quel punto anche succedere un incidente proprio per la rottura dell'aereo. Perché se tu perdi mezz'ala eccetera poi non le recupera nessuno. L'aereo è stato fatto atterrare non a Tel Aviv, ma l'Arabia Saudita ha imposto che si fermasse direttamente nello stato dove è successo questo episodio. Lo ha imposto, ovviamente a quel punto lì sono stati portati soccorsi ai due che erano in cabina di pilotaggio, pilota e copilota. Tra l'altro il pilota era gravemente ferito, delle coltellate all'addome eccetera, sanguinante. La fortuna ha voluto, il caso ha voluto che questo pilota abbia avuto l'attenzione mentre cadeva a terra, mentre c'era la colluttazione, di utilizzare il sistema che sblocca la porta di accesso alla cabina.
0: Per l'enorme antiterrorismo, sai che
1: per
0: c'è
1: terrorismo, dentro, no? Capisci che basta che uno dei due sia un po' terrorista e la frittata è fatta, oppure sia uno con intenzioni suicide e la frittata è fatta, insomma, no?
0: Esatto.
1: Anche questa è un'altra cosa che forse andrebbe valutata bene. Io pensavo addirittura che una hostess almeno avesse da fuori la combinazione per poter entrare, perché ci può stare anche un malore.
0: Non lo se c'è in questo senso.
1: Non lo so, secondo me qualcosa esiste. Però sai, anche quello è rischioso, perché il terrorista che è in cabina con i passeggeri prende tutte le hostess, se ne prende una e dice la sgozzo, se chi ha la chiave non mi apre la cabina, insomma diventa complicato, molto complicato, parliamoci chiaro. Che succede? Succede che riescono finalmente ad entrare dentro, e la fortuna ha voluto che in quell'aereo ci fossero in volo anche dei piloti di aereo, dei piloti di aerei grandi, perché poi quello non è un aereo.
0: Si devono dare il cambio, mi sembra, vero?
1: Non lo so, comunque erano piloti di aerei grandi. E guarda caso, questo è certificato perché poi sono arrivati a Tel Aviv, questi qui sono stati intervistati, hanno parlato con Netanyahu, eccetera. Nazionalità di questi due piloti che erano in cabina, un russo ed un ucraino.
0: Ma pensa che
1: hanno salvato la loro vita innanzitutto, ma la vita di tutti i passeggeri. Per essere chiari. Mentre invece sono rimasti in Arabia Saudita i due piloti, il pilota e il copilota. Quindi per il momento le indagini su quello che è veramente accaduto la stanno svolgendo le autorità dell'Arabia Saudita. Le faranno onestamente? Mi auguro di sì. Sono sicuro? Insomma, sì e no, non lo so, dipende qual era l'intenzione, perché all'inizio tutti quanti hanno detto, beh, qui si tratta chiaramente, evidentemente questi piloti erano o di nazionalità di qualche paese del Medio Oriente, quant'altro, non lo so, perché non è stato detto chiaramente chi erano questi due piloti, quindi pilota e copilota.
0: Uno era un omanitaso, dell'Oman.
1: Quello che guidava.
0: Pensavo quell'altro.
1: L'altro non si sa di quale nazionalità fosse, quindi qualcuno ha anche sospettato, ma non è che c'era l'intenzione di prendere il possesso dell'aereo e fare quello che successe l'11 settembre del 2001?
0: Nei giornali infatti c'erano.
1: Quindi all'inizio tutti si sono buttati su questa ipotesi, dopodiché sentendo evidentemente sia i due piloti, copilota e pilota, e sentendo anche gli altri, non lo so, perché in qualche modo la versione sta un po' cambiando verso qualche altra ragione. Non si sa bene perché il copilota abbia avuto questa alzata d'ingegno di fare questa azione.
0: Cioè, più che altro come faceva avere il coltello? perché è passato un coltello.
1: Lo so, ma perché tu sai, hai visto come sono i controlli all'aeroporto, no?
0: Ho capito, ma i piloti e copiloti non li controllano?
1: Li controllano fino a un certo punto, se per questo il pilota c'ha anche la pistola in cabina.
0: Sì, quello sì, questo lo so.
1: Quindi capisci che insomma delle cose passano, delle cose non passano, forse al passeggero, forse dico... Ma al pilota e al copilota passano un po' di meno, perché visto hanno accessi secondari, hanno passaggi particolari negli aeroporti. Onestamente, io un controllo sicuro al 100% non me lo sento di dire che c'è. Francamente non me la sento. E questo coltello è entrato e ha fatto quello che doveva fare alla fine, no? Perché poi era un coltello vero oppure era una lama tirata fuori da un attrezzo, da qualcosa che avevi, non lo so. Vedremo, forse lo sapremo. Ma tu pensi se quell'aereo, invece di aver avuto la porta aperta, questo copilota prendeva il comando dell'aereo e lo portava fin sopra al territorio di Israele, nemmeno ti dico su una città, sì. Non ti dico di fare il danno delle Torri Gemelle, perché magari lo buttava sopra Tel Aviv, sopra Gerusalemme, sopra quello che vuoi, va bene? Ma se lo buttava semplicemente anche in un campo, cosa sarebbe pensato di tutti? Questo è un attentato, non è andato a buon fine quanto volevi, ma è un attentato. E avrebbe riacceso, altro che un focolaio, avrebbe acceso il mondo, perché poi, come siamo abituati con queste guerre in corso, siamo tutti partigiani, uno di qua e uno di là, molto spesso senza sapere le ragioni del perché sia da una parte o dall'altra, no? Quindi abbiamo veramente rischiato in modo enorme ed esagerato. E questa è la prima vicenda che si racconta oggi. Andando avanti, ormai siamo nel Medio Oriente e restiamo in Medio Oriente. C'è questa frase: siccome l'America ha mandato un piano per la pace nuovo all'Iran, ma gliel'ha mandato anche con un ultimatum molto stretto come tempi, non gli ha detto pensateci, lavorateci, mandateci una copia corretta, eccetera. Ha detto prendere o lasciare. E Trump ha detto: sta arrivando il momento di farli saltare in aria. A quel punto l'Iran, invece di leggere il piano, ha risposto questo: non pensare che attaccherai l'Iran e che noi ci arrenderemo in pochi minuti. Così non sarà. E purtroppo devo dire che hanno dimostrato gli iraniani, dopo i primi due attacchi, quello di un anno fa adesso, che sono in grado di resistere, perché sono molto armati.
0: Ecco, Ivo, scusa se interrompo.
1: Vai, vai.
0: La fonte,
1: c'è una notizia nuova, sì.
0: Rai News e la fonte, sì. Il pilota è romanita, quello che ha cercato di fare questa area. Adesso sarà, da qui sarà, lo estraderanno, Israele chiederà l'estradizione per portarlo lì. Erano a 27 secondi dall'impatto.
1: 27, mamma mia. Che rapidità questi
0: Quindi
1: piloti.
0: Era l'umanità che ha cercato di farlo passare. Ma scusa, l'ho visto.
1: No, ma figurati, Giuseppe, quando si tratta di dare le notizie il più possibile giuste,
0: esatto,
1: dobbiamo farlo senza nessun timore o reverenziale, niente, insomma. Oh, Teheran dice: abbiamo ricevuto questa proposta dagli USA, ma non pensiamo di, eccetera. E poi ha detto anche: siamo pronti a lanciare missili, il nemico sappia che era mordi e fuggi, il mordi e fuggi è finito. Nel senso, non pensate di venire qui, tirate un po' di bombe, fate un po' di la vostra guerra e noi staremo fermi. Abbiamo missili che possono raggiungere, come ci hanno detto già altre volte, molti paesi. E stanno alzando il tono anche loro, perché come ha fatto il presidente iraniano quando è andato all'ONU, che ha portato le fotografie dei bambini morti in quella scuola, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Eccetera. Non facendo vedere, lo ripeto, perché questa cosa qui mi è saltata subito all'occhio, non ha portato nemmeno una foto di una manifestazione in cui i poliziotti sparavano ad altezza d'uomo, in cui sono morti forse 30 o 40 mila ragazzi, perché la maggior parte erano studenti universitari o ragazzi, e quindi vuol dire non è che lì il più onesto c'ha la peste, insomma, ecco, mi sembra a me. Il rischio è di una nuova escalation che coinvolga tutta l'area, e forse non solo, perché l'Iran, come vedi, ormai non colpisce più il singolo mezzo militare americano che viaggia, no, va a colpire le strutture militari ed energetiche dei paesi che ospitano gli americani, quindi paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Siria, la Giordania, e questo prima o poi potrebbe scatenare l'inferno. Non dimentichiamoci che Israele continua a dire In Iran non abbiamo finito il lavoro, lo dobbiamo finire, dobbiamo eliminare qualunque rischio che loro siano in grado di fare l'arma atomica. Ma a questo punto dobbiamo anche togliergli di mezzo i missili a lunga gittata. Quindi Israele, almeno ora, è pronta a continuare la guerra finché ce n'è bisogno, secondo il loro parere. E questo non è che le cose le semplifica, anche perché, te lo dicevo prima, il mondo si sta spaccando in due. La famosa scena in cui 80 paesi lasciano la sala dell'ONU quando parla Netanyahu, ti fa capire che il mondo è spaccato in due, letteralmente in due. E ci sono interessi trasversali, alleanze incredibili che sono sul territorio. Quindi non lo so come andrà a finire.
0: La maggioranza di quei paesi era di una certa...
1: Assolutamente, no, assolutamente. Ma non solo quelli, perché per esempio anche molti paesi del Sud America hanno abbandonato, escluso l'Argentina, un po' tutti hanno abbandonato l'aula in quel momento. Ma molti paesi del blocco dell'est Europa e dell'Asia hanno abbandonato l'aula. Non la Cina. La Cina non l'ha fatto, perché la Cina tenta di mettersi su un altro livello. Dopo sulla Cina ti leggerò una notizia che mi ha particolarmente colpito. Se continuiamo a parlare di guerra, dobbiamo parlare anche di quella che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina 4 anni, siamo esattamente a 4 anni e mezzo, siamo a 1681 giorni oggi dall'inizio della guerra. Inizio. 4 anni e mezzo, impressionante, una guerra che è quasi lunga come la Seconda Guerra Mondiale e più lunga della prima. Questa guerra, pensa un po' quant'è, doveva finire in pochi giorni, te lo ricordi, no?
0: Sì, sì.
1: E questo sta scatenando una serie di reazioni, perché la rabbia della Russia qual è? Che in qualche modo, magari non in modo esagerato e prepotente, ma l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi e sta aiutando in modo fattivo, perché gli dà le armi per difendersi, non è che hanno mandato i propri soldati, hanno detto noi vi armiamo, con i soldati non veniamo, vi diamo le tecnologie, vi diamo le cose eccetera, e questo fa impazzire Putin, che pensava di finirla in poco tempo, pensava di spendere poco, invece sta spendendo molto, innanzitutto in vite umane, perché muoiono tanti soldati, tant'è che è partita un'altra proscrizione con addirittura un anno più giovani ragazzi e un anno più vecchi. Prima prendevano quelli da 19 a 26, ora partono da 18 a 27. Per allargare un po' la forbice, e forse andranno a 28, perché quelli già 27 ora avevano già passati 26.
0: Parli della Russia, vero?
1: Parlo della Russia.
0: Tanto quelle elezioni che hanno dato mandato.
1: Vabbè, le elezioni, sai, quelle sono le elezioni a modo nostro.
0: Hai visto le immagini dove nei seggi venivano messe direttamente dai scrutatori?
1: Non sappiamo nemmeno se nei paesi democratici è tutto liscio.
0: Assolutamente.
1: No, no,
0: sì, assolutamente.
1: Pensa a un paese in quel modo. Cioè, ma nemmeno se mi fai stare 50 persone a controllare in ogni posto, perché tu blocchi a casa quelli che non vuoi che vadano a
0: votare. Però ho letto che Russia Unita, che è il partito di Putin, mi sembra,
1: sì.
0: No? E dice se non avesse avuto ipoteticamente queste cose, sì, sarebbe stato al 23%, ma invece, cioè, dice comunque è al 43 ora, no? Dice il 23%, che però sarebbe comunque tanto, capito?
1: Sì, sì, tanto, sì. Tanto, ma non basterebbe, non sarebbe la maggioranza.
0: Lo so, però lui fa esattamente quello che
1: lui vuole. Sostanzialmente ha detto: le elezioni hanno confermato che i russi vogliono continuare questa guerra.
0: Sì, sì.
1: Questo è stato il sunto che ha detto. Pensa un po'. Io non lo so, mi piacerebbe veramente poter intervistare uno a uno quelli che hanno votato.
0: I russi sono stati abituati a 80 anni di quello che è stato il regime dell'Unione Sovietica.
1: Che può essere abituato a quello che vuoi, ma insomma...
0: No, no, sbaglio, Ivo.
1: So.
0: Te lo ricordi, Gulag, te lo ricordi tutte queste cose qua, no?
1: Sì, sì, non c'è nessuno che si ribella. E quelli che si ribellano li fanno fuori.
0: Li fanno fuori prima, sì.
1: Come lo ha detto Kasparov, avvisato da servizi lituani e USA, la mia vita è in pericolo. Con un post su Telegram, ma io penso che siano in pericolo tutte le vite di quelli che in qualche modo si ribellano in questo momento al pensiero unico, che è obbligatorio. In guerra non si tradisce, questa è un po' la logica dei paesi dove c'è la dittatura, che sia militare o non militare non cambia niente, sempre dittatura. Lì è quello che in questo momento comanda. In questo momento c'è la legge marziale anche in Ucraina, non ce lo dimentichiamo. E d'altra parte, come potrebbe non esserci in un paese che è in guerra? Non potrebbe non esserci. Si sta lavorando a cercare qualche soluzione, la Turchia si sta facendo in quattro per parlare contemporaneamente con l'Ucraina e la Russia. Mi fa un po' impressione che debba essere un paese come la Turchia, in un mondo come questo, con tanti paesi che abbiamo, diciamo che sono stati la culla della civiltà e della diplomazia, a dover trattare. Evidentemente ancora non è arrivato il tempo in cui i russi debbano accettare che una trattativa seria te la fanno fare gli americani, i canadesi, gli inglesi, i francesi, chi vuoi, ma loro con questi paesi qua non ci vogliono parlare, perché in questo momento li hanno armati. E tu sai che questa cosa delle armi sta creando spaccature in tutto il mondo, anche dentro i paesi, anche dentro i partiti. Ti faccio il nome di un partito, il Partito Democratico, i riformisti che dicono andiamo avanti con la politica di rifornimento degli aiuti militari a Kiev. Quelli dell'area di sinistra hanno dei dubbi in questo momento, che fare, che non fare, si continua ad appoggiare questa politica oppure no. Poi vai più a sinistra, VS contraria, vai a 5 Stelle contraria, vai a destra, abbiamo sostanzialmente Forza Italia che dice continuiamo a dare l'appoggio a un paese che è stato aggredito dalla Russia e che deve difendersi, e difendendosi difende anche noi. Fratelli d'Italia in questo momento sembra compatta su questa linea, la Meloni fin dal primo giorno ha detto l'Ucraina noi non l'abbandoniamo, punto e a capo. E va detto che in quattro anni che è al governo lo ha sempre fatto, diciamoci la verità. La Lega no, la Lega la pensa diversamente, dice basta armi a Kiev. Poi per coprire in qualche modo il fatto che non ci sia una spaccatura esagerata all'interno della maggioranza di centrodestra, dice diamo aiuti di altra natura, diamo aiuti umanitari, ospedali, queste cose qua, ma non le armi. Futuro Nazionale ha detto basta armi, tanto per essere chiari. Qual è il problema? Il problema è questo: se smettiamo di dargli armi, quello vince in 20 giorni, in un mese. È vero che questi sono diventati bravi con i droni, ma quelli vincono in poco tempo. E allora cresci la tensione, ogni tanto ci sono dei fatti di cui non si capisce bene l'origine. Tu sai che è esplosa e poi ha preso fuoco un'enorme fabbrica di armi in Germania, alcune settimane fa, ma 3 mesi fa è bruciata anche una fabbrica di armi in provincia di Frosinone, del quale incendio non si è mai trovata l'origine, mai. Si è dato la colpa all'errore umano, ma sì, ma no, c'è un'inchiesta in corso che fatica ad andare avanti, perché essendo una fabbrica che produce materiali militari
2: non è che ci puoi andare,
1: non è che anche i carabinieri dicono dindo carabinieri aprite la porta, cioè la documentazione è difficile da vedere, eccetera. Per esempio c'è un'inchiesta internazionale che sta dicendo loro stanno mirando proprio a colpire le fabbriche che producono.
0: L'ha detto Lavrov, mi sembra, no?
1: La sua portavoce l'ha detto, Sakharova. Il nostro obiettivo saranno le fabbriche che danno aiuto militare
0: perché
1: all'Ucraina.
0: Perché per noi chi produce le armi
1: che vengono date a loro.
0: Dice per me è un obiettivo.
1: Per noi sono obiettivi. Quindi ve lo diciamo, non vi rimanga nuova. Ma fatto di più questa settimana sia Lavrov che la Sakharova. Putin non l'ha ancora detto. Tu sai che ci sono state delle esercitazioni militari della NATO importanti vicino alla famosa enclave di Kaliningrad. Kaliningrad è collegata con la Bielorussia, non con la Russia, da un corridoio, una specie di strada con le reti
0: tra
1: di
0: Lituania
1: qua.
0: E Estonia?
1: È lì, praticamente sotto i paesi baltici, i tre paesi baltici, che è lo sbocco al mare del nord per la Russia, c'è quello, se no devono andare su in Siberia, un giro a volte anche impraticabile dal punto di vista del meteo. Sostanzialmente, ebbene, hanno detto per noi quella è un'operazione, è un tipo di esercitazione che avete fatto per calibrare quanto serve alla NATO per isolare Kaliningrad dalla Russia, quindi la vostra guerra contro di noi la state preparando isolandoci da lì. Sappiate che se vi provate a chiuderci il collegamento con Kaliningrad, noi siamo pronti a usare le armi nucleari, punto. Cioè non è che hanno fatto un messaggio subito, l'hanno detto chiaramente. Lo faranno? Non lo faranno? Non lo so. Certo, il rischio aumenta. L'unica in questo momento, diciamo, spalla sulla quale appoggiarci che abbiamo nel mondo è la Cina, pensa un po', che avrebbe detto alla Russia continua la tua guerra in Ucraina, non ti provare a usare armi nucleari. Quello noi siamo totalmente contrari e non lo devi fare. Speriamo che sia così. Tra qualche giorno ci sono altre esercitazioni molto importanti sempre nella zona, nel confine fra la Polonia e insomma nella parte est. con l'impiego di, penso, 40-50 mila militari, ma mezzi modernissimi, eccetera. Hanno già detto che anche loro quell'esercitazione la vedono come un affronto, come una minaccia, come un modo di fare che non va bene. Poveri bambini. Dici tu, hai qualcosa di particolare da farmi vedere o, o ci fermiamo?
0: Siamo a 30, sì, dobbiamo fermarci.
1: Io vedo l'orologio, questo ti sento. Ragione, sì, ho l'orologio dietro le tue spalle.
0: Allora ci fermiamo e poi dopo magari ti dico qualcosa che ho visto qua.
1: Di estere, sulla stampa, sì, volentieri.
0: Fermiamoci un attimo.
2: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. 100 euro di sconto all'anno, per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i malefici della mancanza del sonno e riprendiamo con i problemi alla vista, perché più a lungo si sta svegli più aumenta la probabilità di incorrere in errori visivi e allucinazioni. Non solo, la prolungata carenza di sonno può compromettere la visione periferica e restringere quindi il campo visivo, favorire la diplopia, cioè la visione doppia di uno stesso oggetto, e in generale la debolezza visiva. Abbiamo poi la perdita di memoria, perché il sonno è una tappa fondamentale nel processo di consolidamento dei ricordi appresi durante il giorno. Inoltre, una buona dormita può rendere più facilmente accessibili le informazioni che non riusciamo a ricordare quando siamo svegli. Ci sono dei problemi di apprendimento un po' in generale anche. Non solo dormire aiuta a sedimentare ricordi, è anche essenziale per fare pulizia tra le sinapsi, cioè le connessioni tra i neuroni, eliminando quelle superflue per far posto a nuove tracce. La nostra memoria, infatti, non può espandersi all'infinito. Un'adeguata quantità di sonno aiuta a sbarazzarsi dei ricordi inutili, creando spazio per le nuove informazioni da apprendere. Tumori, l'interruzione del corretto orologio biologico con una scarsa qualità del sonno è legato anche a un rischio maggiore di insorgenza di alcuni tumori, come quello al seno. Lo ha stabilito una ricerca pubblicata su Current Biology, secondo la quale le donne con un rischio familiare di cancro al seno dovrebbero evitare, per quanto possibile, lavori che richiedano turni notturni. Ci sono ovviamente poi gli sbalzi d'umore, interruzioni, rumori, interferenze, imprevisti tendono a darci più fastidio se abbiamo ovviamente dormito poco, ed è solo l'inizio, perché una carenza cronica di sonno è anche legata a un rischio più alto di sintomi psicotici, disturbi della personalità e allucinazioni. Finiamo poi con una mancanza di coordinazione. Dormire bene, ma soprattutto concedersi qualche ora di sonno extra al mattino, migliora le performance che richiedono coordinazione motoria. In particolare, questo beneficio è legato alla durata del sonno, dello stadio 2 del sonno, una fase che si accorcia in caso di levatacce. Una ballerina o un pianista che non dovesse riuscire in un compito otterrà probabilmente prestazioni migliori dopo una bella dormita. E allora, con queste curiosità, concedetevi tutti un bel riposino e alla prossima. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard,
1: solo un po' bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo, la nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
1: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione, ora in Nations League siamo secondi, dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Al Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
2: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
1: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
2: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
1: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra pochi giorni fa. L'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic de Minor, a Tokyo, Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Flyspot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 6 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Bruno e ai Renato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 6 ottobre Edoardo V d'Inghilterra nel 1470, il tuffatore Klaus Di Biasi storico e il grandissimo Ivan Graziani. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 14° grado della bilancia, potresti facilmente riuscire come attore, avendo un innato senso per la recitazione. Anche nella vita di tutti i giorni rilevi questa tendenza. È facile per te impersonare diversi tipi, tanto che a volte le persone che ti circondano non sanno distinguere la realtà dalla posa. Ami fare bella figura e sei un po' retorico. Insomma, ti piace colpire. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 6 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Il transito della Luna in Leone conferisce tono e mordente. Conferme da parte di coloro che assecondano le nostre proposte. Buone opportunità per incontrare gente, praticare attività fisica e chiudere fuori dalla porta i grattacapi. Toro, l'aspetto disarmonico della Luna mette in guardia dalle prese di posizione su questioni irrilevanti che in famiglia fomentano rimostranze e ripicche. Le ore procedono a sbalzi tra momenti di agitazione e altri di calma piatta e l'umore si regola di conseguenza. Gemelli, la giornata porta ottimismo, calore e allegria. In compagnia non mancano le occasioni per brillare e per imporci all'attenzione degli altri. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiediamo consiglio a un esperto. Cancro, appariamo saldi, sereni e con tanta voglia di toglierci qualche piccolo capriccio. Atmosfera propizia per fare la pace. Possiamo contare su qualche entrata di denaro da investire nei progetti che ci stanno a cuore. Leone, la Luna splende nel nostro segno congiunta a Giove, conferendo coraggio e fierezza, le doti migliori per trasformare degli ostacoli in opportunità. Emaniamo carisma e simpatia, abbiamo le carte in regola per venire notati. Vergine, ritmo rilassato che invita al non fare. Arrivano però ispirazioni creative, da cui nei giorni a venire sapremo trarre vantaggio. Guardiamo lontano e non perdiamoci nei più o meno piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti. Bilancia, oggi siamo l'immagine dell'equilibrio e della socievolezza. Un evento mondano è un'occasione per nuove conoscenze. La Luna esorta ad allentare i cordoni della borsa per una spesa voluttuaria senza sentirci in colpa. Scorpione, oggi la Luna ci guarda severa e ci espone a contrattempi e imprevisti soprattutto negli spostamenti. In caso di nervosismo, per non provocare fratture con amici, collaboratori e amato bene, parliamo meno possibile. Sagittario, martedì radioso con la Luna in Leone, carisma e un'energia di fuoco realizzano nel tempo qualunque obiettivo. La fortuna ci sorride perché siamo i primi a crederci. Miriamo alto e riusciremo a concretizzare i sogni. Capricorno, a parte gli impegni pressanti e una marcata insofferenza per la quotidianità dovuta più che altro alla stanchezza, tutto fila senza intoppi. Possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario. Questioni di eredità trovano una soluzione. Acquario, schierata sul fronte opposto, la Luna mette le relazioni sotto esame. I risultati dipendono da quanto sappiamo essere convincenti e affidabili. Per catturare l'attenzione del prossimo non c'è bisogno di fare gli stravaganti, puntiamo sulla credibilità. Pesci, procediamo coi piedi di piombo nell'attività, ma sotto la cenere cova la volontà di riuscita, probabile spinta per fare un netto miglioramento. Cambio della guardia in amore, una rottura pur dolorosa, sgombra il campo a un nuovo incontro felice. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna dice così: a volte le parole ti abbracciano meglio delle persone. Pablo Neruda.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly. Rewind.
3: E E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. No, io ho dato un'occhiata, Ivo, a quello che stanno riportando ovviamente i giornali, e si parla molto ovviamente di quello che è successo nel volo verso Tel Aviv, questo sì, però si parla anche di Gaza. I francesi si concentrano un pochino meno su questa vicenda, perché loro la toccano un po' differentemente, anche perché adesso c'è il problema del budget e le cornu rientrano un'altra volta in crisi, no? Perché lo sappiamo. Si parla poi di una cosa che devi vedere, Figaro lo tratta: dopo 2 mesi la Spagna è ancora incapace di regolare il problema dei migranti a Ceuta. Guarda, dopo l'esasperazione degli abitanti, perché sono esasperati, sì, sì, ci sono ancora 10.000 marocchini lì che non si sanno come gestire quella crisi. Guarda che è veramente una crisi enorme. La cosa che mi ha fatto un po' così solleticare l'idea, sai che si parla tanto dell'intelligenza artificiale, di queste Italia delle regolamentazioni, no? Allora, le Monde francese, che cosa ha messo? Ha messo una vignetta, devo dire, veramente carina. Si vede un Trump e un Xi Jinping, che sono coloro i quali, insomma, hanno, ecco, che vedi, sono avvolti da un braccio elettronico con sopra un enorme occhio che c'è scritto IA, e gli dice: regolare per regolazione, per fare che, gli ha detto, esattamente, dice Xi Jinping, dice, a che serve la regolazione? Perché sono loro stessi diciamo sotto questa cappa ormai dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questa è una versione molto ironica della cosa.
4: È ironica, ma tenta di far capire qual è la situazione. Sai che la satira e l'ironia a volte racconta molto più della cronaca.
3: Esatto, esatto. Poi ti ripeto, c'è una cosa molto carina che viene da USA Today. Devi sapere che hanno comprato un'enorme zona in America, Mammoth Cave si chiama, che ci vogliono fare dentro il National Park, ci vogliono fare i data center. C'è un movimento sempre più grande contro l'arrivo dei data center, che consumano tra l'altro tanta energia, ma consumano anche tante acqua per il raffreddamento. E qua infatti c'è una protesta, che gli abitanti dicono il Mammoth Cave non è in vendita, no data center. Ora, diciamo, i data center ragazzi sono quelli che ci permettono di avere tutti i dati al mondo, ma perché ne stanno facendo così tanti? Perché i dati aumentano sempre più, IVA, no? Ma per il problema della rete neurale, la rete dell'intelligenza artificiale. Guarda che è una cosa da non sottovalutare, perché prende tantissime risorse, ma tantissime. E c'è una bellina, e te la chiudo qui, perché diciamo così, a parte sull'intelligenza artificiale, guarda, se ne occupa anche Liberazione, il giornale francese, della sinistra francese, che dice: coscienza dell'IA, inchiesta sulle cose strane, sulle esperienze strane Anthropic. Vedi, si vede un cervello con dentro 2 facce, perché Anthropic vogliono dire che, insomma, abbia delle contaminazioni non troppo, cioè da una parte meno. Ti ricordo che fu quello che rifiutò a Trump l'utilizzo diretto delle armi, e chi l'ha fatto invece, me lo dici te, Altman con ChatGPT, ecco, non altro a dire. Te la chiudo velocissimamente, a parte Arezzo ovviamente, come vedi tutti si occupano della vicenda dell'aereo, ma c'è una cosa che sono andata a cercarla proprio giù in basso, che mi ha fatto riflettere, perché si parla di questa intelligenza artificiale, si parla di questa cosa così terribile. Allora molti dicono: stacchiamo la spina, eccolo qua. Se noi andiamo su The New Yorker, il nuovo lavoratore però sarebbe, vedi che questo sta cercando di staccare la spina, ma in realtà è una cosa, come abbiamo detto più di una volta, che staccando la spina questi enormi cervelloni, non è che l'intelligenza artificiale spenge il computer e smette di funzionare, no, perché sono miliardi e miliardi di programmi ripartiti in tutto il mondo, un pezzo qua, un pezzo là, repliche di qua, repliche di là, scusate se ve lo dico in termini molto poveri, che quindi non è che spegnendo la spina a un computer o un supercomputer l'intelligenza artificiale si ferma, no. E devo dire che anche in questa settimana, anzi la settimana scorsa, sono avvenuti altri casi di agenti IA, si chiamano così, che collaborano tra di loro per andare a fare danni, cose fuori dai protocolli umani. Quindi pensa, siamo arrivati molto vicino a una cosa che però non possiamo staccargli la spina.
4: Abbiamo praticamente moltiplicato quello che prima era fattibile senza l'intelligenza artificiale, perché l'utilità dei computer, delle reti, dei programmi è indiscutibile. Vuol dire, oggi il mondo è tutto molto più vicino, tu puoi ragionare col mondo intero stando in una sedia, puoi conoscere, andare a prendere notizie ovunque, ovunque.
3: Io io tornerei tutti ai compiti sul diario, ora di carta, l'hanno tradotta ora, sarei di quella cosa.
4: Questa che è ovviamente moltiplicata per 100, per 1000, per 100.000, non si sa, sia come velocità sia come quantità di base di dati che hanno. Può essere trattata bene, perché molti dicono per esempio che per la parte della scienza sanitaria porterà dei grandi vantaggi, farà accorciare i tempi di studio di certe ricerche che si portano avanti eccetera, e ben vengano quelli, ma le puoi usare sempre anche male. Io faccio sempre il solito discorso: tu una macchina la prendi per guidare, guidi bene, poi la prendi per entrare in una strada affollata di gente e ammazzi 20 persone.
3: Esatto.
4: Quindi qualunque cosa si può usare in tanti modi.
3: C'è da dire, per chiudere questo discorso, che non è che l'intelligenza artificiale sia cattiva,
4: no, è uno strumento,
3: seconda come gli vengono date li compiti.
4: Gli input.
3: Io dico trovami il modo di che Ivo Brocchi mi diventa verde, e lui va a creare anche gli uffici.
4: Potevi dire bello, almeno
3: bello, scusa, bello deve creare troppi cose di bellezza,
4: troppa corrente deve consumare
3: per arrivare all'obiettivo. Utilizza anche protocolli che non sono stati detti dagli umani, quindi oltre le barriere
4: da sé li trova e se li crea e se li fa.
3: Quindi questa è la pericolosità. C'è un termine che identifica questo, no? Questa escalation che lui praticamente che questa intelligenza
4: autogenerativo
3: fa, un autogenerativo, ma un prende delle idee sopra la limita di quelle che tu gli hai detto non le fare, e lui le fa.
4: E lui le fa. È come il robot che ha picchiato l'ingegnere in Cina.
3: Ah, hai visto che lavoro?
4: Il suo robot è legnato e l'ha finito. Dunque, due o tre notizie che dall'estero vengo, arrivo dopo, facciamo un po' d'Italia. La prima, andiamo negli Stati Uniti.
3: Che succede?
4: Fallisce l'iniezione letale per Krista Pike, la condannata a morte è in ospedale. Nel Tennessee erano più di 100 anni che non si faceva una condanna a morte. L'hanno reinserita in questo paese. Lei uccise una coetanea quando aveva 18 anni.
3: Ora ne ha 50, mi pare.
4: Esatto. Quindi sono passati già 30 anni di, direi, di vita morta, l'ha già passati. Ma insomma, non è che ha fatto una carezza a un bambino, ha fatto una cosa grave parecchio. Ebbene, questa iniezione non ha funzionato. Ma non sono neanche capace di ammazzare uno.
3: Come è successo?
4: A fallire. Evidentemente non era calibrato giusto la quantità di veleno o di quello che c'è dentro, una cosa o l'altra.
3: Sai che prima fanno tre iniezioni, lo sai.
4: Ma la domanda che mi faccio è questa: lo devi ammazzare e metterci nel triplo del prodotto? Ma non ho capito,
3: Da quello che so io sono 3 iniezioni, la prima per calmare, la seconda per anestetizzare, e la terza
4: per uccidere. Ma la terza falla pesante. Se la devi proprio fare, meglio se non la fanno. Seconda notizia, andiamo in Francia. Donna di 93 anni trovata morta in bagno, sopra di lei un uomo nudo. È stata stuprata e uccisa. Ma qui dove stiamo andando, ragazzi?
3: Stiamo parlando.
4: La vittima sarebbe stata strangolata. L'autopsia ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale.
3: Mamma mia.
4: E questa persona che era sopra era un uomo di 34 anni. In evidente stato di ebbrezza. Spero che non gli diano l'attenuante di aver bevuto troppo, di essersi fatto il crack, insomma.
3: Dove è successo questo?
4: A Tolosa, in Francia.
3: No, se fosse in Italia forse sì, da noi sì, ma in Francia non ci vanno più tanto di scartino.
4: Altra notizia dall'estero che ti potrebbe anche un po' meravigliare,
3: cioè?
4: Oh, dove ce l'avevo qui davanti, non mi può essere sfuggita, se non la trovo.
3: Speriamo che non ti sia sfuggita.
4: No, non mi può essere sfuggita, comunque se mi è sfuggita la sua memoria.
3: C'è sfuggito qualcosa a noi? No, non c'è sfuggito niente.
4: No, non ci sfugge quasi niente.
3: L'inflazione siamo al 4,2%, quindi insomma roba è.
4: Inflazione?
3: Era dal 2023 che c'era l'inflazione.
4: Sì. C'è inflazione. L'inflazione
3: parti,
4: non
3: cioè.
4: Sempre fa male, a volte fa anche bene, un po' di inflazione.
3: Perché?
4: Il problema... Perché per esempio fa risparmiare i governi nel debito pubblico.
3: Ho capito.
4: Il problema è un altro, che se non crescono gli stipendi, se non crescono i guadagni, l'inflazione erode il potere d'acquisto.
3: Ricordami di parlarti della Germania.
4: Me lo ricordi? Te lo faccio volentieri. Beh. La notizia allora non la trovo perché non so dove l'ho girata. La sua memoria.
3: Dimmi.
4: Il Marocco avrà per la prima volta un presidente del Consiglio dei Ministri donna. E nel Parlamento marocchino ci sono su 320 parlamentari 107 donne.
3: Bene.
4: È una notizia che mi riempie
3: un'apertura.
4: Mi riempie di soddisfazione. Vuol dire che non lo so se.
3: Intanto Marocco si potrebbe riprendere quei 10.000 che sono lì a Ceuta, che stanno lì, insomma, senza. Cioè, voglio dire, causando.
4: Questo non lo so quello che faranno, però intanto come notizia è una notizia che vedo bene, insomma, non la vedo male. Poi magari saranno peggio degli uomini, non lo so.
3: Questa è una cosa.
4: Per me è una cosa positiva.
3: Inflazione shock in tutta Europa, vedi? Il Sole 24 Ore è un giornale.
4: Giornale che le sa le cose.
3: Le sa. Quindi in tutta Europa il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre.
4: Da noi più di tutti è stato l'aumento, se no il 3,4, il 3,2, il 3,5 negli altri paesi.
3: Va bene, ma noi abbiamo ovviamente Giorgia Meloni.
4: E questo quindi, ovviamente, non è una cosa semplice, perché vorrà dire che, siccome questa poi è la media, ci saranno prodotti che crescono del 10, prodotti che crescono dell'1.
3: Però noi, quest'Italia che è sempre così messa male, no?
4: Sì.
3: Allora, noi abbiamo sempre visto questa Germania come il motore d'Europa, ma in effetti lo era fino al 2020 più o meno così. Il problema è uno: prendiamo per esempio, adesso ci sono state una catena di licenziamenti da fare paura, in special modo nel settore dell'auto.
4: Sì.
3: Allora uno si chiede, ma com'è possibile, no? Andiamo a vedere la Volkswagen, che è una delle storiche, no? Dell'auto.
4: Sai che vuol dire Volkswagen?
3: Auto del popolo. Io sapevo in tedesco solo X-Ribidik e poi Du mir gute gefalte, quando andavo dalle ragazze tedesche al mare.
4: E dopo gli dicevi?
3: È quello.
4: Dopo che gli dicevi?
3: Anzai dai viel funzig. Questo gli dicevo questo. Vabbè, andiamo a noi. La Germania è stata sicuramente il motore d'Europa e la Volkswagen dice: com'è possibile che Volkswagen non abbia introiti? Cioè, no, attento, non ha introiti. Non ha guadagni, perché è scesa da quella che era una soglia del 13-16% a un 4%.
4: Sì.
3: E non è sostenibile sostanzialmente per i finanziatori, e dicono: no, cari amici miei, dice, qui adesso bisogna tagliare. Ma una domanda bisogna farsela. Noi abbiamo sempre visto in Germania le grandi stipendi, le grandi cose, le grandi tante cose fatte bene. Ricordiamo che la Germania ha anche subito l'unificazione di due realtà che erano completamente differenti. Vi basti pensare che gli stipendi della DDR erano il 70% più bassi di quelli della Germania
4: federale.
3: Sì. Quando si sono uniti si sono dovuti, ovviamente non poteva
4: è stato
3: essere.
4: Un momento complicato,
3: esatto.
4: Molto complicato.
3: Ma pensate che per fare 1 milione di auto in Germania la Volkswagen utilizza 66.000 addetti, allora, mentre in Cina ne utilizzano 22.000, la Stellantis 34.000. Cioè, in Germania per produrre 1 milione di auto sono più del doppio. Allora capite che dice: come mai, com'è possibile che ci vogliano più del doppio delle persone in Cina? Io capisco, povera gente, dico io, no? Per come ma la Stellantis 34.000 per fare 1 milione, tutti sotto 66.000 è la punta massima. Vai a vederti questi dati, mi sono letti ieri sera, e allora c'era da dire: scusate, ma quanto costa questo? Come mai per lo stesso numero di macchine ci vogliono più del doppio degli operai per farle? Questo è quello che si stanno chiedendo gli investitori, per cui dice: sì, è vero che fanno tanto fatturato, perché non è vero che la Volkswagen non vende, però già la crisi con la Cina
4: vende meno.
3: Ma non
4: meno.
3: Ci sono i guadagni, non ci sono le rimanenze, e quindi stanno pensando di tagliare, ma si parla di
4: 100.000 persone.
3: Ma lo capite che già
4: sai come le salveranno queste 100.000 persone?
3: Non le so come fanno.
4: In un modo drammatico.
3: No, come?
4: In un modo drammatico, perché i grandi industriali cinesi, appoggiati dal governo cinese, compreranno una fabbrica a Düsseldorf, va bene? Dove c'erano 20.000 persone, porteranno lì la produzione loro cinese, di macchine cinesi lì.
3: Sì.
4: Li pagheranno come li pagavano prima, forse addirittura, non si sa, non lo so, magari tratteranno, guardate, facciamo per 6 anni, 5
3: tu dici.
4: No. E qual è il loro guadagno per far questo? Che quando ora importano una macchina dalla Cina e la portano in Italia, pagano un dazio del 25, 28, 30%.
3: Sì, sì.
4: Se la producono in Germania, pagano un dazio di zero.
3: in Europa. Tu pensi veramente che manterranno questo rapporto di 1 milione d'auto 66.000 o ma 1 milione d'auto 22.000?
4: No, probabilmente no, ma questo sai, il rapporto si fa svelta a finirlo.
3: L'efficientamento, allora, cos'è? L'automazione?
4: Ma si fa svelta a finire il rapporto, perché intanto la gente invecchia, va in pensione, non riassume nessuno. È così, ma
3: la Germania ha vissuto in una maniera, devo dire, da quello che sembra, da questi dati che ti ho detto, che li puoi trovare tranquillamente, ha vissuto in una maniera dove ci vuole tanta manodopera per fare le macchine, ma ha scoperto che forse
4: hanno
3: ci sono altri
4: sistemi. Hanno il contratto a 35 euro la settimana di lavoro, per esempio. In Cina penso che 35 euro li devono fare tre giorni.
3: In Cina ci siamo già disposti. Ecco perché io non mi posso dimenticare di Tiananmen e tutte queste cose.
4: Ma ti posso
3: perché è un altro mondo che
4: stiamo con i piedi per terra e pensiamo a noi e guardiamoci intorno. Qui siamo nella zona della carbonaia. Se apriamo una finestra, guardiamo, vediamo tante aziende orafe. Prima vedevamo anche tante aziende tessili. Va bene? Qualche decennio fa. Cosa è successo? A un certo punto, siccome qua il lavoro costava troppo e costava sempre meno che in Germania, in Francia e in Inghilterra, sempre meno, perché i nostri operai, i nostri impiegati guadagnano meno, molto meno di quei paesi lì, va bene? Hanno portato le produzioni dove? In Romania, in Bulgaria, in Giordania, ve lo ricordate? A Malta.
3: Anche quando le grandi aziende di manifatture tessile le portavano là. Ma lì volevano certe cose, dovevi essere socio con uno di là e poi dopo 10 anni lasciavi tutto là.
4: Ma nel frattempo guadagnavi l'ira di Dio.
3: Ho capito, ma...
4: Nel frattempo, guarda che un industriale che fa una cosa senza guadagnare, me lo devi trovare. Non sarebbe un industriale, sarebbe uno sciocco. Perché l'industriale deve guadagnare, ci mancherebbe altro. Quindi ci siamo anche un po' rovinati con le nostre mani, Ti ricordi quando abbiamo venduto tanti macchinari per fare la produzione orafa automatica alla Giordania, al Libano, a Israele, l'abbiamo venduto negli anni 60-70. Avevamo una grandissima azienda ad Arezzo, grandissima, che era del gruppo Noer, la MCZ, che ha esportato materiali a tutti.
3: Hanno esportato anche il know-how di fare le cose.
4: E cosa è successo? Quando a un certo punto... Fare le catene erano capaci anche bambini, e purtroppo c'erano spesso i bambini a lavorare, tanto per essere chiari, dove andavano a prendere il catename? Le stesse aziende d'Arezzo che producevano oreficeria, lo prendevano là, gli costava molto meno. Ma l'hai vista la storia della plastica?
3: Te ne voglio raccontare un'altra.
4: No, questa te la racconto subito per farti capire come va il mondo.
3: Dimmi.
4: Stanno pensando moltissime società italiane che lavorano i rifiuti, quindi compresa anche la nostra Sia Toscana, AES, eccetera, di frenare o ridurre o stoppare la raccolta della plastica, perché raccogliere la plastica e lavorarla costa molto di più che prenderla già lavorata nel sud-est asiatico. Te la portano con le navi e costa meno.
3: E tutto... pensa quanto inquinano, no?
4: Costa meno, capito? La danno già pulita e costa meno. E quindi sarà un problema ecologico questo. Perché se smettono di raccogliere la plastica... Dove la aveva quella plastica secondo te?
3: Non lo so.
4: I primi giorni la butti sull'indifferenziato, il secondo anche sull'umido e il terzo giorno la butti sul fiume. Questo è un casino.
3: Va bene, allora ora ti hai aperto due... Vediamo dove siamo. Sì, ancora ce la facciamo. Rimaniamo in Germania.
4: Sì.
3: Ti ricordi, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di quello che è successo in Spagna per quanto riguarda le fonti rinnovabili, quindi la produzione di energia eolica e solare. L'Apagón quale test? L'Apagón che ha dimostrato che l'instabilità dei sistemi a energia rinnovabili è talmente alta, perché non hai una capacità di riserva, l'effetto volano non te lo sto a spiegare, comunque non hai un qualcosa che quando...
4: Sì, che la puoi mettere da parte.
3: Che
4: non la puoi mettere da parte.
3: Un ammortizzatore, chiamiamolo così, quindi ti crea stabilità nella rete, quindi più di tanto non puoi fare. E io ti raccontai, guarda Ivo, che in Germania hanno montato talmente tanti impianti solari che l'ente energia tedesco ha chiesto di scollegare gli impianti civili, quelli delle abitazioni, perché l'energia va sotto costo, cioè vuol dire ce n'è più di produzione che di quella che di richiesta, e quindi ha un valore negativo, cioè vanno a pagare più di quello che prendono. Guarda che l'Enel Park, che è tedesca, si chiama proprio così, è fallita questa enorme struttura che aveva migliaia di campi solari, cioè quella che vendeva l'energia sostanzialmente, Per quale motivo? Si chiama proprio Enel, no con la L, sì, Enel sì. Park, sì. E il fallimento a settembre del 2026, proprio perché? Perché è stata prodotta talmente tanta energia che non ne viene pagata, quindi hanno fatto tanti investimenti per i campi, sì, per le produzioni, sì, sì. Ma siccome ci sono tante ore durante il giorno che è più l'energia immessa in rete che quella consumata, non gliela pagano, non adesso non la pagare,
4: non gli rientrano
3: sti soldi, e quindi è fallita. Allora qui si riapre il discorso di discussione che ti dissi tempo fa, io quando ancora oggi sento in Italia politici, non ti dico di quale parte, che ancora la menano con sta storia delle energie rinnovabili. C'è un punto fisico, te lo dimostra la Germania, te l'ha dimostrato la Spagna, oltre il quale non si può andare. Questo per quale te lo dico, per motivo? Perché c'è stato il dibattito sul fatto del ritorno al nucleare.
4: Sì.
3: Il ritorno al nucleare, che comunque è un'energia che le nuove generazioni, sotto certi aspetti, è pericolosa, uno dice, ma è pulita, perché sì, questo sì, sì, e soprattutto ha l'effetto volano, quindi è sempre attiva, cioè non è che quando c'è sole produce, quando no. Ecco, questo è semplicemente per dirti, Ivo, che la storia ci sta insegnando che i due più grandi paesi, perché più grandi paesi? La Spagna, perché la Spagna con l'Andalusia c'ha i pannelli anche, cioè,
4: c'ha il sole anche di notte,
3: e al nord c'ha le pale eoliche, sì, nelle mesette a sì, pieno. E i tedeschi, che sono stati già da tempo prima di noi per questa svolta green sul solare, adesso sono andati in break, cioè punto, quello ti hanno detto, questo è il punto d'arrivo. Ecco, te volevo dire questa cosa qui, si spostano molto via nave, nonostante anche Hormuz ha visto tutti questi
4: sì,
3: stretti,
4: sì,
3: hanno iniziato a fare lo sai, le petroliere c'è una velocità ben precisa,
4: sì, sì.
3: Perché? Perché se aumenti quella, cioè la velocità oltre la quale il freno dell'acqua spendi tanto carburante, sì. Allora hanno visto che diminuendo della metà sì, la velocità risparmiano tantissimo,
4: esatto.
3: Quindi le fanno andare talmente piano, ma chi gliene frega se arrivano una settimana dopo, ma risparmiano un sacco.
4: Ma guarda che scusa, perché
3: io non la sapevo questa.
4: Ma scusa, tu in macchina se vai a 110 consumi poco in autostrada,
3: esatto.
4: Già se vai a 140 consumi il doppio, non è consumi il 20% in più.
3: Consumi il doppio, esatto,
4: il doppio.
3: Ma questa cosa sul liquido è ancora di più, no? Hanno provato prima a farle di tutte, no? Le asole della chiglia, come si chiama, insomma,
4: sì.
3: Però ecco, ti volevo dire questo, poi dopo il miracolo quello europeo te lo dico dopo.
4: Poi avrei trovato la notizia del Marocco. No, l'ho già detta, basta.
3: Allora dobbiamo. Che si
4: non
3: fa,
4: c'è
3: si
4: bisogno.
3: Ferma?
4: Come siamo messi?
3: Siamo a 23, ma 30 abbiamo fatto prima, quindi un minuto ti do, dai.
4: Beh, diciamo al volo questa storia dell'inflazione. Questa storia dell'inflazione, bisogna veramente augurarsi che si sblocchino un po' di situazioni nel Medio Oriente, per cui si riabbassi rapidamente il costo dell'energia e dei carburanti. Perché il fatto di aver bloccato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi magari può essere anche più a lungo, perché poi attento, se tu guardi le compagnie che hanno accettato questa proposta o che l'abbiano fatto loro, gliela fatta al governo, non si capisce bene, non importa, siamo sempre a livelli di giugno intanto, non a livelli di febbraio, cioè siamo sempre un 25% più di quanto costava inizio anno,
3: sì,
4: e questo
3: sì,
4: che
3: sì,
4: vuol dire un aumento di costi nei trasporti. Hai visto i tassisti vogliono aumentare le tariffe in tutta Italia,
3: perché hanno detto
4: a maggior ragione, quindi la situazione è complicata. Quindi o si riabbassa il prezzo alla fonte di questa energia, sia quella per l'automotive, quindi per le macchine, camion e quant'altro, e anche per, diciamo, il gasolio che viene usato per il riscaldamento a molte aziende, perché non è che tutti quanti viaggiano a metano, che poi anche il metano oscilla molto il prezzo, come vediamo nel famoso borsino di Amsterdam.
3: No, sai che non lo so quanto costa il metano.
4: Mi pare sia 68 in questo momento, che non è poco.
3: Che vuol dire? Perché io non vado in metano, ci sono andato tanti
4: megawatt,
3: tempo fa,
4: ora te lo vendono a megawatt, quindi bisognerebbe avere un sistemino, un programma per capire quant'è. Fatto sta che comunque tu vedi anche quello semplice della sottrazione è raddoppiato rispetto a un anno fa, letteralmente raddoppiato.
3: Come era una volta, il metano ti dà una mano.
4: Il metano ti dà una mano.
3: Però toglieva una marcia, ve lo ricordo. Ricordate?
4: Sulle macchine vecchie d'oggi.
3: Come sulle macchine vecchie?
4: Sulle macchine vecchie era così. metanista per 50 anni.
3: Ah, quindi te lo sai, insomma.
4: Lo so, ti toglieva una marcia.
3: Si diceva ti toglieva una marcia, nel senso che se c'era
4: in salita dove la facevi in quarta c'era la terza.
3: Esatto.
4: Se c'era da andare in autostrada, sì, per raggiungere 130 ci voleva 2 chilometri di rincorsa.
3: Oggi non è più così.
4: No, oggi i motori e i polmoni, tutta la macchina che le fa funzionare. È cambiato il sistema.
3: Ascolta,
4: di pressione.
3: Anche il diesel è stato omesso col metano, lo sapevi? Che anche
4: sì, assolutamente. Guarda che molti autobus di Arezzo viaggiano a metano.
3: Che spettacolo.
4: Se tu vai al magazzino degli autobus vedrai che ci sono le colonnine del metano.
3: Dici, ma come fanno ad andare a metano? Sì, c'è anche
4: assolutamente. Oggi a metano mandi tutto, anche le navi.
3: Ve le ricordate com'era Iron Man con quel generatore nucleare che aveva qui a bordo? No, ecco.
4: No, l'hanno fatto degli esperimenti. Sono delle auto sperimentali
3: che c'era
4: che hanno l'energia nucleare praticamente con un piano 100.000 km, 200.000 km. Pensa un po'.
3: Allora, ce lo posso mettere sul mio Jeep così almeno.
4: Devi cambiare le gomme mentre cammini, perché se non ti puoi fermare, non ti puoi fermare.
3: Va bene, ci dobbiamo fermare.
4: Fermiamoci,
3: direttore, vai. E eccoci qua, terza parte, senza dirlo, senza pace. Ci siamo dimenticati, caro Ivo, di salutare tutti coloro che ci ascoltano ora di giovedì, poi di venerdì, poi ti vedono a te su.
4: Ma mi sa che tu stasera sei come quello del distributore, non c'è la connessione perché non vedo messaggi.
3: No, perché ho messo il problema è che quando preparo la svelta al pannello gli dico guarda i messaggi oppure non guarda i messaggi e non ho fleggato, quindi salutiamo chi magari ci scrive, ma l'età passa anche per
4: l'età
3: me
4: passa.
3: Capite che insomma,
4: e a te non ti affiderei mai un distributore di benzina che non sai fare le fatture dopo, capito?
3: No, io dico che ci riprovo, guarda, voglio vedere se in settimana c'è la connessione. Sì, ritorno e non c'è problemi.
4: Se non ce l'ho gliela porti te.
3: Sì No, sì, dico sì, c'è la connessione, come era il 917, no? Vabbè, a parte queste
4: questo
3: cose.
4: No, la gente deve fare le cose
3: punto. Secondo me
4: la gente deve fare le cose per bene.
3: Ivo, farò un'inchiesta giornalistica
4: pubblica, quando è pubblica poi.
3: Dopo vediamo. Me lo sono sognato la notte, no, l'ho vissuto io direttamente, però le considerazioni le ho sognate la notte, dico
4: va bene così. Va bene.
3: Ma chi mi ha detto che me la faceva la fattura, è vero, non è che me la sono segnata la notte.
4: Ma non ho nessun dubbio.
3: Ah, ecco, no, non che dovevo pagare solo un contanti.
4: Dubbio.
3: Ah, ecco, no.
4: E poi c'era il self-service magari.
3: Sì.
4: Dove ci metti il baccomat.
3: Vabbè, allora ascolta, ti voglio dire una cosa.
4: Ci sono molti apparecchi addirittura che oggi non accettano più contanti, c'è il contrario in molti posti.
3: Lasciamo perdere. Comunque io ti voglio dire una cosa, sono molto serio perché sono rimasto un po' particolarmente, diciamo così,
4: colpito
3: dalla vicenda Garlasco, perché se ne parla dopo 16 anni. Sono rimasto colpito da quando ho visto, non l'interrogatorio, però quello che hanno chiesto a quel ufficiale del RIS, che secondo era un tenente colonnello, dove secondo la ricostruzione che sta facendo il GIP, quello, cioè la procura di Padova, sicuramente gli ha detto: ma come mai non avete considerato queste cose delle biciclette?
4: Questa cosa non ce l'avete
3: perché
4: data.
3: Dice, vabbè, ormai si era detto che l'avevamo già acquisito. Cioè, ma stai scherzando? Se quella veramente potrebbe anche essere solamente una prova che scagiona Stasi, non lo so, stanno cosando, ma tu ti rendi conto la gravità?
4: Lo so.
3: Ma ne va di mezzo la credibilità di una che era l'istituzione allucinante.
4: Per prima cosa c'è di mezzo la vita di una persona.
3: Assolutamente,
4: la prima di una famiglia.
3: È 16 anni che è in galera.
4: E di una famiglia.
3: Cioè, io sono rimasto, se l'hanno fatti vedere, no, scorrere in TV, le domande e le risposte, che a un certo punto questo gli dice, il PM, non so chi era, questo gli dice, ma lei si rende conto di quello che c'è, cioè, di cosa si sta parlando? Cioè, questo così, come dire, vabbè, è successo.
4: Sì, lo so, è incredibile pensare che questo possa essere successo a due strutture che sono una sola, il RIS. Uno perché sono carabinieri, e i carabinieri come tutti al mondo ci può sbagliare, ma non li vedo essere truffaldini mai, per principio, sarà per natura, sarà per
3: no, non dico
4: carabinieri
3: questo,
4: sono però, carabinieri, cioè, punto, ma la polizia è la polizia, la finanza è la finanza, ci mancherebbe altro,
3: io credo sempre nella buona fede,
4: e poi sono soprattutto un corpo non scelto, sceltissimo, sono scienziati, sono gente che lavora non con la rivoltella a mano, lavorano con il bisturi in mano, lavorano con i microscopi, lavorano con le comparazioni di tipo eccellente sulle tracce, sulle cose eccetera, e ovviamente quelli hanno il dovere che tutto quello che riscontrano in un posto a favore o non a favore di una persona venga dato al magistrato che deciderà. Ma tu al magistrato gli devi dare tutto, anche quello che in qualche modo io penso che tu sia colpevole in tutti i modi, però se trovo per caso la prova che tu non sei colpevole, non è che la butto via, perché, ma insomma, ne ho trovate 10 che colpevole, una no. Dammele tutte 10 a me.
3: Ma comunque è una vicenda,
4: che
3: fa riflettere.
4: Temo che durerà ancora molto.
3: Anche la dichiarazione della madre di Sempio, che devo dire forse ha perso un po' di lucidità, che ha stramaledetto tutti gli stasi, no?
4: Sì, cioè, lo so.
3: Tutta la famiglia, scusa, dichiara,
4: lo so.
3: No?
4: Sì, lo so.
3: Forse era anche meno.
4: Ma guarda che anche la famiglia Poggi, escluso il famoso fratello, che è molto amico di Stasi, vabbè, no, di Stasi, di Sempio,
3: sì.
4: Anche la famiglia Poggi ha sempre detto, anche in questo periodo, per noi l'assassino, c'è una sentenza definitiva, è Stasi. Noi che non crediamo che Sempio ci entri, allora non lo so se magari col tempo si arrivano altre prove, altri indizi, cambiano idea, però anche loro, come la famiglia Sempio, dicono lui no, e quell'altro.
3: Vabbè, no,
4: quindi non lo so.
3: Speriamo che
4: il problema oltre più che le reazioni dei familiari di queste persone coinvolte, il familiare in genere tende sempre a essere partigiano in questo caso, no? Tende per natura propria, la mamma, il babbo, il fratello, tendono tutti.
3: Mi ricordo il padre di una certa persona, quindi
4: tentano tutti, è le autorità che si devono comportare da autorità. Hanno l'autorità, devono comportarsi per bene. Se c'è una prova a favore tua, la devono dare. Se è contro di te o contro di me, la devono mettere. Poi le valuteranno in fase di dibattimento di cose.
3: Vabbè. Senti, voglio dire una cosa l'ultima, poi andiamo su Arezzo.
4: Sì.
3: Ma siccome sono stati, ora ti faccio questa qui, perché lo sai che questo è un personaggio politico che è stato eletto da cittadini che credevano in lei. Sono stati condannati tutti gli amici, i compagni della Salis in Ungheria, e lei non so che dichiarazione che ha fatto, ma una domanda, no? Quando non sarà più nel Parlamento europeo, che poi hai visto i 300.000 euro gli hanno nulla pagati, gli hanno dovuto pignorare i conti, la sai sta storia questa qui, no? Questa rappresenta l'Italia che dovremmo avere. Ecco, dimmi una cosa, ma quando non c'è più l'immunità, che ora si gode questa immunità, che succederà?
4: Lo so, penso che possa essere processata.
3: No, perché visto che
4: penso che possa essere processata.
3: È un caso che se da una parte mi metti un certo tipo di governo, da una parte mi metti una cosa del genere, diventa difficile per uno che lavora, che insomma manda i figli a scuola, che va a credere in qualcosa, no? Cioè, questa è una mia disquisizione. Allora, siccome lei ha anche un po' dimostrato che poi a livello di soldi, insomma, gli rimangono attaccate le mani, dico cose sbagliate, è stata nei 90.000 euro delle case popolari, delle ricordi, i 300.000 euro che erano pagato gli hanno pignorato il conto, quindi voglio dire, mi sembra che l'immunità un giorno finisce, dico, no?
4: Finisce,
3: no,
4: come no?
3: Finisce. Capire, poi magari chissà se AVS deciderà di ricandidarla, visto un campo largo,
4: e chissà se la gente continuerà a votare, perché poi alla fine questa gente si presenta,
3: esatto.
4: E c'è anche chi li vota,
3: certo, quelli che vorrebbero, per esempio tu hai la casa che magari non l'affitti perché molto spesso ormai ti pagano il primo mese, poi non li mandi più via, anche se non ti pagano, vorrebbero una tutela maggiore, quindi non affitta la casa, e ti dicono, ma no, allora io te la esproprio, come vogliono fare a Firenze, l'avevano proposto, no? Le casse sfitte si requisiscono, vogliamo andare verso quella.
4: Non è passata,
3: no, io parlo che ne sta parlando una certa sinistra,
4: sì,
3: ci mancherebbe, la loro idea,
4: ma non è passata.
3: Sarebbe l'emblema della democrazia che non esiste più, forse
4: per quello,
3: una volta,
4: se
3: no?
4: Per quello, a destra c'è chi propone la castrazione chimica,
3: sì, certo.
4: C'è chi certo. Propone che in televisione non si presentino più i gay, c'è chi
3: Non lo so, ma andare a vedere i gay che sbandierano la bandiera palestina mi sembra che sia una cosa allucinante, perché sai come li trattano lì, insomma, quindi lasciamo perdere. Le contraddizioni ce ne sono tante. Io ora mi focalizzavo
4: tu
3: su questo.
4: Tu pensa a quella chat che non si può vedere di un parlamentare che chattava con un esponente della Camorra,
3: ma io te l'ho detto, questo è bipartisan.
4: Difeso da tutti.
3: Sì, per questo è bipartisan, però un personaggio così sicuramente AWS deciderà poi vedere che cosa
4: fare.
3: Una società del genere come la presenta lei, insomma, mi sembra che sia così. E qui la chiudiamo. Era solo per sapere che succede quando finisce l'immunità.
4: Non ho idea, penso che finisca l'immunità e siano senza immunità. A quel punto lì, se il diritto internazionale, nazionale, se che ne so, farà quello che
3: vuole. Chissà se la legge farà il suo corso, mi viene da dire. Vabbè, lasciamo qua. Allora, prima Arezzo, che si fa?
4: Sì, prima di Arezzo mi dici il commento a questa notizia. A Modena, la settimana scorsa, 50 ragazzi sono usciti da scuola della prima e seconda superiore, 14-15 anni, ed hanno assaltato un supermercato tritando tutto.
3: Sì.
4: In 2 minuti.
3: Era un mercato della
4: della MD.
3: Dopo l'hanno fatto un'altra cosa.
4: Sì, poi il pericolo di emulazione c'è, che lo possono fare
3: allora,
4: anche altri.
3: Io cosa ti devo dire?
4: In che mondo siamo finiti?
3: No, li prendi uno a uno, li riempi di schiaffoni, chiami i suoi genitori e gli fai ripagare tutto. Basta, i genitori devono essere responsabili di quelli che fanno questi decelebrati.
4: Ovviamente questa cosa secondo te come l'hanno fatta? Di nascosto o no?
3: No, non lo sono uscito.
4: Hanno fatto il Dea Diretta Video sui social.
3: Allora, qui innanzitutto ti dimostra quello che stavamo dicendo da tempo, che se veramente i social rovinano la testa alla gente così, insomma, qualcosa c'è di male. Ma per esempio parliamo anche di questi tipi di ragazzi che sono arrivati da noi, questi famosi Maranza, che a Rovigo erano in un tavolo in un bar, c'era una signora vicino con un canino, hanno preso a calci il cane, hanno schiaffeggiato e dato un pugno alla signora, hanno picchiato anche il compagno, sono andati via perché dice chiamate i carabinieri, dopo un po' è tornato, uno c'aveva anche la pistola. Vogliamo anche questi allora?
4: No, assolutamente.
3: Allora vedi che ci vuole schiaffi nei denti, scusa lo dico, non è istigazione alla violenza, ma quei ragazzi lì, non lo so che non si può fare, ma mi dici a questi che gli fai, gli togli la ricarica del cellulare? Cosa gli fai? Allora, i genitori devono essere responsabili. Purtroppo alcuni di questi genitori non ne hanno, le avevano da un'altra parte, un
4: oppure
3: altro paese.
4: Più di 18
3: allora
4: anni, i genitori non c'entrano più niente.
3: E allora li rimandi via. Non c'è soluzione. Questo perché, a proposito, dopo viene l'effetto Vannacci, ma come hai visto si è fermata Reggio Calabria. Questa me la spieghi?
4: Anche questo fatto, non si è fermata Reggio Calabria.
3: Non ha avuto quell'esploit.
4: Non ha avuto quell'esploit perché lì hanno preso Forza Italia, ha presentato un candidato credibile, un candidato che aveva molto valore sul territorio, un uomo di Occhiuto che è il presidente
3: anche Futuro Nazionale, aveva un ex consigliere.
4: Sì, perché proveniva da Forza Italia. Allora scusa, piglio l'originale. Scusa, se c'è piglio l'originale.
3: I Brocchi c'è sempre
4: ma soprattutto Forza Italia in Calabria è potentissima. Capito? C'è molto più Forza Italia in Calabria che il PD in Emilia Romagna, tanto per intendersi.
3: Ma la Todde è andata mai via dalla regione?
4: No, è stata risolta la questione.
3: Ma quindi tutto quello che non aveva fatto era tutto regolare?
4: Si trattava di errori formali e non di una sostanza.
3: Se li fa un cittadino gli errori formali, vero?
4: Questo lo so.
3: Visto i precisi del Movimento 5 Stelle, ha sempre detto se chi sbaglia paga. Bisogna essere lucidi.
4: Non so se hanno fatto una multa, non lo so.
3: Se la legge ha deciso, se un giudice ha detto che va bene così, va bene così.
4: Va bene così.
3: Quindi
4: andiamo ad Arezzo. Tocca iniziare di nuovo da Via Fiorentina.
3: No, dimmi che c'hanno. Io non riesco a intervistare nessuno.
4: No, Via Fiorentina, dopo la dichiarazione del vice sindaco Gamurrini in consiglio comunale, che ha detto: guardate, i ristori non ci saranno perché non c'è modo neanche di calcolarli. Non si capisce da quale capitolo si possono prendere eventuali soldi, non si sa se.
3: C'è anche quello.
4: C'è anche una parte, amministrativa che è difficile da calcolare, eccetera. E poi gli è scappata una battuta in fondo che forse l'ha fatti incavolare più della mancanza di soldi, dicendo al massimo vi possiamo mettere gratis le luci di Natale.
3: No dai, ma lui l'ha detto a battuta, che non è possibile. Ma forse Gamurrini è una battuta un po' fuori luogo, però.
4: Sì, però in questo momento questo gli ci danno le scatole, questi stanno perdendo molti
3: conoscendolo
4: ci sta. Però bisogna stare attenti quando siamo al pubblico, bisogna stare attenti alle battute, se no si fa la stessa battuta di Vannacci che ha detto: lei come la vuole la donna, con la gonna lunga o la gonna corta? La preferisco senza gonna. No, ma tu vuoi fare il capo del governo e dici queste cose? Senza solo questo.
3: No, no, no, qui siamo d'accordo. Per tornare a Arezzo, però. Stai attento,
4: questo non è un ignorante.
3: Le luci di Natale, le luci di Natale furono un tema molto importante per il Natale di 2 anni fa, dove il Corso Basso rischiò di rimanere senza luci di Natale. Ti ricordi che noi, tra l'altro, poi si arrabbiarono perché io feci la domanda all'allora assessore Chierici, dico: ma che succederà? E lui disse: le luci devono mettere loro, noi diamo l'energia.
4: Esatto.
3: Quindi magari ora io la riallaccio lì, però in contesto così, insomma, è un po'.
4: Allora, chi si è arrabbiato su questa vicenda?
3: Tutti.
4: Come tutti?
3: Tutti.
4: Come tutti. Ovviamente il centro-sinistra lo fa per mestiere, perché ovviamente eccetera.
3: Ma
4: si è arrabbiato Federico Scapecchi, che ora è sempre arrabbiato da quando l'hanno rimesso in giunta, è incarognito come pochi, si è incavolato,
3: diciamo,
4: come
3: che
4: l'aliena.
3: È l'opposizione della maggioranza.
4: È l'opposizione della maggioranza. Non gliene fa
3: passare. Come la passi?
4: No, ma è lui che non gliene fa passare una. Perché su tutte le cose mette, giustamente, facendo il suo mestiere di consigliere comunale. Consigliere comunale è uno che rappresenta il popolo.
3: Ho capito, ma se è la maggioranza, un po' sta sempre contro.
4: Però ha detto: no, non mi sta bene assolutamente. Bisogna che ci mettete le mani. E poi Fratelli d'Italia con il coordinatore sì ha fatto un documento, non hanno sparato a zero, ovviamente, perché Fratelli d'Italia è il partito sostanzialmente di maggioranza,
3: ma lo sai,
4: e ha detto: no, però facciamo un tavolo, troviamo una soluzione, parliamone, una soluzione va trovata. Come dire, se mandiamo a quel paese tutti i commercianti della Fiorentina, la prossima volta non ci arvota, no?
3: Sono d'accordo,
4: tanto
3: però c'è da dire che tra il vice sindaco Gamorini e Fratelli d'Italia un po' d'attesa c'era stato.
4: Ma capito, ma non è il vice sindaco di questa città.
3: Ho capito, però Fratelli d'Italia
4: è il partito di maggioranza.
3: E quanto assessori ha preso? Quanto rappresentante?
4: Quindi gli aspettavano.
3: Quindi aspettava la Dentini.
4: E l'assessore al bilancio.
3: Ah sì, e Merelli. Ma ce n'è diventato Fratelli d'Italia.
4: Chi?
3: E Merelli.
4: Lui è iscritto a Fratelli d'Italia. È stato
3: poi c'è il capo del Consiglio Comunale.
4: È stato candidato con Fratelli d'Italia.
3: Sì, come sindaco, sì, esatto.
4: No, come sindaco, come consigliere comunale.
3: Ora
4: come sindaco si dice. No,
3: sì.
4: Non come sindaco. Era una voce Merelli candidato sindaco. Lui si è candidato e è stato eletto consigliere comunale. Poi è passato in giunta e ovviamente il posto si è liberato.
3: Io mi ricordo ci fu un passaggio di pochi giorni che. Perché ti ricordi in tutto quel
4: che
3: marasma
4: sembrava che dovesse
3: stato,
4: diventare candidato a sindaco. Così.
3: E poi Fratelli d'Italia ha preso però anche
4: il 16%, ha preso il presidente del
3: Consiglio Comunale, Lucacci, che poi è diventato il
4: presidente del
3: parco.
4: Sì.
3: Visto.
4: Esatto. Ovviamente sono arrabbiati anche i commercianti, i quali hanno detto: le luci

0: capì quali capitoli di bilancio?
1: È un po' la storia delle accise. Vecavo le accise, poi non le cavi e non le cavi.
0: Quale capitolo di bilancio?
1: Ma ci devi pensare prima, sei un amministratore, non sei una. Ma anche l'amministratore del condominio deve conoscere la legge e le norme sul condominio, se no non lo può fare. Non so se mi spiego.
0: Ho capito, va bene.
1: Quindi questo, insomma, tutti delusi praticamente. Oh, poi, Media Etruria. Abbiamo il Meoni che sta diventando, lancia in resta, il paladino della stazione a Creti.
0: Ho fatto.
1: Ha detto, basta, Gianni, devi smettere di intervenire su Rigutino.
0: È vero.
1: Creti non si discute.
0: Non si discute.
1: Ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, Meoni. Ha detto, si vada avanti per favore su questo, perché c'è la regione che usa una leva negativa spingendo per Rigutino. E quindi scontro frontale con Agnelli, che in qualche modo gli ha dato una specie di appoggio di spalla, dicendo ma io so che i progetti li stanno già facendo, vanno molto avanti.
0: Sì, vanno molto avanti questa cosa qui, sì.
1: E quindi c'è una bella spaccatura su questo ora. Oggi hanno fatto un report che è stato presentato in un telegiornale, non mi ricordo quale, che diceva che in Italia in questo momento si stanno costruendo da 7 a 10 stazioni intermedie, tipo Media Etruria, tipo Media Padana, queste qui.
0: Ah, sì?
1: La maggior parte al sud, 5-6 al sud, in Campania, eccetera, una cosa o l'altra.
0: Hanno poche
1: e
0: strade.
1: Tutte quante hanno una caratteristica fondamentale, tutte sono accanto alla linea lenta, vale a dire ci vuole la linea ferro, l'unica che verrebbe fatta non attaccata alla vecchia ferrovia sarebbe Creti.
0: Vabbè, però lì ci sono delle.
1: Ma noi lì abbiamo la superstrada Siena-Perugia.
0: Ci sono delle cose. Poi ci sono ci sono i terreni delle bonifiche ferraresi.
1: Sì, ma oh.
0: Vabbè, ci sono comunque, no? Poi
1: se è per quello dall'Umbria. Quelli della precedente maggioranza hanno detto un'altra cosa.
0: Detto?
1: La voglio portare a Rigutino perché lì ci sarebbe gente che guadagna coi terreni. Ma allora, quello che tu stai pensando delle bonifiche ferraresi,
0: io non penso
1: gli umbri la pensano del posto a Rigutino.
0: Dalle mie informazioni, molti di quei terreni sono. Allora, poi ci sono le ranocchie. Ma voi volete mettere un bel. Adesso sono verdi, no? Belli.
1: Ma quando ce la c'è da, me lo vai a fare
0: ma
1: un filmato a Creti?
0: Tutti pieni di cemento per enormi parcheggi vuoti, perché ma chi vuoi che la prenda quella stazione laggiù in fondo, e poi tutto cemento, tutto asfalto.
1: Tu per motivi di nascita ti stai esprimendo per Rigutino,
0: lo sento. Non ho proprietà a Rigutino, ve lo dico subito, però Rigutino è il mio paese di origine, lo sai. No, va bene, dai, comunque, vabbè, che dobbiamo dire? Che lì la politica, chissà ora Salvini quando viene a fare un po' di campagna elettorale che dirà, insomma, perché lui è sempre.
1: E quando viene a fare la campagna elettorale?
0: Ci verrà, no, a fare la campagna elettorale.
1: Ah, quella nazionale?
0: Sì.
1: Tra
0: un anno, quando è che si vota?
1: Tra gennaio e ottobre siamo sempre in tempo.
0: E che mi fai come?
1: Perché ottobre è l'ultima data possibile.
0: Vabbè.
1: Maggio sarebbe quella più naturale. Gennaio, se per caso qualche parlamentare gli blocca la legge elettorale.
0: Ma non è che qui il governo può fare come successe con la TSI, che dicevano che l'aveva fatto tardi, così almeno non molti sindaci del PD non potevano essere eletti presidente della provincia. Ricordi, no?
1: Sì, come no? Qui il problema è un altro. Qui il problema è un altro.
0: Fuori, che ne so, la slide.
1: Il problema è un altro qui. Per avere l'indennità da parlamentare, cioè la famosa pensione una volta terminato la funzione di parlamentare, con la nuova legge devi essere parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno.
0: Ah, ecco.
1: Se si votasse a gennaio, i signori che sono in Parlamento ora si dimenticherebbero l'indennità.
0: Ah, è che poi che hanno fatto la strada fino ad ora.
1: Ora,
0: amico mio.
1: Lo so che loro sono lì per l'idea, sono lì per l'ideale, sì, per i grandi valori, certo, eccetera. Però, certo, insomma, un'indennità non fa male,
0: tu,
1: no?
0: Tu non fai politica per queste cose, no?
1: Io no, non faccio politica, quindi.
0: No, vabbè.
1: Se si va invece a votare ad aprile, non sarebbero ancora 4 anni e 6 mesi un giorno, ma tu pensa un po', hanno calcolato che votando ad aprile ci sono le elezioni, c'è la nomina per entrare in funzione parlamentare, noi passa un mese e arriveremmo a 4 anni, 6 mesi e 10 giorni precisi come la famosa camicia al e non dico cosa.
0: Va bene?
1: Se poi andiamo a ottobre addirittura continuano a pigliare lo stipendio per altri 5-6 mesi pieno e va meglio ancora, ma c'è un problema che la Meloni che non è mica una che dorme vuol fare le elezioni nel momento che gli sembra più adeguato per restare a Palazzo Chigi.
0: E qual è?
1: Lo sa lei. Secondo il

0: Termometro dei sondaggi, secondo se Futuro Nazionale continua a crescere oppure si ferma, secondo come va l'eventuale accordo nel centro-sinistra, che io francamente non vedo, no, tra di loro.
1: Vabbè,
0: tra di loro, eventuale, vedi come dico piano, eventuale più accordo.
1: Io non mi specifico.
0: Secondo queste cose qui, lei decide quando intervenire.
1: Ricordo,
0: metti che facciano come l'altra volta. L'altra volta il centro-sinistra è presentato in tre pezzi, diviso in tre parti. Centrodestra da solo, e pur avendo preso meno voti, ha vinto le elezioni.
1: Vabbè, però ha fatto nascere il governo più stabile, ormai è diventato più stabile.
0: Assolutamente.
1: Un leader europeo, Giorgia Meloni, che da tutte le parti è sicuramente ben vista e deve dire rappresenta la stabilità dell'Italia, non mi puoi dire di no. Insomma, Merz, poverino, hai visto come l'hanno trattato in Germania?
0: Merz.
1: Macron, che non lo può. Hai visto che sta succedendo in Francia? Le università, tutte. C'è impazziti qua tutti. Comunque, diciamo
0: quando
1: così,
0: le cose non vanno, rivoluzione,
1: esatto,
0: alla francese, rivoluzione.
1: Verde. Quindi andiamo a terminare. Posso ricordare
0: finito?
1: Una cosa? Sì, abbiamo finito, Ivo. Devo ricordare una cosa.
0: Anch'io.
1: Prima te.
0: Prima io. Godetevi ad Arezzo e dintorni la bellissima mostra sugli 800 anni di Francesco. Ci sono ad Arezzo decine e decine di opere bellissime tornate ad Arezzo da tutto il mondo, da musei di tutto il mondo, veramente da godersi dalla mattina alla sera, veramente tante mostre, trovate tutto sui giornali, sui siti, guardateci. E poi ti faccio una domanda, Giuseppe.
1: No, non me la fare difficile.
0: Legato a Francesco, a San Francesco, eccetera, dov'è raffigurata Arezzo in un posto importantissimo del mondo?
1: La cacciata dei diavoli.
0: Bravo.
1: E ci arriverò con altri tre giorni di cammino, perché io quest'anno ho fatto i cammini di Francesco.
0: Nella Basilica Superiore.
1: Esatto, ci andrò a vederlo assolutamente.
0: Dipinto da?
1: Ora tieni a esagerare.
0: Quello che faceva Tondi, per precisi precisi.
1: Giotto.
0: Preciso.
1: Giotto.
0: 1295-1299.
1: Che era lì l'allievo di Cimabue, che è una cosa, ne faccio due.
0: Anche il crocifisso di San Domenico ha fatto.
1: Va bene, allora vi salutiamo, ma prima voglio fare una cosa, perché lo devo fare, Ivo. Perché devi sapere che sabato sera c'è stata una manifestazione molto bella a Bibbiena, la terza edizione I Generation Z. E allora io ti voglio far vedere una bella foto dove sono stati in compagnia della mia cara amica. No, vabbè, ora non trovo. Ora mi ecco qua. Allora, guarda che bella foto che ti metto. Guarda, eccola qua. Guarda, questa è...
0: siete così lontani che neanche vi vedo io.
1: Ma guarda, io ti posso far vedere anche io e Barbara Perissi.
0: Brava,
1: insieme a Barbara Perissi abbiamo presentato la terza edizione di questo concorso Canoro, questa kermesse organizzata dal Comune di Bibbiena, l'Avis di Bibbiena. E li posso dire i vincitori, perché c'è stato
0: è una cosa pubblica.
1: Bellissimo. Cioè, vincitori per le categorie Kids Anna Lunghi, vincitore per la cover Politini Sofia, vincitore inediti Giulia Caporalini, vincitore Media Web Soldani Francesca, vincitore Casentino 2000 Pellini Maria Laura e vincitore il debito della collega Antonella Pera, un inedito di suo figlio Stefano Vignali. È stata una serata molto bella, devo dire, guarda, mi sono divertito tantissimo. C'era anche il Faltoni sulla giuria, ha detto, si è divertito tantissimo. Una kermesse, una grande cosa, musica, emozioni, dalle piccole cose nascono questi momenti.
0: Dammi il voto a due presentatori.
1: No, io non posso darti via. C'era Capaleo che ha fatto l'intermezzo.
0: Sei stato più bravo o meno bravo della Barbara Perissi?
1: No, la Barbara è inimitabile, inarrivabile, intoccabile. Abbiamo intervistato, e te lo faccio vedere, sai chi?
0: Che?
1: Beppe Tinti, che è esattamente colui
0: l'uomo di Pupo,
1: ma non solo, perché lui ha scoperto Panariello, ne ha scoperti tanti. Ma ti faccio veloce, eccolo qua. Guarda, Beppe Tinti, che insomma è un personaggio, è un attore, insomma, vabbè, lo sappiamo tutti. E è stata veramente una bella serata. Ringrazio Angela Prati e Laura Falcioni, i direttori artistici, e tutti coloro che hanno fatto questa cosa, perché io mi sono divertito sul palco.
0: Ma bisogna lavorare e divertirsi, è una cosa bellissima.
1: Tant'è che il mio amico Falcioni Davide ha detto: guarda, dice, devo dirti una cosa, stai meglio a fare le cose della musica che non la politica.
0: Non è che hai detto una cosa che non si sapeva, Beppe, Davide, tanto per essere chiari, c'è la politica ancora da crescere, ragazzi, da crescere. Prima o poi aprirà gli occhi. Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo, senti che è sibillina, 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, un ovviamente
0: 61 agosto, fa caldo.
1: Intanto ti metto in primo piano per i tuoi.
0: Grazie.
1: guarda qua, per i telespettatori di Arezzo TV mettiamo Ivo in due dimensioni. Questa
0: se mi metti
1: è
0: sempre
1: questa,
0: in primo
1: guarda,
0: piano,
1: eccolo,
0: la prossima volta mi faccio la barba, va bene? No, io penso di venire in radio.
1: C'hai due telecamere, guarda, che vedono sempre la stessa cosa.
0: Mi sembra il minimo per me due telecamere. La prossima la voglio direttamente qui sulla chiorba senza capelli.
1: Va bene.
0: Ciao a tutti,
1: buona serata.
0: Ciao,
1: trovo il jingle e chiudiamo la trasmissione. Ciao.
2: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Ben trovati alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Cominciamo con il Corriere della Sera, che oggi titola Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, Malan, possibile urne a maggio. Il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, l'UE, monitoriamo, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. Garlasco, il comandante Luongo, l'arma, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. Passiamo ora alla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010. Affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico. La stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte. La cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio. La ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità. Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi, la sfida di Sanchez. Passiamo ora al Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno. No, da Lega e Forza Italia. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Passiamo adesso al Messaggero. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato, pagherà. DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Alle urne il 29 novembre, destre favorite, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. L'Italia vince due volte. Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'Under 21 va agli europei. Il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, elezioni anticipate il 29 novembre, il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa, i sondaggi danno in testa popolari ed estrema destra, Francia, studenti di nuovo in piazza. Truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. La verità. Cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea. La sinistra invoca il caos in Italia. Il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL, ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi. L'impronta 33 eliminata dai reperti. Il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e nascosta. Il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. L'ipotesi di diventare federatore del campo largo. Gualtieri, primarie? Io amo Roma. La mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte. Corro per la riconferma. Passiamo ora al tempo. Lo sfratto di Pedro. Cade Sanchez, modello icona della sinistra italiana. Elezioni il 29 novembre. Fatale l'assalto alla proprietà privata. Ma lui punta sulle piazze pro esproprio. Libero, primo stop a Ranucci. La RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido, interessato al sondaggio politico su di lui. Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco. Le voci, si vota a maggio, anzi no, Vannacci giù. Avvenire, casa senza governo. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez. Caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Passiamo ora ai quotidiani della Toscana. Iniziamo con il Tirreno da Livorno. Ecco la ZTL in via Roma da novembre contro il caos notturno nel weekend. Tunnel finito, la terza corsia s'avvicina. Viareggio, malore fatale a 24 anni, la sua vita cambiata dopo un incidente sugli sci. Pisa, bus a scrocco, condannati, azienda di trasporti senza autorizzazione per ben 70 volte. Cascina, donati gli organi della piccola Zoe, il gesto dei genitori. San Miniato, grafico di 34 anni, fa il bagno in mare e muore annegato. Sempre il Tirreno da Grosseto, inquilini a sua insaputa, casa in affitto, ma è una truffa online. Scarlino, maxi agrivoltaico da più di 150 ettari, è battaglia al TAR. Sempre da Grosseto, verso il cantiere Marraccini, uffici comunali nell'ex cinema, 20 anni di polemica, per ora si sistema il foyer. E andiamo adesso a Firenze con la Repubblica, i sindacati, guidare bus in città, vita impossibile, 50 dimissioni, atto d'accusa per i ritardi, le corse saltate, le aggressioni dei passeggeri infuriati, comune e regione promettono di riprendere la trattativa per rivedere tempi di percorrenza. RSA, le civette a rischio, l'assist di Palazzo Vecchio, non ci rinunciamo. Diamo un'occhiata ora al Corriere di Siena, Palasport fuori dal consiglio. Ritirato l'atto collegato al DUP per l'acquisto della struttura da parte del comune. Opposizione in pressing. L'errore in TV, Benigni regala un giorno di vita a San Francesco. Con la nazione, lavoro e giovani, troppa distanza. Il nostro forum con le categorie professionali, scuole, famiglie e imprese. Necessario cambiare mentalità. La Nazione di Firenze titola "Agguato in casa, 21enne violentata, assalita in camera dopo la serata in discoteca con un uomo di 30 anni. Il fratello della vittima lo affronta, arrestato l'aggressore, conosceva già la giovane e per questo la ragazza si era fidata di lui. Bombola del gas e fili al piazzale arrivano, gli artificieri, caos traffico, scatta il piano di sicurezza. Diamo un'occhiata ora alla cronaca locale con il Corriere d'Arezzo. La cura del sindaco Comanducci per ridare vita al quartiere. Intanto i lavori in piazza dividono residenti e commercianti. Sconti per gli eventi a Saioni. Ritrovato il gatto con la sensitiva. Pressing sul dormitorio. Chiesta l'apertura anticipata per chi è senza tetto. Coppia dona lista di nozze alla fraternità. Passiamo ora alla Nazione di Arezzo. Perde casa e famiglia, vive in strada, è uno dei senza tetto ai quali vengono distribuite coperte. Appello della fraternità Bindi, un dormitorio tutto l'anno. Orfani del panno perdono il lavoro, i licenziamenti chiudono la storia. Al capolinea uno dei gioielli del Made in Italy, macchine ferme da mesi e vendute, promesse tradite, siamo stati lasciati soli, dice il responsabile. Un gruppo pratese rileva gli impianti e lavora per la continuità. Mercatissimo, operazione milionaria, in arrivo banchi da Russia e Ucraina, torna l'evento dei 300.000, 90 aziende aretine, 60 assunzioni, da giovedì stop al traffico. Dorme in strada, ha perso tutto, dalla famiglia alle notti al freddo, un rifugio ci vuole tutto l'anno. La fraternità Bindi chiede che i letti al coperto siano garantiti non solo durante la stagione invernale. Distribuiamo coperte, ma non bastano. Oltre ai rigori della stagione, lanciano anche l'allarme sicurezza. Buongiorno alla figlia perduta. I genitori che ne postano le foto, mobilitati contro la malattia. Jasmine è morta a 24 anni per il sarcoma di Hedwig. La famiglia lancia un'associazione nel suo nome. Chiedono a tutti di inviare immagini e video della ragazza, il fidanzato. Lei è il motore di tutto. È tutto per la rassegna stampa di oggi e ci diamo appuntamento alle prossime edizioni.
0: Sono le 12:22.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen venendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: love you, baby, but you lied to me. You was a lying, lying.
1: Vabbè, ragazzi. Se, che inizio incredibile è questo.
2: Signore e signori, dal cambio musicale avrete sicuramente intuito che sta per incominciare 1, 2, 3, 4.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Eccoci qua, signore e signori, benvenuti a una nuova entusiasmante puntata di One, Two, Three, Four Radio Show. Accanto a me il fantasmagorico House Rocking Chris.
3: Raffo The Twist, il nostro mattatore. Quello di prima era Duke Mitchell del Lion, un brano. Che c'è da dire? Niente.
2: Queste robe, questi. Io non so da dove tiri fuori questi dischi. Sono delle robe pazzesche. Con il leone, con questo
3: LP comprati che... in tempi remoti. Parlavamo prima fuori onda. Questo LP io ce l'ho da 30 anni.
2: Noi andiamo matti per queste chicche che ogni tanto tiri fuori. Beato chi conosce, cioè beato me che conosco un collezionista del genere, che sono decenni che si porta a casa roba per poi dire un giorno la metterò da qualche parte.
3: Non
2: non è vero, solo per il piacere di averla. Si parla di puro collezionismo.
3: Ma poi è bello ascoltarli quando non hai, a un certo punto, perché capita spesso che non c'ho più niente da ascoltare.
2: Esatto.
3: Questo è il dramma, e quindi vado a ripescare cose. Vecchie.
2: Piccola nota biografica: il nostro caro House Rocking Chris, che tanti di voi amici ascoltatori conoscono come DJ, in realtà il DJ è una cosa che è venuta fuori negli ultimi 10 anni,
3: dal 2013.
2: Prima era puro e sano collezionismo, esatto, cioè voglio avere quella roba lì, mi piace la copertina del disco, ma sì, voglio comprare.
3: Voglio possedere la musica, questa è la mia musica e ce l'ho, la posso toccare, posso leggere le note. Si può rovinare nel tempo, ma non mi interessa.
2: È una gran bella cosa.
3: Prossimo disco, Johnny O'Keefe. Questo disco qua, caro Raffo, a proposito di dischi comprati un sacco di anni fa, lo comprai a Londra nel 1995.
2: Addirittura adesso, titola, ma Londra nel 95 non esisteva ancora. Cosa
3: si
2: dici?
3: Intitola, è tipo, non mi ricordo, non riesco mai a trovare. Si chiama Sin Alley volume 3, Shake It Baby. Sono impazzito.
2: Vogliamo sentirla? Sì. Dai, facci sentire come suona questo disco. Dai,
3: eccolo,
2: sentiamo.
4: Shake a baby, shake a baby, shake. Do your mama and your papa come on.

rocket, baby.

0: Mamma mia, un missile. Mamma mia, se hanno sudato a registrare questa versione di Shake Baby Shake, fantastica.
1: Sì.
0: Shake it one time for me, baby. Sì, eh? Sì. Cheat.
1: Cheat.
2: Beh, qua a un certo punto paga pegno Jerry Lee.
0: Sì?
2: Sì, sì. Se l'avete ascoltato bene, a un certo punto richiama un po' Jerry Lewis in quella lotta Shaking.
0: Appunto, dico. Cheat.
2: No, mi fa ridere, stavo guardando la copertina Records for Party and Pleasure e sotto Party Records and Thrilling New Ideas in Sound for Adults. Questa è una roba che i ragazzini non è che possono tanto ascoltare, eh?
0: Secondo me era tutta una tecnica di vendita, perché tu scrivevi sulla copertina For Adults e qualunque ragazzino avrebbe voluto averlo, sì, solo perché sapeva di non poter, di non doverlo avere.
2: Sì, però era il 1995, non il 55,
0: Beh, comunque, non lo so. Comunque, vabbè.

0: bello, bello questa ballad blues, diciamo.
1: Charlie,
0: quanti ottavi erano? Quanti quarti erano?
1: Erano 12 ottavi.
0: 12 ottavi,
1: direi,
0: bellissimo.
1: Sì. O 6 ottavi, dipende come la vuoi contare.
0: Charles Williams. Darling su Checker Records era il
1: 1957.
0: Che bomba,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Bomba.
1: Sì, fantastica.
0: Vabbè, come dico sempre, adesso arriva Gini dagli occhi blu scuro.

0: questo era Doug Powell, Genie with the Dark Blue Eyes su Tip Top, era il 1958. Questo è uno dei miei brani, mamma mia, preferiti da un secolo.
1: Nonché, come avrebbero detto negli anni '80, disco riempipista.
0: Sì, no, questo se la
1: io
0: metti,
1: vedo la gente alcuni che prendono il primo che capita, altri che puntano quella che esatto. gli piace dall'altro lato della pista, sperando che si giri per ballarla insieme. Brano veramente, sì. Una canzone.
0: Perché subito ti sembra velocissima.
1: No, poi no,
0: poi ballabilissima.
1: Ballabilissima
0: ed è, mi piace.
1: E tra l'altro nasconde un diciamo.
0: Sì, a un certo punto
1: c'è questo punto
0: in cui non si capiva. Subito pensavo mi saltasse il disco, poi invece no.
1: Invece no.
0: È
1: proprio lui che salta un ottavo, salta un quarto, non so, non si capisce. Comunque a doverla suonare uguale ti devi mettere a studiare.
0: Esatto. Vabbè, altro disco da.
1: Sì, siamo qua per mettere musica, parliamo di musica. Dal volume 3 della compilation Mad Mike Monsters, di cui per voi affezionati ascoltatori di 1-2-3-4 vi ricorderete che ne abbiamo ampiamente parlato già.
0: Mike di Pittsburgh, quel DJ che non faceva vedere toglieva le etichette dai dischi,
1: raschiava via,
0: sì, e aveva questa fissa che i dischi lo chiamassero, volevano essere suonati, lui aveva quest'ansia di dover scavare in mezzo a migliaia e migliaia di dischi. Pensate che una volta con degli amici riempirono 3 auto di quegli anni, quindi si parla della fine degli anni 50,
1: tre
0: station wagon piene di 45 giri. E si chiuse praticamente in casa per 4 giorni a digare tra circa 20.000 dischi.

0: E questo era The Blonde Bomber, Straliban. A proposito di dischi che saltano, come avete potuto sentire, è saltato.
1: Ho fatto un saltino. Hop.
0: Fatto un saltino, non c'è niente, ma.
1: Ma non si è sentito neanche tanto. Succede. Vabbè, no, succede, eccolo, perché? Ecco, perché ecco. One, Two, Three, Four è probabilmente l'unico programma radiofonico in Italia che va in onda ancora facendolo artigianalmente, esatto, con dischi in vinile.
0: Adesso non salta più
1: a 45, trovato... spesso, oggi alcuni a 33 giri, comunque con i dischi originali, come si faceva una volta.
0: Come una volta. Arriva Roy Orbison, Mean Little Woman.

0: Mamma mia, Roy Orbison.
1: Quanto mi piace, ma sai che l'altro giorno stavo ascoltando questo LP che...
0: Questa è una delle mie sue preferite.
1: Si intitola At the Rock House ed è una raccolta. Il brano l'LP uscì nel 1960. Questa è una ristampa degli anni 80 della Charlie Records. E dopo che stavo ascoltando questo disco, arriva Milli del Mama e sono impazzito, ovviamente sono corso su Discogs a cercare il singolo, mai pubblicato, se non in una versione tedesca che è uscita nel 63 o nel 64. E quindi ce l'ho nel carrello. Ce l'ho nel carrello, ma siccome questa settimana che viene, cioè questa settimana, quando ci avrete ascoltati sarò appena tornato da Londra, vorrei magari...
0: Attenzione, no? Christian va a Londra a diggare.
1: Vedere che cosa mi capita.
0: Cosa per la quale dovrei essere molto offeso, perché qualche mese fa gli dissi: Chris, ma perché non ci prendiamo un weekend e andiamo a Londra a diggare? E lui: ma non c'ho il passaporto, devo fare il passaporto. Benissimo, ha fatto il passaporto e adesso a Londra ci va con la sua fidanzata.
1: Sì, ma
0: grazie. No, ma me ne ricorderò.
1: No,
0: me ne ricorderò.
1: La racconto dopo Don't Mess With My Man.
0: Me ne ricorderò.
1: Irma Thomas. Mm-hmm.

0: sarà Roy Brown con Let the Four Winds Blow su Imperial Records, uscito nel giugno del 1957. Vedo Raffo col telefono. Ah no, pensavo cercassi informazioni.
1: No, no, dico vabbè, allora di tutto tu.
0: Scusa.
1: No, ho scherzo, visto che bravo, correvi. Bravo, hai fatto bene. No, invece io volevo parlare, volevo solo dire che invece quella prima era Don't Mess With My Man di Irma Thomas, mm-hmm, che piacevolmente ho sentito recentemente nella scaletta di un amico, Fab Castellano, che ha suonato l'altra settimana qui vicino,
0: sì,
1: vicino a Biella.
0: C'ero anch'io.
1: Sì, c'eri anche tu. E mi ha fatto piacere sentire che insomma abbia fatto con Elena la loro versione, la loro cover di questa canzone, che mi bello, piace veramente tantissimo. E sì, volevo cogliere l'occasione per salutarli.
0: Bravo.
1: Ciao amici.
0: Ciao ragazzi.
1: Va bene, prossimo
0: adesso...
1: disco che è anche...
0: mettiamo così, me ne stanno due.
1: Che è anche l'ultimo, no, ce ne sta uno solo, mi spiace, ma...
0: 26-14
1: e quello prossimo, quello
0: sei
1: vabbè,
0: bravo,
1: vabbè, allora comunque, litighiamo.
0: Questo è Dico, sì, è Dico. Questo è Richie Valens in una versione strumentale che o l'avete sentito o non l'avete mai sentito, e se non l'avete sentito vi piace di sicuro. No, dimmi cosa, che c'hai il muro.
1: No, niente, niente.
0: Cosa è successo?
1: Niente.
0: Oh no, mi si è offeso Raffo.
1: Facci sentire la canzone adesso che hai rotto le scatole per smetterla a tutti i costi, eh.

0: Oh Chris, ma non inizi a cantare? vabbè.
1: No, Rappo, siamo... si chiamano strumentali quei pezzi lo in cui so, non si canta. Io non riesco a trovare il... spegni la luce un attimo. Spegni quella luce lì.
0: Aspetta.
1: Mamma mia, che fatica che mi fai fare per trovare
0: ma
1: una mettili, canzone.
0: Mettiti gli occhiali, sai come si dice in piemontese? Butti le baricule. Va bene, signore e signori, siamo in dirittura d'arrivo anche di questa puntata di 1-2-3-4. Oh, ci tengo già a salutare voi carissimi affezionati ascoltatori di Radio Fly e ascoltatori del podcast. Come sempre, se è la prima volta e non l'avete ancora fatto, vi esorto a mettere un segui e la campanellina sulla piattaforma, sulla vostra piattaforma preferita, per ricevere una notifica tutti i lunedì quando esce la nuova puntata di 1-2-3-4. Poi se volete metteteci un like su Instagram, se volete seguite Torino R&B Club, che è la nostra organizzazione con la quale promuoviamo tutte le nostre attività.
1: Venite alle nostre serate.
0: Venite alle nostre
1: serate. Di serate.
0: Stiamo organizzando Capodanno, stiamo organizzando R&B Mania per il 19-20 marzo. Esatto. E quindi che ve lo dico a fa?
1: Niente.
0: Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana. Qui accanto a me House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist. Questo in teoria, se l'ho messo giusto, è Bob Vidone, che si
0: sentiamo,
1: con un brano che si intitola Untrue. Sentiamo. Sì, è lui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto!

0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
0: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un

0: Nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
1: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane, penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione, però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
2: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
1: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
0: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante. Ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Ben trovati alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Cominciamo con il Corriere della Sera, che oggi titola Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. La prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, Malan, possibile urne a maggio. Il mistero, rilasciato per errore un agente infettivo, l'UE, monitoriamo, la peste nel laboratorio siberiano, morta una scienziata. Garlasco il comandante Luongo, l'arma, se qualcuno ha sbagliato, pagherà. Passiamo ora alla Repubblica. Casa e salari, l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010. Affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico. La stampa, tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte. La cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio. La ricetta di Boeri, serve un'imposta sulle grandi eredità. Spagna, elezioni il 29 novembre, il premier punta sulla protesta per ribaltare i sondaggi, la sfida di Sanchez. Passiamo ora al Fatto Quotidiano. Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno. No, da Lega e Forza Italia. Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Passiamo adesso al Messaggero. Garlasco, Luongo, se un carabiniere ha sbagliato, pagherà. DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali. Alle urne il 29 novembre, destre favorite, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. L'Italia vince 2 volte. Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'Under 21 va agli europei. Il resto del Carlino, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto, elezioni anticipate il 29 novembre, il leader socialista vuole puntare sulle proteste per la casa, i sondaggi danno in testa popolari ed estrema destra, Francia, studenti di nuovo in piazza. Truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi, rischio guerra. La verità. Cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea. La sinistra invoca il caos in Italia. Il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri, gonfiando il PIL, ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica dà voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La perizia pirata dei RIS su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. L'ipotesi di diventare federatore del campo largo, Gualtieri, primarie, io amo Roma, la mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma. Passiamo ora al tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello icona della sinistra italiana. Elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio. Libero, primo stop a Ranucci. La RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di La Vitola, Sigfrido, interessato al sondaggio politico su di lui. Dalla casa alle scuole, la sinistra soffia sul fuoco. Le voci, si vota a maggio, anzi no, Vannacci giù. Avvenire, casa senza governo. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez. Caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Passiamo ora ai quotidiani della Toscana. Iniziamo con il Tirreno da Livorno. Ecco la ZTL in via Roma da novembre contro il caos notturno nel weekend. Tunnel finito, la terza corsia s'avvicina. Viareggio, malore fatale a 24 anni, la sua vita cambiata dopo un incidente sugli sci. Pisa, bus a scrocco, condannati, azienda di trasporti senza autorizzazione per ben 70 volte. Cascina, donati gli organi della piccola Zoe, il gesto dei genitori. San Miniato, grafico di 34 anni, fa il bagno in mare e muore annegato. Sempre il Tirreno da Grosseto, inquilini a sua insaputa, casa in affitto, ma è una truffa online. Scarlino, maxi agrivoltaico da più di 150 ettari, è battaglia al TAR. Sempre da Grosseto, verso il cantiere Marraccini, uffici comunali nell'ex cinema, 20 anni di polemica, per ora si sistema il foyer. E andiamo adesso a Firenze con la Repubblica, i sindacati, guidare bus in città, vita impossibile, 50 dimissioni, atto d'accusa per i ritardi, le corse saltate, le aggressioni dei passeggeri infuriati, comune e regione promettono di riprendere la trattativa per rivedere tempi di percorrenza. RSA, le civette a rischio, l'assist di Palazzo Vecchio, non ci rinunciamo. Diamo un'occhiata ora al Corriere di Siena, Palasport fuori dal Consiglio. Ritirato l'atto collegato al DUP per l'acquisto della struttura da parte del Comune. Opposizione in pressing. L'errore in TV, Benigni regala un giorno di vita a San Francesco. Con la Nazione, lavoro e giovani, troppa distanza. Il nostro forum con le categorie professionali, scuole, famiglie e imprese. Necessario cambiare mentalità. La Nazione di Firenze titola agguato in casa, 21enne violentata, assalita in camera dopo la serata in discoteca con un uomo di 30 anni. Il fratello della vittima lo affronta, arrestato l'aggressore, conosceva già la giovane e per questo la ragazza si era fidata di lui. Bombola del gas e fili al piazzale arrivano, gli artificieri, caos traffico, scatta il piano di sicurezza. Diamo un'occhiata ora alla cronaca locale con il Corriere d'Arezzo. La cura del sindaco Comanducci per ridare vita al quartiere. Intanto i lavori in piazza dividono residenti e commercianti. Sconti per gli eventi a Saioni. Ritrovato il gatto con la sensitiva. Pressing sul dormitorio. Chiesta l'apertura anticipata per chi è senza tetto. Coppia dona lista di nozze alla fraternità. Passiamo ora alla Nazione di Arezzo. Perde casa e famiglia, vive in strada, è uno dei senza tetto ai quali vengono distribuite coperte. Appello della fraternità Bindi, un dormitorio tutto l'anno. Orfani del panno perdono il lavoro, i licenziamenti chiudono la storia. Al capolinea, uno dei gioielli del Made in Italy, macchine ferme da mesi e vendute, promesse tradite, siamo stati lasciati soli, dice il responsabile. Un gruppo pratese rileva gli impianti e lavora per la continuità. Mercatissimo, operazione milionaria, in arrivo banchi da Russia e Ucraina, torna l'evento dei 300.000, 90 aziende aretine, 60 assunzioni, da giovedì stop al traffico. Dorme in strada, ha perso tutto, dalla famiglia alle notti al freddo, un rifugio ci vuole tutto l'anno. La fraternità Bindi chiede che i letti al coperto siano garantiti non solo durante la stagione invernale. Distribuiamo coperte, ma non bastano. Oltre ai rigori della stagione, lanciano anche l'allarme sicurezza. Buongiorno alla figlia perduta. I genitori che ne postano le foto, mobilitati contro la malattia. Jasmine è morta a 24 anni per il sarcoma di Hedwig. La famiglia lancia un'associazione nel suo nome. Chiedono a tutti di inviare immagini e video della ragazza, il fidanzato. Lei è il motore di tutto. È tutto per la rassegna stampa di oggi e ci diamo appuntamento alle prossime edizioni.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti 2 mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk.

0: vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: Allerta la vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento, in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
2: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò, l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
3: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
2: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
1: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea Ucraina di Yannick Sinner in un 2026 dai due volti, straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Sembra la scena di un

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro a litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro a litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

Fly, sempre con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia apposta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: Here we go.

0: 27 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre, la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
1: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bell'obiettivo.
0: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
2: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarselo. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo. Come ho sempre detto, sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
0: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot.
7: Sono le 17 e 4 minuti.
8: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art. Con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi. Il solito miagolio, buon pomeriggio.
9: Miagolio, adesso ci sono anch'io. quindi, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno o chi lo sa, insomma, in qualsiasi momento ci aspettate, però ricordiamo, insomma, la diretta è rigorosamente da quest'anno di martedì dalle 17 alle 19, 2 ore di musica da trascorrere insieme con Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, e quindi vi stiamo parlando qui dagli studi ovviamente di Radio Fly. Abbiamo come sempre anche quest'oggi una scaletta molto nutrita, dico il martedì in diretta perché poi dopo c'è la replica della domenica, c'è la possibilità di ascoltarlo nel nostro sito, insomma so che è molto anche seguito per quanto riguarda gli ascolti, va molto bene anche lì, insomma, quindi siamo contenti che un po' di bella musica passi, e quanto ce n'è bisogno in questo periodo. Di bella musica e anche in generale di cose belle.
8: Poi direi una cosa grossa, direi in fin dei conti manca una cosa dell'antichità nella media delle radio.
9: musica.
10: La buona musica. E quindi
9: noi facciamo il nostro,
10: poi, insomma,
9: noi facciamo diamo il nostro contributo.
10: Questione di età, di gusto.

0: certo, di conoscenza, ma di attitudine,
1: di
0: passione, di attitudine, quindi l'orecchio significa molto. Poi la compagnia, la mia relativa, perché la mia voce, sentite che non è un granché, e tra poco sarà anche di meno, però sono qua, in veste. A questo punto più da regista, Stefano.
1: Da regista? No, non solo.
0: Quindi,
1: non solo.
0: Ora, a parte l'enunciato teorico, viva la musica, ma siamo qua anche apposta. Ci piace la radio, ci piace la musica e ci piace anche chiacchierare,
1: esatto,
0: e cercare di comunicare con voi, amiche ascoltatrici e amici ascoltatori.
1: Sì, che poi i nostri sono racconti di musica per un paio di ore settimanali, insomma, invece che trovarci al bar a parlare dei nostri gusti musicali, ci troviamo qui in radio, ne parliamo, siamo contenti di proporre le nostre idee, i nostri gusti, anche qualche novità discografica, ma non solo, non è che siamo concentrati sulla novità in assoluto, però anche quest'oggi ne abbiamo molte. Oggi
0: sì, ma siamo, perché
1: dal vecchio al, o meglio dal nuovo al vecchio.
0: Siamo comunque abituati ormai da tanto tempo, Stefano, che anche se non vogliamo, curiosiamo sempre,
1: esatto,
0: per vedere se troviamo nuovi gruppi, nuovi artisti, nuova musica, oppure anche vecchi artisti o semivecchi, chiamatele come credete, che fanno dei dischi nuovi. Io dico sempre, andiamo a sentire com'è lo stato dell'arte.
1: Infatti avremo molti dischi usciti quest'anno nel 2026, chiuderemo con uno invece degli anni, dei primi 70, 60, fine anni 60, anzi degli anni 60, ma addirittura con l'Extra Time arriveremo al 1807, se non sbaglio era il Corigliano di Beethoven, quindi insomma avremo veramente secoli davanti a noi da trascorrere insieme.
0: Intanto sì, ringraziamo Franco Gianni.
1: Ok, grazie
0: per il like, e noi speriamo sempre
1: sì, noi siamo anche in
0: che
1: diretta
0: ci sia anche
1: Facebook.
0: Ascolto, sì, siamo in diretta, il nostro sito credo che funzioni, quindi magari anche perché Facebook dopo qualche canzone che passiamo tende a bannare qualche brano, no? In alcuni paesi del mondo e qualche volta anche in Italia. Ma Bonni?
1: Sì, perché quest'oggi c'è un filo rosso che, diciamo, che percorre tutta la nostra scaletta che abbiamo preparato, che è un po' dalla natura, perché partiamo con la natura, alla natura umana, che sicuramente è quella che troveremo in altri pezzi, ma anche nell'Extra Time di Beethoven, perché si parte da degli alberi, ma sono alberi infernali quelli che ci racconta Bonnie Prince Billy. Poi dopo, nei brani successivi, attraverseremo canyon, disastri naturali, draghi, giardini, amori che finiscono, transizioni, speranza. Poi arriva Van Morrison, arriva Hamill, arrivano i Van der Graaf.
0: Insomma, anche,
1: la natura...
0: anche Van Morrison in quell'album,
1: esatto,
0: aveva avuto un,
1: esatto,
0: bel tracollo, no?
1: Esatto.
0: 7 anni in America, il divorzio.
1: E quindi, andando avanti con la trasmissione, la natura esterna progressivamente diventa una sorta di paesaggio interiore, e lo chiuderemo con Beethoven, che è un po' la chiave drammatica di tutto quello che ascolteremo durante la puntata, perché quando scrisse il Coriolano era veramente un uomo schiacciato tra rabbia, orgoglio, amore e impossibilità poi anche di tornare indietro.
0: Il
1: guerriero romano.
0: Sì, che insomma vince una battaglia e poi va a finire che lo assoldano gli avversari perché ne vinca un'altra, al contrario, poi per fortuna con la moglie e le figlie lo fermano, insomma lo stoppano, purtroppo però i volci lo fanno,
1: esatto,
0: fuori, no? Se mi ricordo bene la storia. Volevo fare un inciso, che io credo che la componente fondamentale dell'arte sia proprio la natura umana e soprattutto il profondo della natura umana, che naturalmente si reverbera all'esterno e diventa arte quando poi è più o meno apprezzata dal resto che osserva,
1: che
0: ascolta, nel nostro caso
1: legge,
0: musica,
1: ascolta,
0: e che ascolta.
1: Osserva, certo.
0: Quindi è frutto proprio del profondo, del cuore, dell'anima, poi ci metti l'esperienza umana, tutte le cose che ti accadono, più qualcosa in più. c'è sempre, non puoi spiegare, soprattutto l'arte non la potrai mai spiegare del tutto, ed ecco perché noi diciamo la nostra, riportiamo spesso pensieri degli altri integrandoli, oppure qualche volta anche contestando, no? E soprattutto però facciamo una cosa, facciamo ascoltare la musica.
1: Facciamo ascoltare
0: l'ultima parola è sempre della musica.
1: Esatto, e quindi si comincia con Bonnie Prince Billy, proprio per introdurre, per iniziare questo percorso che attraversa sulla natura, che attraverserà un po' tutta la puntata, perché cominciamo dagli alberi dell'inferno, così si chiama
0: Trees
1: of Hell, che non è un'immagine casuale, perché questa versione dal vivo è stata registrata a Los Angeles nel 2025, dopo gli incendi che hanno devastato le colline californiane. Quindi questo folk molto intenso, sentirete una versione meravigliosa, diventa quasi musica di fronte ad un paesaggio bruciato, che è quello che poco tempo prima aveva caratterizzato queste zone dove Bonnie Prince Billy ha registrato questo album dal vivo che si chiama Live in the City of Ghosts.
0: Sì, perché poi la strumentazione che ha inserito di questo brano, che non era nuovo, no? È un brano rifatto,
1: certo,
0: in una maniera più consona, è ricca di strumentazioni a fiati e soprattutto della voce di Will Oldman, vale a dire Bonnie Prince Billy, che integra la circostanza dandogli un'enfasi veramente incredibile, come solo un grande autore, un grande artista e un grande cantante sanno dare, in circostanze che sentono, che gli toccano le corde appunto dell'emotività, del profondo. In questo caso c'è l'ecologia, ma c'è anche l'umanità che è messa a dura prova con questi roghi incessanti che hanno caratterizzato l'estate della California, ma non solo, no? Ci sono stati incendi un po' da tutte le parti, lì in maniera particolare.
1: Ok, ascoltiamo questa meravigliosa intensa versione di Trees of Hell di Bonnie Prince Billy dal vivo. Eccolo qui. Slow. Sta già parlando.
2: Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: veramente con questi fiati, l'atmosfera della canzone, il modo di cantare di Bonnie Prince Billy, l'insieme è veramente un messaggio apocalittico.
1: Una versione molto intensa
0: e ti turba, insomma.
1: Esatto, infatti è stato definito questo brano come un possibile memoriale sonoro apocalittico legato proprio agli incendi californiani, visto che lui l'ha inciso in questo concerto che si è tenuto nel febbraio del 2025, quindi poco dopo gli incendi della California. E l'album è uscito invece pochi giorni fa, meno di un mese, il 18 settembre, si chiama Ghost of America, American Psychonauts, e a me piace molto questa voglia che Bonnie Prince Billy ha negli ultimi anni di tornare a sperimentare, ad azzardare, a stravolgere i suoi brani e dargli versioni quasi da free jazz, no? per la voglia di libertà e quindi di dare nuove sonorità. E secondo me, dopo che negli anni precedenti si era un pochino adagiato su suoni folk abbastanza scontati, ripetitivi, che non lo so, insomma, invece secondo me gli ultimi due album sono bellissimi, per quanto possono all'ascolto risultare anche molto datati, vecchi dal punto di vista musicale.
0: Sì, anche a me sono piaciuti moltissimo.
1: Inventa queste cose, è veramente fantastico.
0: No, fra l'altro qui noi l'abbiamo visto a Perugia, no?
1: Sì.
0: Un paio d'anni fa, insomma, e erano in tre in pratica.
1: Ma che suoni?
0: Suoni.
1: Insomma, che sogno!
0: Dire che era folk, secondo me, è riduttivo.
1: No, esatto,
0: perché si sentiva
1: esatto.
0: Già l'impronta un po' di jazz, no?
1: Quello che lui faceva anni fa e che è tornato.
0: Bene, in questo brano, così come gli altri in questo album, sono sei elementi.
1: Eh sì.
0: E con questi fiati che enfatizzano la trasmissione del messaggio emotivo musicale.
1: C'è la batteria che noi, quando l'abbiamo visto noi, non c'era. È tutta un'altra sonorità.
0: Sì.
1: E uno potrebbe anche dire, ma perché un disco dal vivo adesso, alla fine? E poi lo ascolti e dici, ma meno male che l'ha pubblicato, perché ci sono versioni dei suoi brani che hanno un altro sapore. E poi chi si perde questo disco... come ho letto anche in una recensione, non ricordo se Onda Rock o Rumore, chi perde e non ascolta questo disco dicendo è l'ennesimo disco dal vivo di Bonnie Prince Billy, si perde la magia di certi arrangiamenti, di certe versioni di brani che sono veramente bellissime.
0: Guarda, leggo una cosa, si dice non incontrare mai i tuoi eroi, ma quando quella persona ha guidato, plasmato, confuso e ampliato la tua comprensione di cosa possa essere la musica, allora diventa un privilegio che ti cambia la vita. Si dice anche, il talento è colpire un bersaglio che nessun altro può colpire, il genio è colpire un bersaglio che nessun altro può vedere. Il fatto che Will Oldman, Bonnie Prince Billy, abbia svuotato e rielaborato il suo stesso repertorio così tante volte in modi anche così insospettati e inaspettati, è la prova del suo genio.
1: Ed è vero, e sono completamente d'accordo.
0: Bene, passiamo da geni, diciamo, più o meno.
1: A un altro geniale. Tra l'altro il disco di Bonnie Prince Billy è uscito il 18 settembre, ma quel giorno è uscito anche un altro disco, un graditissimo ritorno, quello di Beck, si chiama Ride Lonesome. Beck, quando vive questi momenti di malinconia, melanconia, tira fuori i suoi album acustici.
0: Sì, perché poi...
1: questo è quello che fa.
0: Il titolo Ride Lonesome significa cavalca da solo, in pratica. No?
1: Esatto, la malinconia lo porta a produrre
0: come quella che ballava da solo, acustici. Lui cavalca da solo. Oddio, non è proprio così, ma insomma.
1: E quindi, insomma, sono album molto delicati da queste atmosfere acustiche, e su questo Beck secondo me è molto bravo. Anche perché,
0: quindicesimo lavoro della sua carriera.
1: Anche perché Beck, diciamo che con il suo esordio fu uno sperimentatore, insomma, inventò dei suoni, un modo di fare pop e mescolarlo con tante cose, insomma, è stato veramente un apripista. Poi non è che puoi continuare tutta la vita a fare quelle cose lì, quindi si è, diciamo che ha avuto anche delle evasioni acustiche. E l'ha avuta soprattutto nei suoi periodi tristi, forse, come poi alla fine è giusto che sia, visto che qui si parla di canzoni molto più intime, e l'ho avuto anche con questo nuovo album, che secondo me, quando Beck negli ultimi anni si cimenta con questi suoni, forse riesce a dare il meglio di se stesso. Poi lui è artista geniale, a cui dobbiamo veramente tantissimo, quindi ogni suo disco è il benvenuto.
0: Sì, poi lui è famoso anche per il suono della chitarra con la famosa tecnica del finger picking, e qui questo suo lavoro, quindicesimo della sua pluridecennale carriera, c'è una stanza, no? Che in pratica è nella cover, nella copertina, con pareti di legno, una finestra da cui filtrano vento, luce, e nel mezzo una sedia in penombra con l'artista seduto. Quindi un'immagine che ti dà anche un input e un'idea di una cosa molto molto intima, molto anche misurata, se vogliamo, no? Quindi non un eccesso.
1: Ricordiamo che al mixare tutto c'è un certo Nigel Godrich, vabbè, collaboratore di Beck già in altre tantissime occasioni. Allora, dopo Gli alberi, l'inferno descritto da Bonnie Priestley,
0: ora andiamo, c'è un paesaggio.
1: Esatto, andiamo in un canyon, quindi dopo Gli alberi bruciati arriviamo in questo canyon, però no, questo è un canyon soprattutto mentale da parte di Beck, che trasforma questo paesaggio in una canzone d'amore, perché è vero che non si cita mai l'amore, però questo I want you ripetuto tante volte, immagini di tempo, ombre, luce, uragani, e questo appunto I want you che si ripete in continuazione, non è che una canzone anche di amore.
0: Sì, il canyon quindi, perché il brano poi che ci ascoltiamo da Beck è Slow Canyon, si fa come una metafora visiva e testuale dell'immensità del tempo, ma anche quella dell'isolamento emotivo, evidentemente la rottura di un legame, no?
1: Esatto, esatto.
0: Quindi noi ce l'ascoltiamo.
1: Ascoltiamola questa Slow Canyon, lui è Beck.

0: la Zen.
1: In fondo di cosa abbiamo bisogno? Di una semplice bella canzone. E Beck ci riesce alla grande con questa Slow Canyon, estratta da Ride Lonesome, il nuovissimo album per Beck Hansen.
0: Poi noi siamo fautori da una vita di tentativi di belle canzoni, no?
1: Ma sì.
0: Spesso sono stati anche riusciti. Possiamo dire che le canzoni che abbiamo programmato anche a vecchi tempi sono entrate nel novero degli Evergreen, per cui insomma, diciamo, nonostante le nostre stranezze le nostre stranezze nel senso che magari qualcuno dice ma quello che programma, vabbè, Ride Lonesome, il cui titolo richiama anche un western, stile anni 50, vabbè, ci mostra quello che dice che si può provare a cavalcare da soli nel buio. Un'esperienza umana fatta di disillusioni, storie d'amore finite, rapporti, speranze infrante, e che viene con i brani smembrata pezzo per pezzo, un pezzo è un brano, insomma, fino ad arrivare a una conclusione. Ma non è male la conclusione.
1: No, per niente. Per niente. Beck le canzoni le sa scrivere anche molto bene. Allora, da Beck adesso chiudiamo un po' una triade, poi continueremo con questi sguardi fra natura, paesaggi naturali e paesaggi interiori, però la chiudiamo con Kevin Morby, perché abbiamo cominciato con Bonnie Prince Billy, che guarda il paesaggio dopo la catastrofe, perché quegli alberi sono l'inferno, sono la catastrofe. Invece Kevin Morby guarda la catastrofe come metafora della stessa esistenza, quindi è ancora un altro sguardo ulteriore. Qui si comincia ad andare dentro noi stessi, perché il natural disaster di cui parla Kevin Morby è un qualcosa che ovviamente riguarda noi. E questo è secondo me uno dei brani più belli del suo nuovo album Little Wide Open. Album che è stato prodotto da Aaron Dessner, quindi quello dei National. È lui che produce questo album, che ha voluto un po' diciamo riportare Kevin Morby a quello che è l'origine del Midwest americano, e se lo è Bonnie Prince Billy allo stesso tempo e per altre sfumature lo è anche Kevin Morby. E a proposito di diciamo di Midwest americano, di americanità, in questo brano lo ancora di più per diversi motivi. Uno è vabbè, la presenza di Lucinda Williams, che ovviamente insomma compare proprio in questo brano e secondo me caratterizza la cosa da questo punto di vista. E poi lui, Kevin Morby, ha raccontato di aver pensato a Lucinda Williams dopo aver scritto il pezzo, ispirandosi anche a Street Hustle di Lou Reed, dove compare la voce parlata di Bruce Springsteen. Ha detto volevo fare una cosa simile, però insomma mi sono ispirato a loro e volevo qualcosa di analogo, e penso immediatamente a lei, a Lucinda Williams. E quindi questi 7 minuti, che ora noi non ascolteremo per intero, però sono diventati quasi una sorta di piccolo film americano, perché Kevin Morby nelle sue canzoni riesce a raccontare questo, e quando ci riesce vengono fuori cose del genere.
0: Come una proiezione cinematografica dove la musica, diciamo, è in primo piano, che va oltre la colonna sonora.
1: È un po' la tradizione che ci ha lasciato e che a lui ha lasciato Bob Dylan.
0: I vari menestrelli,
1: Lou Reed, Leonard Cohen, lui viene da lì, insomma.
0: Viene da lì.
1: Anche noi un po'.
0: Una nota di curiosità: la compagna di vita di Kevin Morby si chiama Catherine Crutchfield, in arte una cantautrice che non riesco mai a pronunciare bene il nome, ma a me piace molto, l'ho anche programmata svariate volte.
1: La programmi senza chiamarla, quindi?
0: Sì, Waxahachie, che poi faccio salute, no? Aci, salute!
1: Che poi condividono, se non sbaglio, la stessa etichetta, la
0: The Ocean. Sì, e poi vanno anche in giro insieme per i concerti, insomma. Ecco, quindi, questo vorrei sapere sempre, perché ogni volta che uno è in diretta cercano al telefono.
1: Va bene.
0: E non abbasso la soneria, però alzo la musica. Viva la musica!
1: Kevin Morby.

0: Non abbiamo bisogno poi, Stefano, di passare Beethoven, perché queste sono delle opere.
1: Quanto Lou Reed c'è in queste sonorità?
0: Sì,
1: allora
0: volevo rettificare, avevo letto io un like, Franco in realtà è Franca Gianni, e tra l'altro credo di conoscerla, quindi un particolare saluto, scusami Franca, ma dico la verità, a un metro di distanza ci vedo meno, insomma. Poi c'è Antonella, la grande fotografa del lago in quel di Perugia, c'è Antonella Piselli, e poi c'è il nostro facente parte del trio, il musicista Michel Esposito. L'ho fatto anche il lancio, ciao Michele.
1: Un saluto a tutti. Allora, quindi questa era Kevin Morby dal suo nuovo album, uscito qualche mese fa.
0: Fammi fare la battuta, Stefano, scusa. Kevin Morby, noi siamo Orbi. Non avevo visto bene il nome.
1: Quindi dall'America di Kevin Morby ci spostiamo invece a Zurigo, in Svizzera, dove Janine Catrain ha questo progetto che si chiama Black Sea Dow. Diciamo che dopo il disastro naturale raccontato da Morby, la natura si riprende le rovine, si riprende le sue rovine, ma fra queste rovine cosa accade? Compare un drago. Quindi cambio completamente di scena. Questo nuovo album Everything è stato pubblicato già diverso tempo fa, il 20 febbraio di quest'anno. La protagonista della canzone cammina attraverso rovine invase dalla vegetazione, quindi boschi che crescono sopra le macerie, sopra queste rovine, fino ad incontrare una creatura di pietra simile ad un drago. Quindi è quasi una sorta di favola mitologica il racconto, ma il drago sembra diventare una proiezione della stessa persona che lo incontra. Quindi cosa c'è in questa canzone? La natura, la vegetazione che sovrasta tutto, le rovine che trova, la trasformazione, quindi il riflesso del drago dentro te stesso.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi,
0: infatti,
1: insomma, torna un po' tutto il paesaggio naturale esterno e quello interno.
0: Il drago interiormente è anche una trasformazione, ma è anche una forza primitiva.
1: Sì.
0: E attingendo a quella forza acquisti energia, e l'energia ti permette la trasformazione, insomma.
1: Va bene, quindi
0: se mi ritrasformasse la voce sarei molto
1: una boccata di fuoco.
0: Pensate, come portachiavi ce l'ho il dragone del
1: una boccata di fuoco e via.
0: Sì.
1: Quindi Black Sea Dow, e questa ovviamente The Dragon.
2: La Warner Bros. Presenta Mauro Gioacchini e Stefano Fregai. Ora c'è il biplano.

0: c'è un po' di catarsi, quindi.
1: Che parola. Bello, bello anche questo disco dei.
0: Parola che è in voga, no? Sì. Anche quella.
1: Bello questo disco di Black Sea Dow, ovvero Janine Catrain. Qui siamo a Zurigo, quindi dalla Svizzera. Che belle atmosfere arrivano anche da. Dalla Svizzera, c'è, quindi non solo soldi e cioccolato, ma anche bella musica.
0: C'è anche un po' di Jeff Buckley.
1: È vero.
0: Può essere c'è. Atmosfere, forse anche come modo di utilizzare la voce, no? Anche se al femminile.
1: Attenzione che sì. li tocchi.
0: Sì, però insomma diciamo che in linea di massima.
1: L'ispirazione, sì.
0: Si sa, insomma, soprattutto quelli come noi che una vita che ascoltano la musica, per fortuna, in tutti i sensi, anche nel senso della vita. E ci viene spontaneo una sorta di paragone, no? Però non vuole essere una messa in competizione, assolutamente. Insomma, è in positivo.
1: È in positivo. Allora, quindi andiamo avanti, siamo anche un po' di sì. corsa, perché veramente volevamo mettere tutti i brani, insomma.
0: Ecco, quasi più da opera, come ho detto, che brani da pop, folk, rock, jazz o quello che è. A parte che il jazz spesso, ecco, le improvvisazioni diventa, a tutti gli effetti, ogni brano può diventare un'opera.
1: Allora, un altro disco uscito il 18 settembre, oggi siamo fissati con questa data, è uscito per materiale sonori, si chiama Hollywood Stray e sono i nostri carissimi Flame Parade. Questo disco l'hanno.
0: Leggiamo la formazione, no? L'abbiamo conosciuti, l'abbiamo avuti circa ospiti un anno e mezzo, due fa qua, e hanno fatto non solo l'intervista, ma soprattutto quello che a noi ci è piaciuto e che ci piacerebbe anche rifare: un concerto qua in diretta. Marco Zampoli, Letizia Bonchi, Francesco Agozzino, Mattia Calosci e Damien Carlucci. È il quarto lavoro questo.
1: Il quarto album registrato in presa diretta al Playpen Studio di Bristol e prodotto da Ali Chant, che è, insomma, lavorato con King Hanna, Dry Cleaning, Murder Capital, insomma, Yard Act. Veramente con i grandi.
0: Parfum Genius.
1: Diciamo che è un'altra svolta silenziosa ma profonda nel percorso musicale della band. Loro dicono che è l'apertura di una crepa nello spazio etereo sospeso, nell'equilibrio delicato tra sogno e realtà, che ha caratterizzato i lavori precedenti del gruppo. In effetti, queste sono le sonorità che, secondo me, caratterizzano un po' tutta la loro musica, che qui fanno, diciamo, allargano questa crepa in altre direzioni.
0: Sì, direi anche nel brano che poi andrà in onda, sento la compattezza sonora dei brani, forse anche questo magari in particolare, diciamo, hanno una forma anche più ruvida sotto, quindi meno sognante ma più impattante, quindi diciamo c'è una trasformazione.
1: Esatto, è vero. E fa impressione guardare le loro prossime date, perché dal 21 ottobre saranno in Germania, Francia, ancora Germania, Svezia, sì. E nel mezzo c'è Cavriglia, che a dicembre per il concerto.
0: Andiamo
1: di
0: a Cavriglia.
1: Quindi
0: Col,
1: Londra,
0: Jesse, Göteborg,
1: Brighton, Glasgow,
0: Hannover, Stuttgart,
1: un po' tutto, sì,
0: Parigi, Frankfurt.
1: Poi vanno anche nella città dove io vado spesso, che è Freiburg, nella Foresta Nera, anche lì, quindi sono contento che suonino anche lì.
0: Ma sì. Cioè, le vacche bianche nella Foresta Nera, io una notte nera come
1: li vedi,
0: sono?
1: Li vedi,
0: fosforescenti.
1: Allora, The Place Where Love Will Let You Down, questo è il lunghissimo titolo di questo brano, che loro definiscono come un percorso emotivo verso un luogo in cui l'amore perde la sua funzione protettiva e rivela la sua natura fragile.
0: Sai che mi ha ricordato la natura nel titolo? Mi ha ricordato Leonard Cohen.
1: È vero, infatti anche questo percorso emotivo, insomma, sono quei percorsi che ci ha insegnato lui. Questo brano dove si incrociano voci e chitarre incalzanti che amplificano la tensione emotiva e anche il senso di malinconia. Quindi per me è la canzone perfetta.

0: Eccoli qui, quindi Flame Parade, nuovo album Hollywood Stray, quindi l'abbiamo ritrovati, è veramente sempre molto bello sentire come questi ragazzi riescano sempre ad avere nuove trasformazioni, però rimanendo se stessi, questi intrecci sonori che li hanno sempre caratterizzati fra voci, chitarre, violini, e violino anzi, quello di Letizia, è veramente, beh, io sai... Poi lo sai, io sono un po' di parte, sono innamoratissimo di loro, quindi forse non è neanche giusto che ne parli più di tanto, però per me hanno ancora colpito al cuore.
1: L'anno scorso sotto Natale ci sono venuto anch'io, no?
0: Certo, quest'anno rifaremo.
1: Sì, fra l'altro il titolo di questo brano significa il posto in cui l'amore, in pratica, ti lascerà cadere, ti deluderà.
0: Ti deluderà, esatto. Quindi andiamo a chiudere proprio...
1: Prima del giro di Boa, ma anche di Anaconda e di Pitone...
0: Andiamo a chiudere proprio con una canzone d'amore, però una canzone d'amore forse per certi versi possiamo identificarla anche come un amore malato, perché la canzone si chiama I Change For You, che se la guardiamo dal punto di vista dell'amore è un titolo anche abbastanza triste, perché poi lo ripete di continuo.
1: Cambierò per te.
0: Esatto, e lei dice se non ti piace adesso cambierò per te, quindi è una canzone sull'amore ma soprattutto sulla perdita della propria identità dentro l'amore, e insomma se non ti piace così cambierò per te è una frase che è anche molto pericolosa se la guardiamo sotto certi aspetti, quindi è un altro tipo di amore,
1: perché come al solito non è che si cambia, c'è una sorta di adeguamento reciproco, no? Al limite. Ci sono punti in comune, punti un po' meno in comune, e però l'amore porta non a cambiare, ma porta ad integrare le personalità. Quindi, l'ho buttata.
0: Diciamo che la protagonista qui della canzone è disposta a modificarsi pur di essere nuovamente amata dal proprio lui o lei. Questo lo lasciamo a Mischi, perché è di lei che stiamo parlando.
1: Sì, io ho un'età che non gli può. non le posso, visto che è lei, non le posso dire nulla.
0: Questo è un gran bel disco uscito nel febbraio il 27 febbraio del 2026, si chiama Nothing's About to Happen to Me, e quindi l'ascoltiamo, ci sentiamo dopo il GR.
1: Dopo il giro di Boa,
2: il biplano Music First.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna.

0: L'offensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Kramontana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Il Biplano, settimanale di informazione, commento e storia musicale, vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Di sé, insomma, no?
1: Capito perché?
0: Dice dove sei stato, che hai fatto?
1: Capito
0: te le
1: per...
0: do io se tarpiglio.
1: Capito perché la regina? Senti che roba. Va bene,
0: no, aspetta,
1: grandissima
0: aspetta
1: Erika
0: che...
1: Badu, grandissima sì. Erika Badu, questo era un brano estratto dal suo nuovo album Before the World Blows, pubblicato il 28 di agosto.
0: Prima che il mondo esploda.
1: Esatto, proprio
0: la traduzione album. Del titolo.
1: A proposito dell'apocalisse, da cui che sembra un po' caratterizzare il nostro approccio alla natura di quest'oggi, iniziando da Bonnie Prince Billy. Vi ricordo che questo è il Biplano con Mauro Giovacchini e Stefano Fragai. Questa è Erika Badu, che con il produttore di Alchemist ha veramente dato, perché lei è veramente una grandissima artista. Insomma, se parliamo di neo soul, non possiamo non parlare di lei, che è di questo genere, di questa invenzione, è stata la regina. Poi quando la regina se ne sta via per molto tempo, lascia spazio ad altri, arrivano voci, arriva poi la regina,
0: 11 anni dall'ultima pubblicazione,
1: poi la regina ad un certo punto decide di tornare via. Tutti via, perché torno io. In effetti l'ho fatto con un grandissimo album, che è album freschissimo nei suoni, nei campionamenti scelti da Alchemist, uno dei produttori più importanti della scena hip hop contemporanea. Anche qui, in questo brano, dove c'era la touch di Calvin Case, che veniva campionata con il basso di Thundercat, crea questa magia molto molto sognante. Insomma, veramente grandissimo album questo di Erika Badu con Alchemist.
0: Sì, poi Alchemist e Erika Badu hanno lavorato per diversi mesi, mi sembra che siano 18 mesi, tra due grandi città americane, Dallas e Los Angeles, e però i pezzi non sono stati creati ognuno nel proprio studio, nella propria casa, nel proprio isolamento, ma occasionalmente venivano testati nei vari concerti che comunque Erika Badu faceva, e quindi poi portati negli studi e riadattati, modificati, diciamo in meglio, no? Per come li volevano mettere su disco. E quindi è uscito questo album, un lavoro ottimo. Ecco, ora te continua a parlare, Stefano, che io vado a riacchiappare la canzone.
1: A riacchiappare la canzone che ascolteremo adesso, che è un brano dal nuovissimo album degli Ezra Collective, gruppo e appunto collettivo che a noi piace tantissimo. È uscito l'11 settembre il loro Here Because of Hope. Coleoso, il Femi Coleoso, il batterista, anche un po' leader del gruppo, insieme a TJ Coleoso, insomma i due fratelli, hanno dichiarato che questo album sembra un po' raccontare il concetto di speranza che si trova all'interno dell'album, cioè dall'altra parte del dolore può esserci il rinnovamento. Questa è un po' la speranza che gli Ezra Collective sembrano voler dare con questo titolo. E musicalmente il gruppo è straordinario, riescono a fondere jazz insieme a reggae, afrobeat, calypso, hip hop, tutto questo però lo fanno in una loro concezione tutta particolare anche contemporanea di quello che è il jazz britannico che abbiamo conosciuto fin dagli anni 90 in poi, insomma le atmosfere jazzate della Talking Ludo, di altre etichette, vengono qui diciamo rese più contemporanee e lo fanno. E questo è un po' il brano che forse porta più luce nella nostra scaletta che abbiamo realizzato oggi.
0: Anche perché non dimentichiamoci che il lavoro precedente era molto a dancehall. C'erano sempre le puntate sulla musica africana, sul new jazz, eccetera, tant'è vero che c'erano anche dei brani che invitavano a muoversi, quasi a danzare, no? Io direi a questo punto, Stefano, sì, di ascoltare.
1: Ricordi,
0: no?
1: Grazie a Dio che mi ha fatto i piedi per ballare, no?
0: Tanto era poco bello, ma molto bello quel brano, sì.
1: Eh sì, qui sono tornati, hai ragione, su atmosfere diciamo più jazzate.
0: Più jazzate.
1: E loro dal punto di vista della scena jazz londinese sono fra i gruppi più interessanti.
0: Sì, ricordiamo anche altri, possiamo annoverarli diciamo insieme a quest'altri che negli ultimi anni sono, come si dice, in luce nella scena neo jazz londinese: Shabaka Hutchins, Nubia Garcia e Jean Tecrey, in realtà si chiama Emma Jean Tecrey. Li dico perché li programmo, per l'ho programmati e li riprogrammerò, come riprogrammerò Ezra Collective. Ce li ascoltiamo?
1: Don't worry.
0: Bene.
1: Be happy.
0: Invece lo vogliamo.
1: Don't worry, be happy. E questo è per l'artista che viene dopo.
0: Post. Anche Telegraph.

0: che per Ezra Collective si chiama Here Because of Hope, per via o a causa della speranza. Oggi sono per le traduzioni.
1: Vai.
0: No, anche perché hanno un significato, no?
1: È vero.
0: Diciamo, è una sorta di biglietto d'ingresso, un prologo. Il titolo del disco è un prologo, spesso è un prologo, qualche volta è una sintesi, qualche volta anche è un'opera di fantasia che comunque, essendo fantasia, è sempre prodotto della mente umana, se vogliamo della mente artistica umana nel caso della buona musica, e quindi comunque fa parte, è una fantasia, ma comunque ha, come si dice, basi nella realtà.
1: Ok, quindi Ezra Collective, il loro nuovo album, e quindi diciamo, come diceva Mauro, questa speranza è data dal fatto che loro dicono che dall'altra parte del dolore può esserci un rinnovamento. Adesso un piccolo gioiello, quello che andremo ad ascoltare adesso, perché Don't Worry cantavano gli Ezra Collective, ma qual è il brano più famoso di Bobby McFerrin?
0: Don't worry,
1: be happy. Però sarebbe, secondo me, riduttivo, e lo è stato in tutti gli anni. In tutti gli anni lui è stato riconosciuto soprattutto con questo brano, e questo non
0: detto Bobby,
1: questo non diciamo che non fa non spiega tutta la grandezza di questo artista, che nel 1982 usciva con il suo primo album con una serie di musicisti jazz pazzeschi, fra l'altro. E lui, Bobby McFerrin, è uno degli artisti che hanno maggiormente ridefinito proprio il rapporto fra voce, improvvisazione, jazz e polifonia, perché adesso magari nelle sovraincisioni si sente tanto, però lui ha veramente portato nei suoi dischi la polifonia per quanto riguarda le atmosfere jazzate o pop, ed è un grandissimo artista. Ha sperimentato il multitracking vocale e creato anche il progetto Voice Extra, insomma un grandissimo artista, Bobby McFerrin.
0: E con The Voice dell'84 è stato il primo esperimento, il primo lavoro jazz vocale, interamente vocale. Lui era un maestro, perché addirittura mentre teneva la nota e cantava riusciva a imitare con gorgheggi intonati, ma soprattutto a tempo, degli strumenti musicali a percussione anche, e quindi incredibile, dotato di un'estensione vocale smisurata, ma non so, 5, 6, 7, 8, una cosa mostruosa di ottave, quindi tonalità anche altissime, ma andava anche molto in basso, quindi una duttilità vocale incredibile, più aveva l'orecchio perfetto.
1: Anche
0: quello. E ha vinto, credo, minimo 10 Grammy Awards e tanti altri premi.
1: Artista che ha avuto ovviamente un grandissimo successo, quella Don't Worry Be Happy, fischiettata, cantata comunque, è uno dei brani,
0: sembrava
1: della storia
0: una
1: della
0: semplice
1: musica.
0: Canzoncina pop, orecchiabilissima, la programmavamo mattina, sera, pomeriggio, ti ricordi, in radio, però poi dice, ma come, con la voce
1: esatto.
0: Ti dava da riflettere, lì per lì la prendevi come un brano radiofonico di successo, poi dicevi, ma questo non è mica male, ce l'ascoltiamo, Stefano?
1: Ce l'ascoltiamo in una versione di uno dei nostri artisti preferiti,
0: Van de Man,
1: di Van Morrison, e questa è la Moon Dance.
0: Facciamo questa danza notturna.
1: Bobby McFerrin.

0: Beh, insomma, ho detto insomma.
1: E tutti i crooner del cacchio che hanno rifatto questo pezzo, muti, zitti. A cominciare da quello famoso, come si chiama?
0: Italo. Bubboli. Bubboli. Michele Bubboli.
1: A cominciare da lui. Zitti.
0: 10 volte vincitore del Grammy Award. Decise anche di studiare all'apice della popolarità Bobby McFerrin direzione d'orchestra, quindi ha fatto anche il direttore d'orchestra, direi anche lì con enorme successo, prendendo lezioni da Bernstein, Meyer e Ozawa.
1: Così, tanto per così, prenderne due, tre a casa.
0: Arrivate, e grazie all'entusiasmo e alla gioia che hanno sempre caratterizzato le sue esibizioni da solista, Bobby ottenne successo anche nell'ambito della musica classica. Nel 1990 ha diretto l'Orchestra Sinfonica di San Francisco, tanto per dirne una.
1: Così. Quindi questa Moon Dance, che poi nel corso degli anni sarebbe diventata sempre più un pezzo jazz, almeno quando la fa lui o la fa il grande Van Morgan,
0: anche lui
1: l'ha trasformata
0: dal vivo jazz che, dove l'improvvisazione prende sempre più campo.
1: Esatto, era già una grande canzone nell'omonimo album, per carità, però quello che ne ha fatto Bobby McFerrin, quello che ne ha fatto Van Morrison nel corso degli anni, lo ha reso un grandissimo capolavoro.
0: Non c'è una versione o una cover brutta, no? Quando la fanno questi.
1: Quando fanno loro.
0: Anzi, apportano.
1: E allora eccolo qui Van Morrison, il proprietario di Moon Dance, che quindi gli restituiamo il tutto e lo andiamo ad ascoltare in un Van Morrison sicuramente particolare. Questo è un disco, diciamo che fra i miei 3 o 4 preferiti di Van Morrison, e non è facile perché ne ha fatti tantissimi di capolavori. Si chiama We Don't Fleece. Album del 1974, è un disco molto particolare nella carriera di Van Morrison, perché lui era tornato in Irlanda dopo degli anni trascorsi negli Stati Uniti. Ricordiamo, insomma, Astral Weeks, tutti quegli album lì erano arrivati proprio nella sua permanenza negli Stati Uniti, a cui era arrivato grazie al successo dei Them. E il viaggio gli fece nascere una serie di canzoni profondamente legate proprio alla sua terra, al paesaggio irlandese. Questa Streets of Eclove, per esempio, è dedicata ad Eclove, che è una cittadina della contea di Wicklow, e la canzone descrive praticamente una giornata in quella che viene chiamata la terra verde di Dio. Quindi noi adesso che facciamo? Torniamo ancora una volta alla natura. Abbiamo ballato con la luna, la nostra natura che era sempre lì catastrofica con Bonnie Prince Billy, che adesso invece si apre in queste atmosfere verdeggianti, meravigliose dell'Irlanda.
0: Dell'Irlanda, sì, che poi lui ritorna dopo, diciamo, credo che sia stato una decina d'anni circa in America, ritorna fresco di separazione purtroppo dalla moglie, in compagnia di una bionda, insomma un'altra ragazza, però ne aveva subito. Tant'è vero che rimane in Irlanda per un po' di tempo, però non riesce a ritornare nella sua cara, dove era nato e vissuto per una parte consistente della sua vita, Irlanda del Nord. Quindi quello è poi un viaggio che intraprenderà poi in maniera graduale. Sembra quasi che debba smaltire una sorta di sbornia affettiva, insomma, se mi si concede il termine. E questo album, fino a poco tempo fa, era We Don't Fleece, era chiamato il capolavoro dimenticato di Van de Ven, perché
1: nonostante il cul-de-sac che è uno dei brani più belli Van Morrison,
0: ecco,
1: in assoluto.
0: Però c'erano artisti tipo Sinead O'Connor, che ha raccontato che è il disco a cui tornava sempre, e secondo lei era, perché insomma lei non è più, di gran lunga superiore ad Astral Weeks, e lei adorava Astral Weeks. Questo è l'album definitivo di Van, continua Sinead, con la canzone definitiva di Van, Who Was That Masked Man? È l'album più esplicito, continua, che abbia mai fatto sull'Irlanda. We Don't Fleece è l'unica cosa che ascolto appena prima di salire sul palco e fare il concerto. Bene. Poi anche il cantatore Elvis Costello ha definito quest'album uno dei suoi preferiti e ha indicato Linda Hardestolin The Highlights come la canzone che rende questo album speciale. Uno dei chitarristi, Josh Klinghoffer dei Hot Chili Peppers, ha elogiato questo disco nella rivista Q.
1: Infatti forse questo è il disco più perfetto di Van Morrison, perché è vero, c'è Astral Weeks che è un capolavoro, per esempio il disco a cui torno sempre io è Common One, che invece viene citato poche volte, però oggettivamente è vero, questo forse è il disco perfetto, forse questo ritorno in Irlanda,
0: sì,
1: queste atmosfere, questo raccontare
0: io per
1: questa visione della natura,
0: per quello che conosco io, cioè, a me Van piace in tutte le versioni e in tutti gli album, poi chiaramente ci sono alcuni pezzi che mi piacciono di più e altri di meno, ma già dire altri di meno non come si dice, non dà l'esatta idea della passione che provi per questo ringhioso e scontroso testardo irlandese del nord, dotato però di una voce che ancora oggi a oltre 80 anni, al contrario della mia che non meno di 80, insomma, è fantastica, così come è superlativa la scrittura e l'esecuzione vocale. Quindi io direi di ascoltarci il brano,
1: questo
0: Stefano.
1: Brano che è proprio Streets of Arklow.

0: Streets of Arklow, Van Morrison, ma gli stanno un po' streets queste strade? Direi di no, grande canzone evocativa, la cover bellissima con lui, con la muta nera, la camicia bianca e la cravatta, con due enormi levrieri.
1: È vero, anche accanto. La copertina molto bella. Molto
0: in mezzo al prato. Sì, che poi nello sfondo c'è un castello che poi hanno ristrutturato.
1: Ecco. Va bene, quindi questo era il capolavoro We Don't Freeze di Van Morrison, 1974, disco, ripeto, meraviglioso. Avete sentito, Mauro, quello che ha detto prima, insomma, quanti apprezzamenti anche da artisti come Sinéad O'Connor, veramente che non lo conoscevo questo suo ricordo, è veramente molto viscerale, bello, proprio un atto d'amore incredibile, perché sicuramente non è solo la stima e l'amore verso Van Morrison, ma anche evidentemente con questo disco Van Morrison ha toccato delle corde, sì, che fanno parte, sai, della natura stessa di
0: non era un personaggio semplice, né Van, ma soprattutto
1: purtroppo
0: forse lei.
1: Lei purtroppo
0: andava oltre, esatto, la singolarità, però diciamo bisogna riconoscere le grandezze artistiche, esatto, di entrambi. Nessuno di noi le può contestare, anzi continuiamo ad apprezzare, insomma.
1: Forse avesse avuto la corazza di Van Morrison, magari.
0: Sì, probabilmente il carattere di Van cerca come di essere più impenetrabile. Probabilmente può essere anche un moto di difesa, non la sua. Sì. Lei non ce l'aveva.
1: Non ce l'aveva, è vero. Allora, da Van Morrison andiamo a Peter Emil, quindi un altro grandissimo personaggio.
0: Posso dire. Se no dici sempre che hai visto i concerti te?
1: No, questo non l'ho mai visto.
0: Non l'hai visto io?
1: Bravo.
0: Lo sai dove?
1: Dove?
0: Al Politeama.
1: Al Politeama di Arezzo.
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Guest star, indovina di quale gruppo? Solo col pianoforte?
1: Le Orme.
0: Le Orma.
1: Sì. La musica,
0: che
1: dai.
0: Tutti conoscevano Le Orme, no? Gioco di bimba, Ferona, insomma tutte quelle cose. Io ero uno dei pochi che conosceva da prima delle Orme Van der Graaf, quindi Peter Emil, infatti, io applaudivo, non erano molti, però insomma ho apprezzato, e credo che ce n'erano altri, insomma, che mi ricordo. Poi io non ero solo, ero con un paio di amici, eravamo veramente molto molto molto giovanissimi, si dice molto giovani,
1: molto giovanissimi.
0: Io, ho fatto un doppio superlativo assoluto.
1: Allora, Peter Emil è tornato con un nuovo lavoro, questo Tears in Time, che è uscito pochi giorni fa, 25 settembre. Album particolare perché qui lui raccoglie materiale che ha sviluppato in un arco di tempo veramente immenso, perché dal 1991
0: fino a ieri l'altro,
1: quindi pensa un po' quanti anni sono passati.
0: Sì, che poi è diventato
1: pezzetto per pezzetto, no?
0: un riassunto della sua musica, dei suoi stili, ma anche della sua vita. Anche della sua vita.
1: Far trascorrere tutti questi anni per forza, no?
0: Perché è vero che si dice l'artista va distinto dall'uomo, dalla persona, cioè, ma in realtà il confine non è poi spesso è molto sottile, no? Il border. E quindi è chiaro che anche la musica poi diventa la vita. Anzi, è la vita.
1: È la vita. Lui, ricordiamolo, insomma, fondatore dei Van der Graaf Generator, uno degli autori che vengono definiti anche più radicali e atipici della musica britannica, però è anche uno di quelli che, dai, possiamo dire, insomma, ha fatto la storia della musica. I Van der Graaf sono, se pensi al rock, a quello che è stata la trasformazione del rock, al prog, non solo,
0: ma
1: sono enciclopedia.
0: E loro, come si suol dire, Nemo, profeta in patria. In UK non hanno fatto vendite sold out immensi, erano più relegati a una nicchia, però godevano, perché erano dei musicisti incredibili, degli innovatori pazzeschi, e il prog partì, loro diedero una bella spinta. In realtà c'è stato poi un album che è stato molto più venduto e apprezzato in Italia che nel Regno Unito. Questo e quindi è vero, anche succede, perché, no? Non è la prima volta che succede, ma loro, diciamo, anche perché mi colpì questa cosa.
1: Riempivano i palasport in Italia, insomma, magari in Inghilterra questo non accadeva. Quindi lui, questo album, lui ha oltre 50 anni di carriera alle spalle, insomma, e continua a lavorare praticamente come se fosse un artista, non solo ancora giovane, ma anche un artista solitario. Questo brano, The Wheels, che ascolteremo.
0: Le ruote, significa le ruote.
1: È scritta insieme a Saro Cosentino, che è un musicista e compositore italiano, con cui Emil ha collaborato anche in passato. E quindi, insomma, siamo partiti dagli alberi, la natura, il movimento. Quindi, che cosa c'è di più movimento che le ruote?
0: Poi ho buttato giù un microfono. La ruota come il fuoco sono state, esatto, delle scoperte fondamentali per l'evoluzione umana, no?
1: Quindi, natura abbiamo trascorso, passato, per arrivare dove? Boh, forse lo scopriremo con Beethoven.
0: Lo scopriremo solo musicando. Ce l'ascoltiamo.
1: Quindi, eccolo qui, Peter Emil, e questa è The Wheels. The Wheels.

0: Un altro dei pezzoni di oggi che dura oltre 5 minuti, The Wheels.
1: Una bella ballata, però. Molto
0: evocativa. Tears in Time, mentre così stavo ascoltando con la cuffia, oppure con le casse senza la cuffia, non mi sono incassato però assolutamente, mi è venuto da pensare che il titolo Tears in Time esprime una sintesi, il concetto che abbiamo detto prima, che partiva dal 91 al 2026, la costruzione di questo lavoro, brani sfornati in 35 anni, perché Tears in Time significa lacrime nel tempo.
1: Esatto.
0: Quindi ogni brano probabilmente c'è un, oltre che la parte diciamo gioiosa di soddisfazione, ma c'è anche una lacrima, no? Potrebbe essere, vero Stefano?
1: Che poi, insomma, ricordiamolo, le lacrime forse sono le cose più vere che un essere umano può avere, quindi...
0: Poi la forza di questo lavoro è proprio l'evocazione, l'emotività che lascia trasparire non solo nella voce ma anche nella melodia, no? Nell'evoluzione del suono, dell'uso degli strumenti, quindi proprio questo Tears in Time mi ha fatto associare i brani e diciamo la modalità creativa che viene dal 91 di questo lavoro, Lacrime nel Tempo. Allora, Peter Emmill.
1: Saro Cosentino aveva già collaborato in passato con Peter Emmill, qui lo ritroviamo, ha scritto il brano insieme a Peter Emmill, The Wheels. Ovviamente Saro Cosentino noi lo colleghiamo sempre a Franco Battiato, visto che ha collaborato in molti dischi del maestro siciliano, a iniziare credo proprio da quell'opera lirica che si chiamava Genesi, un'opera bellissima di Battiato, quindi questo per quanto riguarda Saro Cosentino. Allora, Peter Emmill, quindi fondatore dei Van der Graaf Generator, e noi andiamo a chiudere il biplano, perlomeno.
0: Aspetta un attimo, Stefano, grazie ai potenti mezzi,
1: sì?
0: Che lo sai che non sono mai interi, si chiamano mezzi apposta. Peter Emmill si è esibito ad Arezzo il 19 dicembre del 1972.
1: Ecco.
0: C'ero.
1: Quindi 1972, anno in cui ancora non era stato pubblicato questo capolavoro dei Van der Graaf Generator, perché è del 1976. E l'album si chiama Still Life. Credo che per gli amanti dei Van der Graaf sia uno dei dischi più belli. C'è Peter Emmill, Hugh Benton, Guy Evans, David Jackson. Questo brano, che è un'altra lunga cavalcata, uno dei pezzi più belli, anche considerati claustrofobici del repertorio dei Van der Graaf. My Room. Quindi diciamo che dopo aver attraversato il mondo, siamo partiti, ricordo ancora, dagli alberi che bruciavano, di Bonnie Priestville, abbiamo attraversato la natura e tutto il resto per andare a finire dove? Perché da qualche parte dovevamo scivolare
0: in una stanza di casa.
1: È lì una stanza che però ha dei significati particolari, perché questa stanza è una stanza psicologica, quindi anche nel brano che ascolteremo.
0: Allora è una stanza che ha un'istanza.
1: Il protagonista aspetta qualcosa, qualcuno che non arriva, cerca un segno, teme di essere dimenticato, aspetta che la notte finisca. Questo tra l'altro è uno dei temi molto ricorrenti nelle canzoni di composizione di Peter Emmill, insomma in pratica è l'attesa. Dove l'attesa? Nella stanza.
0: Allora, gli album dei Van der Graaf Generator si distinguono per le canzoni, no? Per i temi lirici e musicali più cupi rispetto alle progressive band rock dell'epoca.
1: Esatto.
0: Spesso caratterizzati da un larghissimo uso dell'organo e anche da diversi sassofoni che intervenivano. Qui la chitarra in pratica non c'era, era bandita. Emmill è il principale autore dei brani, che trae ispirazione, volevo sottolineare questo, soprattutto da scrittori di fantascienza come Robert A. Heinlein e Philip K. Dick. Blade Runners?
1: L'artista di merda.
0: Sì,
1: ricordo la sua biografia.
0: Sì. Io direi a questo punto di concludere la parte del biplano.
1: Esatto, con i Van der Graaf. Questa My Room Waiting for Wonderland. A proposito dicevamo dell'attesa, l'attesa come condizione esistenziale, questa Waiting for Wonderland, che aggiunge questo elemento.
0: La terra meraviglia, aspettando,
1: esatto,
0: la terra delle meraviglie.
1: È un elemento quasi fiabesco che contrasta invece con quella che è un po' la disperazione della musica musica dei Van der Graaf.
0: Sì,
1: chiudiamo Stefano, con un capolavoro.
0: Sì, chiudiamo, come si dice, chiudiamo il programma Il Biplano con un capolavoro dei Van der Graaf. Noi poi ci sentiamo dopo il secondo giro di boa per Extra Time, che questa volta è dedicato a Beethoven e tutte le sue sfumature. Alcune delle sue sfumature.
1: Una.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini.

Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si è

0: centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamento diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
4: Extra Time, il biplano e la musica classica. Ci siamo, Stefano?
5: Ci siamo con l'Extra Time dedicato alla musica classica, e la musica è ovviamente ancora più classica quando abbiamo o Beethoven o Haydn o
4: Coriolano. Overture, allora, in do minore, opera 62.
5: Come sempre noi nel biplano facciamo un viaggio, no? Anche quest'oggi avete capito qual era, insomma, il viaggio che facevamo. Abbiamo attraversato il mondo, però alla fine Van der Graaf ci hanno portato dentro una stanza, e forse è proprio lì dentro la stanza che comincia il viaggio più difficile. Allora, l'opera di Beethoven, il Coriolan, è una grandissima overture da concerto che fu composta nel 1807 e diciamo che è una di quelle opere che hanno l'incipit memorabile, perché ci sono alcune opere di Beethoven che subito l'incipit, l'inizio, è diventato qualcosa di memorabile. Lo è la Quinta Sinfonia, lo è l'eroica, insomma, e lo è anche questo Coriolano. Fu eseguita per la prima volta a Vienna nel marzo dello stesso anno.

0: 1807 e dura circa 8 minuti. Beethoven si ispira alla tragedia di Heinrich Joseph von Collin, che dedicò a Coriolano. Protagonista questo uomo che viene esiliato da Roma, si allea con i nemici della propria patria e torna per distruggerla. Ma quando Roma sta per essere distrutta, le suppliche della madre e della moglie lo fanno desistere.
1: E delle figlie anche. Anche delle figlie.
0: Sì, della madre, della moglie e delle figlie lo fanno desistere. Il problema è che Coriolano non riesce proprio a tornare indietro. E quindi che fa? Si uccide. E questa è la storia narrata. E Beethoven, ovviamente, con la sua genialità, no, bravura, che è troppo poco, riesce a trasformare tutto questo dramma in un'opera. La musica rappresenta proprio questo conflitto, furia, orgoglio, violenza da una parte, ma anche amore e tenerezza dall'altra nell'ascoltare le suppliche. Beethoven lo costruisce già subito nel primo attacco con questi tre accordi lunghi e violentissimi degli archi, seguiti dal tema inquieto e convulso proprio del appunto che apre la prima parte dell'ouverture. È uno dei grandi capolavori, ma è chiaro che quando parliamo di Beethoven è difficile,
1: sì, diciamo,
0: non
1: che
0: parlare di capolavori.
1: I punti principali sono tre, no?
0: Dicevo, non è scontato parlare di capolavori quando si parla di Beethoven, anche se in realtà ha scritto anche molta musica brutta che gli serviva per raccattare soldi, insomma, che non è arrivato poche cose, non vengono mai ascoltate, però c'è anche quella, perché dico, quando si parla di Beethoven è sempre capolavoro, ma diciamo che a noi sono arrivati i capolavori, però
1: sì, chiaramente
0: sto interrotto, scusa, diciamo,
1: no, i punti cruciali sono tre. Che rappresentano un po' l'opera nell'insieme, i punti salienti. Fra l'altro, la fine, per Shakespeare invece, al contrario di Heinrich Joseph von Collin, a cui è ispirata, però sembra che anche Beethoven invece, come finale, si ispiri per Coriolano a quello che scrive Shakespeare, vale a dire che non è che si suicida, ma viene ucciso dai volsci, da quelli che gli avevano dato il comando delle truppe per andare contro la Roma, insomma, per distruggere Roma.
0: Va bene, a questo punto l'ascoltiamo e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, replica domenica sera, podcast quando sarà pronto e tutto va bene.
1: Allora, diciamo, prima esecuzione, 8 marzo 1807, come hai detto, due flauti, due boi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani, archi, e qui l'esecuzione di questa Overture in Do minore, opera 62, Coriolano di Beethoven, è della Carl Bohm Wiener Philharmoniker.
0: Sì, è Carl Bohm come direttore con Wiener Philharmoniker, insomma.
1: Benissimo, allora,
0: capolavoro meraviglioso.
1: Prossimo martedì siamo in compagnia di un musicista, ma che non è solo un musicista.
0: Il grandissimo amico
1: Arlo Bigazzi. D'accordo. Quindi, grazie per l'ascolto e naturalmente buona serata. Rimanete su Radio Fly. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

di. E dopo alziamo un altro muro che infrange le speranze che ormai gli manco se non rimango.

0: Sono le 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
2: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. Il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: In Israele l'anniversario del 7 ottobre, tra allerta e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime, ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
3: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre, 6 soldati dell'IDF nella striscia.

0: vittime dalla società civile. I due appuntamenti principali: alle 18.30 il raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato: "Non hai protetto mio figlio, vergogna".
1: Assegnato allo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
2: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
4: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da molta instabilità sull'Italia per la presenza di una perturbazione che evolve poi in un minimo di bassa pressione che attraverserà gran parte delle nostre regioni. Avremo dunque una giornata perturbata, specie al centro-nord, con piogge piuttosto diffuse e anche a carattere temporalesco sull'Italia centrale, che si estenderanno poi anche a parte di Campania, Molise e Puglia. Rimane più asciutto invece sul resto del sud, con anche maggiori aperture soprattutto sul versante ionico e adriatico. Le temperature saranno in aumento al centro-sud per la presenza di venti da sud, venti di sciroccoli, beccio anche moderati o tesi, in calo invece sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate e non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa, per i poveri; bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata fasciata come si usava perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
3: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. Il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
2: In Israele è l'anniversario del 7 ottobre, tra allerte e tensioni il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
4: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre. Se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato. È l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali alle 18.30 i raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha

0: interrotto il discorso del primo ministro e urlato: «Non hai protetto mio figlio, vergogna!».
1: Assegnato allo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella di Jelsi e della figlia Sara di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
2: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E come succede il sabato alle 19.30 e il martedì alle ore 21, succede che parta il programma di jazz e dintorni, il jazz armonico di Radio Fly sui 98.5, sui 106 e 100, sul DAB Plus e sullo streaming. Mauro Giovacchini pensa, conduce, commenta questo programma, sceglie le canzoni e mixa. Quindi partiamo, meno di mezz'ora, per rimanere in sintonia con il jazz armonico. Via con Stinging Swing.

avrete certamente riconosciuto il brano Billie Jean del grande Michael Jackson nelle interpretazioni di Malva and the Sunday Crew. E questo gruppo unisce il amore per il jazz a un'infanzia degli anni 80 e 90 immersa nel pop e nel rock.

giovane cantante inglese del Surrey, una contea dell'Inghilterra, che si chiama Olivia Kist, ha eseguito As It Was. Spesso si esibisce insieme a Shannon e Kist, quindi sono una partnership musicale che lavora nel sud dell'Inghilterra, quindi con il chitarrista James Shannon e la cantante Olivia Kist. Attualmente il duo si esibisce regolarmente in eventi, oltre ad arrangiare e registrare cover per Lark Recordings, che poi vengono rilasciate a livello globale e sono quindi disponibili su tutte le piattaforme di streaming. Naturalmente ognuno dei due ha anche una propria carriera solista. Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, con Mauro Giovacchini, il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30. Su Radio Fly.

Giovani, molto giovani, sono quattro musicisti che rispondono al nome di Larkster Quartet, entrano in studio, fanno i concerti dal vivo, il tutto in maniera diciamo divertente, riempiendo di risate il concerto con esuberanza e naturalmente una musica, come si dice, dannatamente buona. In questo caso il Larkster Quartet hanno eseguito All About That Bass.

0: musica di una band bresciana che ruota attorno a trascinanti melodie di soul funk con contaminazioni di acid jazz, pop e R&B. Lost in Why, questo è il nome, è un concetto musicale, una sperimentazione costante realizzata da un gruppo di musicisti che sono molto molto preparati, predisposti alla continua ricerca di nuove sonorità. Completa questo straordinario ensemble la voce, leader del gruppo, Sofia Nessi, giovane talentuosa cantante con una presenza sul palco magnetica e capacità interpretative fuori dal comune. Lost in White hanno eseguito Four Ons in My Life.
1: Il jazz, il armonico, armonico di Radio Fly, di Radio Fly con Sting, con Sting is Wing.
0: Il martedì alle ore 21
1: e il sabato alle 19:30
0: su Radio Fly.

ancora una canzone di rock con venature jazzistiche, a cui si unisce una buona interpretazione della cantante Marina Santelli, quindi di origini italiane, anzi italianissima, insieme al gruppo dei Voodoo. Il brano l'avrete senz'altro riconosciuto, è You Can Leave Your Hat On, che è una canzone scritta dal compositore, pianista, cantautore Randy Newman e tratto dal quarto album di lui stesso, Sail Away, del 1972. Poi questo brano, ricordo, fu reso famoso diversi anni dopo dal grande Joe Cocker, che lo reinterpretò nel 1986, e nello stesso anno fu inserito nella colonna sonora del famoso film 9 settimane e mezzo, che lo consacrò come tipico brano da spogliarello.

0: protagonista di questo brano intitolato Brighter Sun è la musicista, cantante, autrice e scrittrice anche di libri, Connie Lasberg. E il disco è veramente un disco, direi, più da club, da un'atmosfera soffusa, che da grandi platee. La Lasberg ha al fianco alcuni musicisti della scena jazz di Melbourne, cito Mark Fitzgibbon al piano, anche co-arrangiatore, Ben Robertson al contrabbasso e Danny Fisher alla batteria, e ritengo corretto questo uso vocale, questa impostazione della Connie Lasberg per aver composto e accantato un brano adatto alla sua vocalità, che varia tra jazz e pop, senza puntare sulla potenza vocale, a favore appunto di un'atmosfera molto soffusa. E con questo brano che si conclude l'attuale Sting is We, naturalmente ricordo gli appuntamenti: il martedì sera alle ore 21, il sabato alle 19:30. Mauro Giovacchini, questa voce, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda di rimanere in sintonia. A presto, ciao.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting is Wing is Wing.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: Sono le 21:39.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

facciamo stop alla nostra base e andiamo su play nel primo disco che è Roller Coaster. E andiamo, cominciamo. Il volume è consigliato di tenerlo

Martins Chicchi, ciao Martin, saluto Maide, saluto Roberto e poi aspettate che c'è anche un cuoricino, quindi devo prendere anche lui, Regan C. Roche che mi saluta sempre, quindi un gran saluto pure a lui. Mairo, il nuovo di David Guetta, nuovo uno via l'altro perché ormai ne fa uno o a settimana, anche due, anche tre, eh. David Guetta non si ferma, non ha freni in questo 2026, eh.

Mario! Ma lui è David Guetta, che abbiamo appena ascoltato appunto, della Flydance, che prosegue con Armand Ball.

Belle notizie, belle notizie. Il gatto è, anzi la gatta, che è stata ritrovata dalle parti di Castiglio in Fiorentino grazie alla sensitiva. Intanto ci vogliono anche queste belle notizie. Non si perde un animale, mamma mia. Hard to be around, Tiesto.

andati a fare il rifornimento vi sarete accorti che il diesel era, diciamo, aumentato di 6 centesimi. Avete detto che c'era il tetto e adesso il tetto non c'è più, adesso piove. Dobbiamo pensare al ponte a questo punto, non essendoci più

leggendo questa notizia che è quasi così disarmante, no? Per certi aspetti, però ti fa riflettere molto. Questo accade in Giappone, questa esperienza

è finita Subbiano, eh? Buttate via, buttate, si butta. Io ad esempio in questi giorni ho messo un po' a posto il garage, che era un po' in condizioni disumane, diciamo così. Devo metterlo a posto.

effettivamente, eh? Dobbiamo distruggerli, sono proprio distrutti, perché non si sa in quali mani vanno. È stato buttato così, va a capire che giro ha fatto. Adesso non molto lungo, perché comunque è stato ritrovato non tantissimo lontano, diciamo così, eh? Non c'era una grande distanza. Però dovete stare attenti quando buttate via le

Se andate al ristorante, attenzione, perché potreste non trovare una delle pietanze, anche diciamo più consuete, il salmone. Sì, perché

beat che sta un po' tramontando, adesso il bianco lo mettiamo da parte. State facendo quasi il cambio dell'armadio, temperature ancora comunque abbastanza gradevoli, anche se la pioggerellina è in agguato, a quanto pare domani pomeriggio già comincia a piovere, poi giovedì

circa 20 dollari venissero devoluti in pizza per i senza tetto. Quindi non mangio io, mangiano i senza tetto, tanto ormai io morirò. Ma è un po' triste, però ti fa riflettere, come per dire ormai io non ci sarò più, però l'ultimo desiderio è per gli altri.

allucinogeni, ad altri invece gli effetti allucinogeni ci sono, ecco, quindi attenzione a non mangiare il pesce dei sogni, se no potreste sognare. Still time.

sentire qua il sabato in prima edizione alle 13.05, nel replica alle 19.05, sempre del sabato, e alla domenica tornerà.

Tra poco accenderemo anche i caminetti stufe a legna, a quanto pare per la solita comunità europea sono molto molto pericolose e danneggiano la salute. Però quell'odore ti fa pensare davvero all'infanzia. Se hai avuto una nonna felice, che ti ha fatto rendere felice con la stufa e con tutto quello che preparavi.

0: con Friction chiudiamo la Fly Dance per questo martedì 6 di ottobre 2026. Grazie a tutti da parte di Joseph per essere stati in mia compagnia. Ovviamente come di consueto l'appuntamento si ripeterà martedì prossimo, sempre qua dalle 22 alla mezzanotte. Grazie, buon proseguimento con Radio Fly e vi lascio in compagnia di Calimera Calispera. Ciao, buonanotte!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche chi ha caviale messicano. Le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: È mezzanotte e 3 minuti.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: You know about every song.

0: Fly spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.